0: bene collettivo, un bene indispensabile, è sorella acqua, nelle parole di San Francesco, no? negli 800 anni che festeggiamo adesso di questo grande santo e protettore dell'Italia. E quando noi abbiamo visto, ci siamo detti che titolo diamo per unire agricoltura e acqua, abbiamo detto agricoltura blu, qualcuno ha pensato che fossimo diventati daltonici, in realtà non è così, vi rassicuro, è che l'acqua è essenziale per molte cose, essenzialmente per l'agricoltura. Acqua come elemento essenziale di lotta contro la povertà, dove c'è povertà idrica c'è povertà in assoluto. Acqua come elemento di eguaglianza di genere, l'abbiamo visto prima con l'esempio. Acqua come fonte di vita sulla terra o nei mari, quindi sto citando pian piano quali sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, in cui vediamo che l'acqua è veramente protagonista, e l'acqua infine come fattore di pace per la prevenzione con la gestione collettiva, collegiale e collaborativa della risorsa invece che una gestione conflittuale.
1: Grazie al direttore Rusconi che ha citato elementi di natura tecnica ma anche giustamente elementi che hanno a che vedere col mondo della cooperazione lato senso. Passo ora alla presentazione della nostra prima sessione. Avremo due sessioni in questo evento, una prima sessione i cui panelisti sono già sul podio e una seconda sessione più di natura tecnica che sarà successiva. Do immediatamente la parola quindi al dottor Biagio Di Terlizzi. Il dottor Di Terlizzi è il direttore dell'Istituto Siam Bari, lavora presso l'Istituto da lontano 1987, per cui diciamo ha una molta esperienza presso l'Istituto, agronomo e peraltro anche con una expertise particolare in virologia, se non ricordo male, con una vastissima esperienza chiaramente sulla ricerca e la cooperazione allo sviluppo. Dottor Di Terlizzi, io le lascio la parola, le do anche il microfono, chiaramente, e a lei la parola, prego.
2: Grazie dottor Sertoli, grazie all'AICS, grazie al Ministero quindi degli Esteri per questo quindi evento. Ogni anno comunque accompagniamo il Ministero degli Esteri nell'organizzazione di questo spazio. E quello che il direttore Rusconi quindi ha detto, parlando di acqua, l'acqua trova una serie quindi di percorsi, quindi io adesso mi devo inserire tra le ansie di tutto quello che lui ha citato e trovare quindi una chiave di lettura diversa. Beh, questo significa che c'è una forte interazione tra l'Istituto di Bari e la cooperazione italiana, in modo particolare l'AICS. Allora, guardando in questo spazio, abbiamo quindi una serra e la serra mi porta a pensare a due elementi che in questi minuti vorrei citare: quello della scarsità e quello quindi della condivisione, l'acqua che unisce. Quindi se la serra ci permette di dimensionare come valorizzare al massimo quella risorsa acqua, la serra non è soltanto un ambiente dove si produce delle, diciamo, prodotti vegetali, ma può anche essere quella serra dove si ottimizza l'acqua attraverso l'acquaponica e si può anche quindi avere delle produzioni quindi di alcune specie, quindi di pesce. Quindi in alcune aree si guarda l'acquaponica perché quella poca acqua possa essere valorizzata per la sicurezza alimentare. Ecco, allora è interessante guardare la serra da questo contesto che ottimizza l'acqua. Ma il nostro percorso è stato in parte quindi citato, parlava di desertificazione, quindi per fortuna non sei in Puglia, perché altrimenti mi avresti tolto pure questa opportunità di parlare della Puglia. La Puglia da qualcosa di verde è diventato qualcosa di giallo, la desertificazione per una presenza di salinizzazione delle falde, che sta rendendo molto difficile un'agricoltura su un territorio già distrutto dalla xylella. E questo implica come quindi dobbiamo trovare la conoscenza che si condivide. Allora, se dal verde passiamo quindi al giallo, nel senso da un'economia verde passiamo a un'economia gialla, nell'economia gialla dobbiamo trovare in modo come quelle formazioni che tu hai citato col programma Water Knowledge deve mettere insieme qualcuno che sia capace di legare un Ministero dei Lavori Pubblici, un Ministero dell'Energia, un Ministero dell'Agricoltura, un Ministero delle Water Resources e quello dei Lavori Pubblici. Insomma, avere questa nuova figura di un manager per l'acqua, perché in quelle realtà c'è un'altissima

0: quindi necessità, come quella di, e qui un'altra ansia, del programma Tanit della Tunisia, dove le acque reflue ci dovranno consentire di passare dall'economia gialla del deserto attualmente presente a un'economia verde, dove si andranno a irrigare, e questo è il piano, il programma attraverso il Fondo Clima italiano, il più grande programma della cooperazione italiana, circa 11.000 ettari. 11.000 ettari sono l'80% del territorio di Rimini, ma utilizzano 4 centrali che verranno messe a regime per il trattamento delle acque, 2 a Tunisi, 1 a Sfax e 1 a Sud, a Sus, 56 milioni di acque che potranno essere trattate, che sono le acque in un anno di queste 4 centrali. 36 milioni di quei 56 andranno negli 11.000 ettari. Per darvi l'idea, Rimini esattamente utilizza 50 milioni di acqua all'anno. Quindi stiamo parlando di qualcosa che si può associare a qualcosa che per noi è presente. Ecco, un'economia gialla che poi diventerà nel tempo un'economia quindi verde. Ma c'è un altro aspetto, quello della condivisione. L'acqua che unisce, è vero? Forse sì, forse no. In certi contesti assolutamente no. Cioè l'acqua geograficamente come risorsa naturale unisce. Tant'è vero che abbiamo i bacini fossili tra Algeria, Tunisia, quindi Libia. Quindi l'acqua fa sì che quell'agricoltura possa unirsi. Ma abbiamo comunque delle altre aree dove in effetti l'acqua unisce ma a volte divide. Il Nilo che tu hai citato, direttore, sappiamo benissimo cosa crea in Sudan se non hai dei sistemi come quelli in Egitto delle dighe, che quanto qualcun altro apre quindi una diga, poi porta inondazioni in Sudan e poi sistemi di compensazione in Egitto. Questa è tutta opera che la cooperazione cerca di mettere insieme le competenze anche tra più paesi. Quindi l'acqua unisce ma l'acqua divide. Mesopotamia, la zona nord-occidentale della Siria, dove adesso dal 2002 abbiamo lavorato con la cooperazione, poi non ci siamo mai fermati nel 2010, ma non siamo stati presenti in Siria, ma dalla Turchia operavamo, adesso ritorniamo nei prossimi 15 giorni in Siria. Bene, chi alimenta l'Eufrate attraverso il canale di Kabur, che prende acqua dalla Turchia, purtroppo se questo non alimenta l'Eufrate significa che forse lascia dei territori dove la sicurezza alimentare e quindi quel grano non potrà essere così. Quindi insomma l'acqua quindi divide, e per far sì che questa unione ritorna all'immagine della serra. Quando una serra la temperatura sale abbiamo la necessità di aprire i finestroni, quindi cercare di cambiare l'aria, portare quindi l'ossigeno. Quindi noi abbiamo bisogno di aprire le porte perché si crei quindi un dialogo e ci si crei anche delle condizioni. Ed è quello del forum che prima quindi citava. La possibilità quindi di avere i paesi del Mediterraneo, che sono alimentati per il 60% da acque non presenti nei paesi del Mediterraneo, ma che provengono da altri paesi. Bene, questo tipo quindi di dialogo non è stato concepito dall'Italia come il forum euro-mediterraneo tra i paesi circostanti il bacino del Mediterraneo, ma anche coloro che sono quei paesi che approvvigionano il Mediterraneo. Ecco perché è veramente un dialogo costruito tra più di 15 paesi che arriva sino alla penisola arabica e che si integra alla conferenza voluta dall'UNDP dall'Unione per il Mediterraneo, con la firma della seconda dichiarazione ministeriale da 44 paesi, e soprattutto, come anche questa un'altra ansia del direttore, ci crea quindi la possibilità di avere un'Italia sia a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre, nel primo forum euro-mediterraneo con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto quindi Mediterraneo dell'Acqua, l'Istituto Mediterraneo de l'Eau, ma anche la possibilità nel 2027 nel World Water Forum, l'Italia di poter dire la sua, e anche nel frattempo, prima del 2027 a dicembre, alla conferenza UN sull'acqua, e la prospettiva di un 2030 che potrebbe anche prevedere un World Water Forum in Italia. Insomma, l'Italia inizia ad essere, con una diplomazia blu e quindi anche un'agricoltura blu che bene quindi si sposa, aprire quelle porte sono quindi delle porte a un dialogo dove quindi tra scarsità, unione e anche comunque divisione, attraverso l'Italia si crea questa interazione e prospettiva futura.
1: Grazie, grazie dottor Di Terlizzi, un applauso che ha evidenziato come sia necessaria sì competenza tecnica e tecnologica anche innovativa, però chiaramente ci vuole molta gestione e formazione, quindi gli elementi di gestione e formazione a volte sono anche più importanti rispetto agli aspetti tecnici e tecnologici. Grazie, passo la parola alla professoressa Elena Bresci dell'Università degli Studi di Firenze, è professore ordinario di idraulica agraria e diciamo si occupa principalmente di water harvesting e di natural based solutions, coordina peraltro il Water Harvesting Lab che è stato istituito nel 2017 e quindi alla professoressa Bresci chiedo proprio qual è il vostro approccio sulla gestione delle risorse idriche e magari se ci vuole dire anche qualcosa di questo laboratorio che è stato istituito nel 2017. Grazie.
2: Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare a questa importante sessione, a questo importante evento. Cercherò di illustrare le attività che il Water Harvesting Lab porta avanti dal 2017 e in particolare i pilastri sui quali il laboratorio si fonda. In particolare mi preme sottolineare l'importanza dell'approccio legato alla partecipazione degli stakeholder, come già è stato appunto introdotto dal direttore, l'importanza degli stakeholder, quindi dei portatori di interesse locali che svolgono una azione fondamentale nella introduzione o valorizzazione di tecniche che sono già in atto ma che in taluni casi devono essere diciamo migliorate o adattate. L'altro aspetto importante è la interdisciplinarità. Quando andiamo a lavorare sull'acqua, l'acqua ovviamente è una risorsa, abbiamo già detto, di primaria importanza, ma legata all'acqua non c'è soltanto l'irrigazione, non c'è soltanto l'agricoltura, ci sono le persone, ci sono gli ecosistemi, gli habitat si basano proprio sulla presenza dell'acqua e di conseguenza dobbiamo cercare di mettere in atto delle strategie che si possano in qualche modo tener conto del ciclo idrologico, quindi di tutto il percorso che l'acqua fa dalla pioggia fino poi a essere raccolta come acqua superficiale, acqua sotterranea e poi arrivare al mare. Il terzo punto che mi preme sottolineare è la necessità di avere competenze legate alla modellistica, quindi la modellistica ormai ci aiuta moltissimo sia nella previsione che anche nella simulazione di scenari futuri, ma anche la necessità di lavorare sul campo e di utilizzare una sensoristica di campo che ci permetta di capire cosa realmente sta succedendo e dove va l'acqua. A questo proposito cito tre progetti nei quali il Water Harvesting Lab è stato coinvolto. Il primo è un progetto dove la risorsa idrica era gestita da un punto di vista di risorsa come integrazione alle acque convenzionali, ma la possibilità di introdurre acque non convenzionali che fossero acque reflue, acque saline e acque di water harvesting, quindi acqua piovana o acqua di ruscellamento, hanno avuto un successo nell'aumento della risorsa disponibile essenzialmente per scopo irriguo. Si è fondato su Living Lab, quindi su associazioni di stakeholder che si sono incontrati e hanno lavorato insieme proprio per vedere quali fossero le strategie da mettere in atto più appropriate. Il secondo è un progetto di cooperazione in Angola, in particolare nelle regioni di Kwanza Sul e Benguela, dove l'approccio partecipato ha avuto il ruolo centrale. Sono state coinvolte le comunità e tramite le interlocuzioni che sono state fatte attraverso appunto dei moderatori, le tecniche di agroecologia, di water harvesting, sono state selezionate tramite il loro aiuto. Loro sono stati coloro che hanno realizzato poi le parcelle sperimentali e si sono adoperati nella raccolta dati. Il nostro ruolo è stato quello di cercare di capire se veramente queste tecniche abbiano avuto o meno un risvolto, diciamo, pratico vantaggioso, e questo, diciamo, dei primi risultati lo hanno avuto, quindi con un aumento dell'umidità e un aumento della produzione. Però ci ha permesso di iniziare un percorso di formazione attraverso le Farm Field School con gli agricoltori locali, che ci hanno assicurato, e già stiamo vedendo, che proseguiranno nell'applicazione di tali tecniche. Il terzo progetto, che non è ancora iniziato ed è proprio finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, MAZI, è invece in Malawi, nel sud del Malawi, che inizierà a breve. Mi preme sottolineare come in quel progetto siano fondamentali le due anime di modellazione, ovvero quella che ci permetterà di capire come il cambiamento climatico abbia un effetto fondamentale per gli eventi estremi, siano essi siccità, alluvioni o cicloni, e l'applicazione in loco di tecniche di agroecologia, anche in questo caso, e di water harvesting associate a riabilitazioni di sistemi irrigui. Terza componente fondamentale nel progetto MAZI è la componente di education. È stato già detto più volte, ma non può prescindere l'applicazione di tecniche che possono in qualche modo migliorare la resilienza, senza avere un percorso di formazione sul campo, ma anche a livello universitario. Stiamo infatti collaborando già, ancora prima di iniziare il progetto, con le tre università del sud del Malawi, MUBAS, MAST e LUANAR. Vi ringrazio.
1: Grazie alla professoressa Bresci. Mi preme sottolineare giusto un paio di punti del suo intervento. Si è parlato di sensoristica da un lato e si è parlato anche di coinvolgimento della comunità. Quindi, diciamo, sono due estremi, se volete, da un lato l'aspetto tecnologico, altamente tecnologico, dall'altro il coinvolgimento delle comunità, che spesso in alcuni contesti citati, peraltro anche dalla professoressa Bresci, sono contesti molto, diciamo, non avanzati da un punto di vista tecnologico. Quindi sono due elementi che chiaramente in progetti di cooperazione devono essere considerati in maniera allo stesso tempo, diciamo. Passo la parola al dottor Marco Arcieri. Il dottor Arcieri è presidente dell'International Commission for Irrigation and Drainage e chiaramente vanta un percorso e un background tecnico molto, molto focalizzato sul tema dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura, in particolare sulle relazione suolo-acqua-pianta. È presidente dal 2023, se non ricordo male, e quindi chiaramente ci porta un po' quella che è l'esperienza della vostra organizzazione, diciamo, credo da un punto di vista internazionale, però chiaramente Marco, lascio a te la parola, prego.
3: Grazie Paolo e grazie al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, al direttore Marco Rusconi, che si chiama come me, per l'invito. Grazie a te Paolo per questo invito a questa importante e bella sessione qui alla Fiera di Rimini. L'ICID, Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio, è un'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata fondata nel 1950, quindi 76 anni di storia, ha sede in circa un centinaio di paesi del mondo, tutti i continenti, ospitata dai governi dei paesi che ne fanno parte. E il nostro core business, noi ci occupiamo sostanzialmente di knowledge sharing, cioè diffondere le conoscenze, l'educazione all'uso dell'acqua, l'innovazione, l'introduzione delle tecniche smart irrigation e tutto quello che già sappiamo, capacity building, training, formazione e così via. rispetto a quello che noi abbiamo detto finora, quello che si diceva, guarda Paolo, non vorrei essere, diciamo, molto provocatorio, però mi piacerebbe iniziare questa breve discussione tra di noi dicendo: guardate, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato e continua a cambiare con una velocità e una imprevedibilità che sono, secondo me, in base all'esperienza che abbiamo un po' tutti quanti noi, sono assolutamente inusitate. Diceva il direttore molto bene, l'Africa che è sotto casa nostra esploderà nel giro di pochi anni, raddoppierà la popolazione ed è una cosa che è proprio vicino a noi. Noi entro il 2030 dobbiamo produrre, questi sono i dati delle Nazioni Unite, il 50% di cibo in più. Entro il 2050, 10 miliardi di persone, il 50% di cibo in più, con una disponibilità di risorsa idrica che sarà sempre più limitata e anche qualitativamente probabilmente che va a deteriorarsi, come è stato detto, con una percentuale e una superficie per ognuno di noi, ogni cittadino, che scenderà, si ridurrà fino al 15-20% fino al 2050, si è già ridotta dall'inizio del secolo, si è già ridotta in maniera consistente. Questo è lo scenario nel quale noi ci dobbiamo muovere. Come ICID noi abbiamo 4-5 sostanzialmente punti cardine per cercare di muoverci in questo difficile scenario, che è esacerbato ovviamente dal cambiamento climatico, che è una realtà, è sotto gli occhi di tutti, ma d'altra parte anche ai negazionisti si può dire una cosa molto semplice: siamo una popolazione che cresce soltanto in termini di CO2 che ognuno di noi produce, c'è un incremento nella produzione che non può essere sottovalutato, quindi è un dato di fatto. Allora, sono sostanzialmente noi come ICID, come Commissione Internazionale, lavoriamo molto con le Nazioni Unite, saremo, io domani anch'io parto per la COP, per Ulan Bator, saremo a Dubai, saremo al World Water Forum, abbiamo questo congresso mondiale, purtroppo non potrò essere al forum perché sarò in altri impegni, il forum mediterraneo, fine settembre, però insomma siamo lì e abbiamo 2-3-4 punti cardine che sono la base delle nostre attività. Sostanzialmente, innanzitutto, tutto ciò che attiene il miglioramento ovviamente delle innovazioni in agricoltura, tutto ciò che remote sensing, uso dell'intelligenza artificiale, abbiamo costituito dei gruppi di lavoro specifici ad hoc su questo per introdurre l'irrigation advice, che è probabilmente la fonte di spreco maggiore anche in Italia. Da noi abbiamo esempi molto virtuosi da questo forniti dall'ANBI. L'irrigation advice è uno dei cardini, insomma, per la smart irrigation, sui quali noi puntiamo con i nostri esperti e con le collaborazioni che abbiamo con FAO, con le Nazioni Unite, con l'IFAD, eccetera. Altro elemento importantissimo per noi è il women empowerment, perché, come è stato detto giustamente, noi abbiamo molti paesi, soprattutto in Africa, ma anche in Asia centrale, dove le donne, è vero che sono incaricate della gestione day to day, diciamo, dell'attività agricola, ma in molti paesi non sono assolutamente in grado di prendere decisioni. Questo per noi è un altro dei settori fondamentali. Il coinvolgimento dei giovani, assolutamente, altro settore nel quale noi siamo stiamo investendo molto in termini di capacity building, di formazione. Poi il grande settore del riuso e della desalinizzazione, che è una realtà ormai. Se negli anni 60 desalinizzare un metro cubo di acqua costava $10, oggi siamo arrivati a 0,5, 0,6, 0,4 dollari al metro cubo in funzione della capacità dell'impianto, ovviamente. Quindi la realtà dell'acqua desalinizzata per l'agricoltura è attuale, non è uno scenario ipotetico, insomma. E infine una riflessione finale, insomma, io credo che se noi guardiamo, è stato detto, sì, io vedo qui seminare il futuro, quale futuro? Cioè, nel senso che i dati delle Nazioni Unite ci dicono che negli anni 60 2/3 della popolazione mondiale vivevano nelle aree rurali, nell'anno 2000 questo rapporto era paritetico, 50-50, la previsione per il 2050 è che 1/3 della popolazione mondiale stia localizzata, viva nelle aree di campagna, in agricoltura, i 2/3 saranno nelle aree urbane. È una realtà molto visibile in Africa, soprattutto in Asia, ormai la maggior parte della popolazione mondiale vive a 100 km dalla costa. Cosa voglio dire con questo? Che noi dobbiamo seriamente fare una riflessione, come ICID lo stiamo facendo, qual è il futuro dell'agricoltura e dell'agricoltura anche irrigua, perché Se questa è la tendenza in atto, chi resterà a produrre cibo? Chi saranno gli agricoltori del futuro? Cioè, noi dobbiamo dare alle generazioni future anche la possibilità di rimanere in agricoltura. Cosa voglio dire? Non si può lasciare all'agricoltore, al contadino, che è la parte più debole della filiera, non si può lasciare l'agricoltore in balia degli alti e bassi dei mercati, delle difficoltà produttive, perché sennò, guardate, io la mia sensazione, andando un po' in giro veramente per il mondo, ho la sensazione che questa tendenza sarà difficile da arrestare. E quindi questo è il messaggio che volevo lasciare. Grazie.
1: Grazie al dottor Arcieri. A mio avviso non sei stato assolutamente provocatorio, diciamo, hai presentato dei fatti che sono ormai comuni, conosciuti a tutti, per cui chiaramente l'efficientamento della risorsa idrica in un'ottica di migliorare la produzione agricola deve essere un obiettivo un po' di tutti noi, quindi è anche per questo che abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere più istituzioni anche attorno a questo argomento. Hai citato anche formazione e training, peraltro erano già stati citati in precedenza come elementi fondamentali. Grazie Marco. Passo la parola al dottor Sandro De Luca, che è vicepresidente di una importante OSC italiana, che è il CISP, ma è anche presidente della rete di ONG Link 2007 dal 2025, se non ricordo male. Peraltro il dottor De Luca ha una vasta esperienza in cooperazione allo sviluppo in diversi contesti africani. Al dottor De Luca, diciamo, vorrei chiedere qual è l'approccio del terzo settore, che è un attore chiaramente fondamentale del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, e diciamo partire da quelle che sono le vostre esperienze di campo anche con fondi della cooperazione italiana. Prego.
4: Grazie veramente per l'invito a questo panel, grazie alla cooperazione italiana, all'agenzia, perché questi sono temi che, come abbiamo sentito e non potrei essere più d'accordo, ci accompagneranno in modo cruciale nei prossimi anni. E io volevo, cercando di stare nei tempi, diciamo, perché la realtà è sempre particolarmente complessa e meriterebbe più dettagli, più particolari, magari se poi ci sarà qualche domanda possiamo dare qualche informazione in più, però mi sono un po' interrogato su che cosa dire e pensavo di spiegare un po' come lavorano le organizzazioni della società civile, almeno come cerca di lavorare il CISP, diciamo, che è l'organizzazione che rappresento in questo caso, in un contesto con questa, di questo, a questo livello di difficoltà. E per farlo ho pensato di prendere un esempio. Noi il CISP lavora in una trentina di paesi, è nato nel 1983, un posto dove mi sembra che molte delle cose di cui stiamo discutendo siano state particolarmente cruciali nelle analisi, negli interventi e nell'azione attuale, è il Malawi. Non vi racconterò di un progetto in Malawi perché sarebbe troppo lungo, ma mi sembra interessante citare solamente alcuni spunti perché incrociano moltissime delle cose che abbiamo detto finora. Il CISP lavora in Malawi da tanto tempo, questa è una caratteristica di molte delle organizzazioni, essere presenti nei paesi da molto tempo, e in Malawi in particolare da 25 anni più o meno operiamo, e in particolare dal 2012 abbiamo messo in piedi, diciamo, una sorta di programma trasversale che poi ha beneficiato di tutta una serie di supporti e di contributi a programmi, fra cui molto importanti quelli della cooperazione italiana, prima poi dell'agenzia e della DGCS attualmente. Alcuni degli elementi che vi menzionerò soltanto vengono da quel tipo di esperienza. Parliamo in particolare, fra le tanti esempi che si potrebbero fare, di due distretti del Malawi centrale e settentrionale, che sono il distretto di Karonga al nord e di Nkotakota al centro, aree caratterizzate da una vulnerabilità a shock sistemici importanti, che immaginate inondazioni, siccità, precipitazioni irregolari, parassiti e così via. Queste sono le oltre che naturalmente una povertà grave e diffusa. Queste sono le vulnerabilità. Ci sono delle opportunità su cui noi stiamo lavorando, e in particolare in queste aree la cultura del riso, perché esistono tradizionalmente delle varietà locali di riso che hanno una valenza anche per l'esportazione nei mercati regionali, perché sono estremamente apprezzate. Il riso lì è una coltivazione che serve per la sussistenza e per il mercato, per l'esportazione. Allora, come lavorare in questo tipo di contesti? I programmi che abbiamo realizzato sono di vario tipo, si concentrano sulla sicurezza alimentare, sullo sviluppo della catena del valore del riso, dell'adattamento al cambiamento climatico e così via, ma ci piace l'idea di concepire un programma di lungo periodo all'interno del quale si inseriscono degli interventi che sono rilevanti nello specifico periodo. Come si fanno i programmi adesso? Forse in modo diverso dal passato. La cooperazione tradizionale era una cooperazione che portava dai nostri paesi, da paesi ricchi e con risorse, a paesi poveri e privi di capacità. Adesso la cooperazione sta diventando, per fortuna, una cosa diversa. Si tratta sostanzialmente del dialogo fra sistemi economici e sociali dei paesi, con maggiori risorse o con minori risorse. E quindi noi siamo in Malawi da molto tempo, conosciamo quella realtà in profondità, quella realtà ci conosce, ma abbiamo con noi e intorno a noi una serie di attori, molti locali, le università, i centri di ricerca, le istituzioni e molti attori internazionali, le università, anche l'Università di Firenze, e siamo parte dell'Università di Firenze in Malawi, la Sant'Anna, attori pubblici e privati. Adesso non mi metto a menzionarli tutti, ma sappiate che c'è l'idea di muoversi con una molteplicità di attori, ognuno porta la sua caratteristica e le sue capacità. Grazie.
1: Grazie al dottor De Luca, che diciamo ha arricchito a mio avviso il nostro dibattito citando degli elementi legati alla sostenibilità e alle conoscenze locali, perché non ci dobbiamo dimenticare che in molti contesti di cooperazione è bene portare tecniche e tecnologie innovative, però senza dimenticare quelle che sono le culture e i modi di fare a livello locale. Quindi ha parlato del riso, che è una cultura che chiaramente, come sappiamo, è molto utilizzatrice della risorsa idrica. Grazie, passo la parola ora al dottor Giampiero Menza, che è capo unità Business Development e Diversification presso Alliance Bioversity, che non so se sapete, ma è un centro del CGR, ha una vasta esperienza soprattutto sulla ricerca scientifica, ma anche sulla finanza per lo sviluppo e sull'impact investment, e chiaramente insomma ci porterà un po' quella che è la visione della vostra istituzione, peraltro attore anche di progetti di cooperazione finanziati dalla cooperazione italiana. Per cui
5: vorrei innanzitutto ringraziare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, il direttore Rusconi, te ovviamente per l'invito per questa importante e bellissima sessione, attualissima ovviamente. L'Alliance di Biodiversity International in SIAT è un'organizzazione internazionale che si occupa di ricerca scientifica per lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la biodiversità, si occupa di innovazione scientifica per quel che riguarda le risposte ai cambiamenti climatici, e si occupa anche di gestione sostenibile delle risorse naturali. E tra queste, diciamo, l'acqua è forse quella che meglio rappresenta anche quella risorsa che mette insieme agricoltura, economia, società e quindi anche sostenibilità e sicurezza dei paesi. Ovviamente l'argomento principale spesso è legato all'efficientamento delle risorse idriche, però spesso si guarda poco anche alla sostenibilità stessa dell'utilizzo. E questo porta a condividere alcuni esempi, partendo dall'Uzbekistan, dove per anni incentivi sbagliati, e quindi politiche e governance della gestione delle risorse idriche, ha portato chiaramente a una salinizzazione del circa il 60% dei terreni irrigui, e forse una delle manifestazioni più evidenti è il lago, o ex lago d'Aral, ecco, che è stato un approccio di una politica sbagliata, ovviamente poi corretta nel tempo grazie a degli interventi misurati tramite ricerca, che ha permesso l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche che hanno aiutato poi il governo a cambiare rotta. Altri esempi sempre legati tra efficientamento e sostenibilità possono essere perché ripresi quelli in Marocco, dove sebbene il governo abbia introdotto tecnologie per un'irrigazione diciamo di precisione, quindi convertendo circa 560.000 ettari di terreno, non ha ridotto chiaramente, cioè, o meglio, l'utilizzo di acqua per ettaro è rimasto uguale, perché poi hanno esteso le loro produzioni, quindi non, c'è un problema anche di sostenibilità e quindi di accesso alle risorse sul lungo periodo. Questo per introdurre cosa? Che forse la slide alle mie spalle può rappresentare alcune delle attività che l'organizzazione sviluppa in collaborazione con le organizzazioni locali, i governi, e quindi soluzioni che sono che mirano a rispondere alle esigenze locali, che spesso poi vengono poi applicate in contesti analoghi. Per esempio Fenoai, che vedo una delle prime, è uno strumento, una piattaforma che mette insieme immagini che vengono raccolte tramite dei droni, immagini satellitari o immagini multispettrali e immagini che raccolgono dati che possono essere poi messe a servizio di decisioni informate, ecco, per gli attori locali e per gli agricoltori. Ci sono poi una combinazione di tecnologie e pratiche che vengono veramente erogate e trasmesse tramite la formazione che deve essere fatta, che rimane un punto cruciale, perché non è solamente l'individuazione o lo sviluppo di una tecnologia che può essere poi portata sul terreno, ma deve essere poi l'adozione, la sostenibilità della tecnologia stessa per gli agricoltori e i giovani agricoltori, che sono sempre più attori nei contesti in cui lavoriamo. Grazie.
1: Grazie al dottor Mensa. Diciamo, anche in questo intervento sono stati evidenziati aspetti di grande importanza. Come abbiamo visto, appunto, ci sono degli esempi in cui si pensa che un'innovazione tecnologica, come nel caso dell'Uzbekistan, possa essere una panacea, quando poi ci si rende conto che se manca la gestione, poi chiaramente ci può essere la tecnologia più avanzata, ma chiaramente non si ha un risparmio di risorsa idrica. Chiederei un altro applauso per i nostri panelisti della prima sessione e chiederei di accomodarsi in platea e agli panelisti della sessione 2 di prendere posto. Passo quindi la parola al dottor Battaglia, agronomo, tropicalista, con un'esperienza vastissima, diciamo 20 anni di esperienza in contesti di cooperazione allo sviluppo, in particolare in Centro America, nei Caraibi, e attualmente, diciamo, lavora su un progetto che ha a che fare con una filiera molto specifica, è quella del caffè, per cui ti chiederei, Massimo, diciamo, di portare un pochino la tua esperienza, in particolare sul caffè, e se possibile, diciamo, se ce la fai anche in 4 minuti, sarebbe sicuramente utile. Grazie, Massimo, a te.
6: Parlare di caffè in 4 minuti è veramente una cosa complicata, però ci proviamo. Intanto buon pomeriggio e bentrovati a tutti. Parleremo di caffè. Il problema dell'acqua del caffè è un elemento fondamentale. L'acqua nel caffè è fondamentale sia nella fase di coltivazione sia nella fase, diciamo, di lavorazione del caffè e delle ciliegie, perché ovviamente i caffè lavati, se non hanno l'acqua, non possono essere processati, e soprattutto nella fase di la fase finale. Pensate che nell'espresso il 90%, diciamo, del contenuto è acqua. Il caffè è una pianta tropicale in zone climatiche che sono caldo-umide, dove sono, diciamo, si alternano, diciamo, dei periodi, diciamo, di siccità e dei periodi di umidità. Quindi una stagione delle piogge che porta principalmente a far partire, diciamo, il ciclo produttivo del caffè, a rompere la dormienza, diciamo, delle gemme e soprattutto a portare alla fioritura. La parte invece legata al periodo secco porta all'ingrossamento delle ciliegie fino alla raccolta, fino alla maturazione. Che cosa sta succedendo adesso? E questo è il problema che secondo me è fondamentale parlarne. Sono i cambiamenti climatici che stanno influendo soprattutto sulla parte della stagione delle piogge, riducendo, diciamo, i tempi, aumentando, diciamo, il numero, diciamo, delle piogge torrentizie e soprattutto della loro, come dire, velocità e virulenza. È importante dire che il periodo della siccitosa è molto più lungo, e questo che cosa comporta? Diminuzione di produttività, diminuzione di qualità, I caffè sono decisamente molto più meno dolci, cioè meno accumulo di zuccheri e soprattutto meno componente aromatica. È un po' come quello che è successo con i pomodori da noi quest'anno. Io ho il mio orto e i pomodori cattivi come quest'anno non l'ho mai avuti, proprio perché acidi e decisamente poco aromatici e poco zuccherini. È quello che sta succedendo nel caffè. Quali sono le soluzioni? Andiamo a vedere se riusciamo a fare i 4 minuti. Le soluzioni sono tante. Alcune sono soluzioni che rispolverano un po' la storia dell'agricoltura italiana. Io mi riferisco a Cosimo Ridolfi, per esempio, sulla parte di agricoltura rigenerativa. Noi ne parliamo tanto adesso, ma in realtà era Cosimo Ridolfi 300 anni fa che l'aveva inventata. Mettere il terreno al centro, diciamo, dell'attenzione, non più la pianta, aumentare la quantità di materia organica e mantenerla, e aumentare la microflora, aumentare la microfauna. Alcuni elementi, per esempio, di aridocultura, la pacciamatura che sia morta con residui di potatura, ma anche pacciamatura, diciamo, viva, vegetale, con il desmodium, per esempio, con il trifoglio sotterraneo permanente che potrebbe essere utilizzato. Varietà diverse, varietà molto più resistenti alla siccità, varietà molto più, come dire, resistenti agli insetti. Pensate bene che quando abbiamo una temperatura più ad alta e siccità molto più prolungata, gli insetti la fanno da padrone sul caffè. E varietà che sono più resistenti anche sono molto più resistenti all'umidità, alla mancanza di umidità. Si chiamano varietà robustizzate, dove c'è una componente ovviamente di robusta che potrebbe essere utilizzata anche come portinnesto, per esempio, perché ha un apparato radicale molto più profondo e ovviamente ha meno, diciamo, problemi legati all'umidità. Ho lasciato per ultimo due elementi fondamentali. Uno, che la cooperazione internazionale la sta adottando finalmente, dico finalmente, che è la parte di agroforestazione. Agroforestazione, il caffè non considerato più come una coltivazione unica, ma in consociazione con delle coltivazioni diciamo frutticole, come per esempio la macadamia, come il mango, come l'avocado, come il banano, e soprattutto con delle essenze forestali ad alto fusto, che mi creano quelle condizioni, diciamo, di tranquillità per la maturazione del caffè. Vi dicevo soprattutto che il caffè, ovviamente, dal momento della fioritura al momento della raccolta passano 9 mesi e mezzo nell'arabica, quindi un periodo lunghissimo. Bisogna dare quella tranquillità, diciamo, quella mancanza di stress, proprio per accumulare zuccheri, per accumulare componenti aromatiche. Questo è molto importante. Ultimo elemento, che forse è l'elemento fondamentale per la riunione di oggi, è l'irrigazione. Ancora sul caffè, l'irrigazione non è mai stata considerata troppo, a parte il Brasile, che è un mondo completamente a parte. Perché? Perché le piogge erano più che sufficienti a permettere di una maturazione completa del caffè. Adesso no, ci sono delle zone del mondo dove siamo al di sotto, diciamo, della quantità di acqua necessaria. Quindi irrigazione che è un'innovazione per gli agricoltori, non è un'innovazione per noi, perché sono sistemi molto semplici, sono delle manichette, diciamo, con irrigazione a goccia, magari con un sistema, diciamo, di pannelli fotovoltaici per dare un'autonomia energetica a tutto il sistema. Però per gli agricoltori, e questo è un elemento che dovrà essere preso in considerazione dalla cooperazione internazionale, che non hanno le capacità economiche per poterseli permettere, quindi attività di microcredito, attività per facilitare questo sistema. C'ho 17 secondi, dico solo un'ultima cosa, voglio essere brava come la professoressa Bresci. Il caffè è malato, però abbiamo le cure e soprattutto abbiamo ancora il tempo per poterlo curare con efficienza. Grazie.
1: Grazie al dottor Battaglia, intervento molto tecnico. Di fatto, Massimo, hai citato tecniche e tecnologie che sono innovative tra virgolette, perché, diciamo, sono tecniche, come dicevi tu, che conosciamo dalla pacciamatura, eccetera, però chiaramente devono essere applicate in maniera corretta. Grazie Massimo. Passo la parola alla dottoressa Rosaria Dolce, che è ingegnere ambientale presso la Land and Water Division della FAO, è specializzata nelle risorse idriche, dove nella Land Water Division della FAO, dove lavora dal 2016, e supporta il coordinamento di due iniziative in particolare, che sono la Water Scarcity in Agriculture e il progetto Addressing Water Scarcity for Agriculture and the Environment. Rosaida, a te la parola. Ti chiederei, anche ai prossimi panelisti, di cercare di essere molto concisi, perché stiamo già per sfolare il nostro tempo a disposizione. Grazie.
7: Grazie Paolo per l'invito, grazie ad AICS in particolare. E brevemente quindi parto da quelli che sono dei dati che conosciamo e che ci preparano a quella che è la sfida attuale, ovvero che l'agricoltura è responsabile di oltre il 70% dell'utilizzo delle risorse idriche. Non solo, anche 4 miliardi di persone annualmente fanno fronte a forte scarsità d'acqua per almeno un mese all'anno. Questo ci porta a una richiesta per il 2050, come è già stato anticipato, a produrre fino al 70% di cibo in più per una popolazione crescente e allo stesso tempo per risorse idriche che scarseggiano in un contesto di cambiamento climatico. Ed è qui che la FAO, attraverso la Land and Water Division, lavora principalmente sul land, ma oggi trattiamo in particolare acqua, e quello che tendiamo a fare, insomma la mission è quella di passare nel supporto che diamo ai paesi da una gestione reattiva a quelle che sono le crisi idriche ad una gestione preventiva, quindi con un migliore utilizzo delle risorse idriche basato sull'integrazione e anche sulla conoscenza. Da qui nasce la visione di WASAG, il Global Framework on Water Scarcity in Agriculture, che è un partnership nato appunto nel 2016, che coinvolge gli stati membri, ma non solo, diversi partners, istituzioni, università, centri di ricerca, NGOs, per far fronte a quella che è appunto una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ovvero produrre di più utilizzando meno acqua, quindi more crops per drop. E per questo abbiamo una strategia recentemente approvata che si basa principalmente su 4 pilastri che vedete qui sul display. Il primo appunto su policy, perché le tecniche da sole non bastano, c'è bisogno di politiche pubbliche che integrino quindi acqua, agricoltura e ambiente, resilienza climatica. Abbiamo quindi bisogno anche di strategie nazionali che supportino i paesi quindi a utilizzare in modo efficiente le risorse e non solo a far fronte a quelle che sono le emergenze, a prevenire. Il secondo pilastro è stato menzionato diverse volte, appunto l'innovazione. Abbiamo questa rivoluzione tecnologica negli ultimi anni attraverso il remote sensing, attraverso le immagini satellitari, strumenti digitali, nuove tecnologie, strumenti di irrigazione più efficienti e di precisione, e tutto questo ci aiuta ed è fondamentale per produrre di più utilizzando meno risorse e meno energia. Grazie.
1: Grazie alla dottoressa Dolce. Di fatto gli elementi che hai citato della strategia WASAG sono elementi ricorrenti proprio nel dibattito di oggi, perché hai parlato di innovazione, hai parlato di conoscenza, elementi fondamentali, e chiaramente finanziamento, senza il quale difficilmente si possono produrre cambiamenti. Passo la parola al dottor Gentile, che è Project Manager presso l'Acqua Campus del CER, che è il canale Milano-Romagnolo, quindi gioca abbastanza in casa.
8: Sì, tanto grazie per l'invito, grazie per la presentazione, non ruberò altro tempo se non quello dedicato appunto all'intervento, descrivendo il lavoro che facciamo all'interno del consorzio di bonifica per il canale Emiliano-Romagnolo. Il consorzio gestisce l'omonima opera, ovvero il canale Emiliano-Romagnolo, anche detto CER, opera infrastruttura idraulica atta al trasporto di acqua prevalentemente ad uso irriguo. Nasce in zona Ferrara, Salvatonica di Bondeno, e prosegue lungo, diciamo, la dorsale dell'Emilia Romagna parallelamente all'Adriatico in direzione Rimini, arrivando praticamente a ridosso della città di Rimini. Consorzio appunto che sin dalle prime fasi in cui fu costruito il canale Emiliano-Romagnolo, ovvero intorno agli anni 60 del secolo scorso, visto che si stava affrontando un esborso monetario importante per trasportare l'acqua e sollevandola per circa 14 metri, quindi superando il dislivello geodetico in alcune zone della regione, decise di avviare gli studi e la sperimentazione irrigua per capire come utilizzare quest'acqua al meglio relativamente appunto all'agricoltura. Pertanto nasce il centro di ricerche focalizzando appunto gli studi su come utilizzare al meglio l'acqua per una determinata coltura in un determinato stadio fisiologico a seconda del tipo di terreno e dell'impianto di irrigazione utilizzato. E mettendo a disposizione queste informazioni per le varie tipologie di pubblico, quindi per gli agricoltori, per i tecnici della produzione, per gli studenti, arrivando sin anche al decisore politico. Pertanto studiando l'evoluzione tecnologica irrigua, delle volte anche diciamo influenzandola. Da qui portiamo l'acqua in Romagna, studiamo anche come risparmiarla. Questi servizi, quindi diciamo queste informazioni in termini di consiglio irriguo e consigli relativamente al quantitativo di acqua da dare ad una determinata coltura e la tipologia di impianti irrigui più consoni al risparmio idrico, vengono messi a disposizione attraverso dei servizi. Uno di questi, diciamo, questa informazione è stata divulgata nel tempo tramite appunto le tecnologie presenti. Con l'avvento di internet queste informazioni sono state informatizzate e sono ad oggi disponibili per gli agricoltori ad un utilizzo gratuito, e in maniera tale da poter dare, diciamo, contezza o dare comunque delle indicazioni di massima su come utilizzare al meglio l'acqua in agricoltura. Vi ringrazio.
1: Grazie al dottor Gentile. Chiudiamo con il dottor Emanuele Tavelli, che è CEO di un'altra azienda italiana specializzata nella sensoristica e monitoraggio ambientale, che si chiama Winet. Prego.
9: Io sono Emanuele Tavelli di Winet e noi siamo un'azienda di Cesena che nasce nel 2011 e dal 2011 si occupa di monitoraggio ambientale. E lavoriamo principalmente in due ambiti: nell'ambito del monitoraggio in agricoltura di precisione e monitoraggio di dissesti idrogeologici, quindi frane, dissesti, edifici e quant'altro. Sostanzialmente noi ci occupiamo di realizzare dispositivi che vengono installati negli appezzamenti, ai quali vengono collegati sensori di diverso tipo, diversa natura, per andare a collezionare tutti i dati di campo, gestirli e restituire alle aziende agricole quello che è il consiglio irriguo, ad esempio su quanta acqua dare, quando darla, eccetera. E noi siamo stati partner di questo progetto Abama, che è appunto un progetto che è stato portato avanti dall'agenzia, che ha riguardato Cuba, quindi sostanzialmente nato al MACFRUT del 2021, perché una delegazione cubana che si è recata al MACFRUT ha visto la nostra tecnologia e ha detto: ma sarebbe bello poterla utilizzare anche a Cuba. E io dicevo: ma siamo un'azienda, una piccola realtà, figuriamoci se andremo a installare a Cuba. In realtà il progetto l'abbiamo scritto, è andato bene e siamo stati praticamente tra le tre volte che siamo andati a Cuba un mesetto, e siamo riusciti ad installare tutta la tecnologia calandoci in quella che è la realtà cubana. Quindi non vi nascondo tante difficoltà iniziali legate soprattutto alla mancanza di elettricità, mancanza di connettività, mancanza d'acqua. Ma collaborando soprattutto con i tecnici del posto, con le aziende agricole, siamo riusciti a risolverle. Tant'è che questo sistema è ancora in funzione, viene utilizzato dai vari tecnici, dalle quattro aziende agricole che sono state apprese come campione. E un altro risultato importante del progetto è stato che una di queste aziende, che ha una rivendita di materiale per l'agricoltura Alabama, è interessata a portare avanti questa tecnologia, quindi stiamo costruendo con lei una sorta di, tra virgolette, ramo commerciale su Cuba, nonostante un po' le difficoltà che sappiamo tutti ci sono.
1: Grazie anche al dottor Tavelli, che ha evidenziato un aspetto cruciale, cioè quello del trasferimento tecnologico, di cui si parla sempre molto poco, soprattutto in progetti di cooperazione allo sviluppo, ovvero la sostenibilità di tecnologie che vengono da fuori. Siamo giunti a conclusione del nostro panel. Permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla discussione odierna, partendo dai nostri panelisti, anche quelli della prima sessione. Chiaramente è stato un tema estremamente importante, di rilievo, ne abbiamo parlato, anche molto attuale per il nostro paese, e diciamo non siamo riusciti a renderlo molto interattivo, ma sono sicuro che nella post sessione avremo modo e avrete modo di poter interagire con i nostri panelisti. Ringrazio il Meeting di Rimini, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in particolare la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie.
10: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna d'Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace.
3: Offri a Dio un sacrificio di lode.
4: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Offri a Dio un sacrificio di lode.
5: Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. All'empio dice Dio:
4: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te? Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
5: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore.
0: Ascolta, mio popolo, ti voglio parlare.
6: Io sono Dio, il tuo Dio.
4: Una volta, tutti i capi delle bande armate, e Giovanni, figlio di Careca, e Azaria, figlio di Osaia, e tutto il popolo, dai piccoli ai grandi, si presentarono al profeta Geremia e gli dissero: «Ti sia gradita la nostra supplica. Prega per noi il Signore tuo Dio in favore di tutto questo residuo di popolazione, perché noi siamo rimasti in pochi dopo essere stati molti, come vedi con i tuoi occhi. Il Signore tuo Dio ci indichi la via per la quale dobbiamo andare e che cosa dobbiamo fare». Il profeta Geremia rispose loro: «Comprendo. Ecco, pregherò il Signore vostro Dio secondo le vostre parole e vi riferirò quanto il Signore risponde per voi. Non vi nasconderò nulla». Essi allora dissero a Geremia: «Il Signore sia contro di noi testimone verace e fedele, se non faremo quanto il Signore tuo Dio ti rivelerà per noi. Che ci sia gradita o no, noi ascolteremo la voce del Signore nostro Dio, al quale ti mandiamo, perché ce ne venga bene, obbedendo alla voce del Signore nostro Dio». Al termine di 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questi chiamò Giovanni, figlio di Careca, e tutti i capi delle bande armate che erano con lui, e tutto il popolo, dai piccoli ai grandi, e riferì loro: «Dice il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete inviato perché gli presentassi la vostra supplica. Se continuate ad abitare in questa regione, vi renderò stabili e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché ho pietà del male che vi ho arrecato. Non temete il re di Babilonia, che vi incute timore. Non temetelo, dice il Signore, perché io sarò con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. Io gli ispirerò sentimenti di pietà per voi, così egli avrà compassione di voi e vi lascerà dimorare nel vostro paese. Se invece, non dando retta alla voce del Signore vostro Dio, voi direte: non vogliamo abitare in questo paese, e direte: no, vogliamo andare nel paese d'Egitto, perché là non vedremo guerre e non udremo squilli di tromba, né soffriremo carestia di pane, là abiteremo. In questo caso, ascolta la parola del Signore, o resto di Giuda. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: se voi intendete veramente andare in Egitto e vi andate per stabilirvi colà, ebbene, la spada che temete vi raggiungerà laggiù, nel paese d'Egitto, e la fame che temete vi sarà addosso laggiù, in Egitto, e là morirete. Pertanto, Giovanni, figlio di Careca, e tutti i capi delle bande armate e tutto il popolo non obbedirono all'invito del Signore di rimanere nel paese di Giuda. Così Giovanni, figlio di Careca, e tutti i capi delle bande armate raccolsero tutti i superstiti di Giuda, che erano ritornati per abitare nella terra di Giuda da tutte le regioni in mezzo alle quali erano stati dispersi, uomini, donne, bambini, le principesse reali e tutte le persone che Nabuzaradan, capo delle guardie, aveva lasciato con Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan, insieme con il profeta Geremia e con Baruch, figlio di Neria, e andarono nel paese d'Egitto, non avendo dato ascolto alla voce del Signore, e giunsero fino a Tafni.

0: Prega per noi il Signore tuo Dio in favore di questo residuo del tuo popolo.
1: Siamo rimasti in pochi dopo essere stati molti.
0: Orfani siamo diventati senza padre, le nostre madri sono come vedove.
1: Siamo rimasti in pochi dopo essere stati molti.
2: Dal discorso sulle beatitudini di San Leone Magno, Papa. È giusto che la beatitudine della visione di Dio venga promessa ai puri di cuore. L'occhio ottenebrato, infatti, non potrebbe sostenere lo splendore della vera luce. Ciò che formerà la delizia per le anime pure sarà causa di tormento per quelle macchiate dal peccato. Evitiamo dunque l'oscura caligine delle vanità terrene e gli occhi dell'anima si lavino da ogni sozzura di peccato, perché il nostro sguardo limpido possa pascersi della sublime visione di Dio. Proprio perché ci adoperassimo a meritare questa visione, il Signore disse: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa beatitudine, fratelli, non si riferisce ad una qualsiasi intesa o accordo, ma a quello di cui parla l'Apostolo. Abbiate pace con Dio. E di cui il profeta dice: Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Non possono pretendere di possedere questa pace né i vincoli più stretti di amicizia, né la somiglianza più perfetta di carattere, se non sono in armonia con la volontà di Dio. Fuori di questa sublime pace troviamo soltanto connivenze e associazioni a delinquere, alleanze malvagie e i patti del vizio. L'amore del mondo empio non si concilia con quello di Dio. Colui che non si distacca dalla generazione secondo la carne non arriva a far parte della comunità dei figli di Dio. Coloro invece che hanno la mente fissa in Dio, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, non si discostano mai dalla legge eterna. Essi dicono con sincera fede la preghiera: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Questi sono gli operatori di pace. Questi sono veramente unanimi e santamente concordi, degni di essere chiamati in eterno figli di Dio e coeredi di Cristo. Infatti, l'amore di Dio e l'amore del prossimo li renderà meritevoli del grande premio. Non sentiranno più nessuna avversità, non temeranno più ostacoli o insidie, ma terminata la lotta e tutte le tribolazioni, riposeranno nella più tranquilla pace di Dio. Per il Signore nostro, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Viviamo con integrità di cuore davanti al Signore nostro Dio.
1: Camminiamo nella Sua volontà, osserviamo la Sua parola.
0: In questo l'amore di Dio è veramente perfetto.
1: Camminiamo nella Sua volontà, osserviamo la Sua parola.
2: Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
0: Venite, saliamo al monte del Signore.

0: Venite, saliamo al monte del Signore.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome.

0: e te il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: benedetto il Signore nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre, con il Tuo aiuto, procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 47, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 47 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78. E quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
1: Allora,
0: di non farcela,
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che era il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere quando mi hanno chiesto

0: coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento l'entusiasmo che, diciamo così, poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
1: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
0: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti e tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto, che andava nella Geenna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arco, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto per qualche situazione, potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti insieme agli altri.
1: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
0: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va? Ho detto: beh, si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: si porta nel cuore.
1: Ci sono tantissime, tantissime. Una, mi è capitato, parlo degli anni 93-94, mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nella riuscita, che tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni per adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo e sereno, dice: è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro, e lui disse: tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa, si è messo in ginocchio dinanzi a tutti, per tutta la messa, questo signore, e quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre, poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? È la zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
2: certo, una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze e di dolori.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa. Una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si dipanano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho una chiusura. Prima di salutarla ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti tu.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cena.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 7 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, l'appello del Papa a fermare la distruzione, i negoziati aprono alla diplomazia. E oggi il pontefice in visita a Genazzano al santuario della Madre del Buon Consiglio. Lontana la speranza di una tregua in Ucraina, nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Elezioni in Sassonia, vince la destra radicale della FD con oltre il 44%, l'affluenza all'80%. Ben trovati da Marco Guerra. Come abbiamo sentito nei titoli, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina dopo la preghiera dell'Angelus ieri in piazza San Pietro. Di fronte ai ripetuti attacchi, l'invocazione di porre fine alla violenza e il servizio di Antonella Palermo.
2: Con animo addolorato, il Papa dice di seguire le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.
3: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
2: Quello che lancia in questa prima domenica di settembre dal Palazzo Apostolico è un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Una supplica, quella di Leone, che torna a porre ai piedi del Signore la partecipazione ai dolori dei paesi ancora in guerra. Prevalga la concordia, queste le parole del Papa, in tutti i conflitti del mondo.
1: Passiamo all'attività internazionale, alla cronaca internazionale, proprio partendo dall'Ucraina, dove la prospettiva di porre fine al conflitto resta lontana. Caduti nel vuoto i tentativi di mediazione fra gli inviati statunitensi con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi, ma le posizioni delle due parti restano inconciliabili. Paola Simonetti.
4: Finisce oggi la breve tregua su Kiev concessa da Mosca per permettere ai due mediatori statunitensi Witkoff e Kushner di tornare a casa in sicurezza. Sul campo, dunque, tornano a parlare le armi. Il tentativo di farle tacere nella missione che si è chiusa ieri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky è fallito, almeno per ora. Servono compromessi e che si riducano le questioni in sospeso, ha sottolineato Witkoff, pur restando convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace con un pacchetto che faciliti l'accordo. Ma le distanze restano siderali, con la Russia che punta i piedi sul controllo di quattro regioni e la smilitarizzazione dell'Ucraina, proposte irricevibili per Kiev, che chiede anche garanzie per la sua sicurezza, oltre ad aiuti militari urgenti per superare l'inverno. Ora il presidente USA Trump si consulterà con i suoi inviati e si dice intenzionato a chiamare Putin e Zelensky per un nuovo confronto. Sullo sfondo l'escalation di tensione di Mosca con la Germania per le accuse legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia.
1: Cambiamo scenario. Con il 44,2% dei voti, la formazione di estrema destra Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni svoltesi ieri nell'end orientale della Sassonia-Anhalt, che registrano anche un record di affluenza pari all'80% del 1.700.000 aventi diritto al voto. Sonora la batosta per la CDU, che raggiunge il 18%, attesa intorno alle 12 di oggi la conferenza stampa del leader del partito e cancelliere tedesco Merz. Roberta Barbi.
5: Il trionfo della destra radicale della AfD con il 44,2% delle preferenze e il crollo dei cristiano-democratici della CDU al 18%, la metà dei voti dell'ultima volta. Sono questi i numeri usciti ieri dalle urne del Land Sassonia-Anhalt, Germania nord-orientale, dove ha votato l'80% del 1.700.000 di aventi diritto. Un risultato che a Magdeburgo non si vedeva dagli anni della Seconda Guerra Mondiale e che fa esultare il leader della formazione Zygmunt, riuscito evidentemente a catturare anche il favore dei giovani con le sue promesse radicali, quali stop all'obbligo scolastico, classi separate per bambini con disabilità e migranti, taglio dei fondi al servizio radiotelevisivo pubblico e alle chiese. E mentre l'AfD si chiede già se e con chi riuscirà a governare, incassando per ora la disponibilità della BSW, altra formazione di destra che ha raggiunto il 5,1% e condivide con l'AfD posizioni filorusse, la CDU con il governatore Schulz ammette la sconfitta. Attesa nella tarda mattinata di oggi, la conferenza stampa del cancelliere tedesco Merz si guarda già alle elezioni del 27 settembre prossimo a Berlino e nel Mecklenburgo.
1: Israele torna a colpire il Libano. Stamane media locali riferiscono di attacchi aerei su Deir al-Zarani nel sud del paese dei Cedri. L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione proprio su quella zona. Solo ieri i raid nel sud del Libano hanno provocato 4-7 morti. Dall'offensiva di marzo sono state uccise 4.300 persone. Torniamo all'attività del Santo Padre all'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice, commentando le letture della domenica sulla correzione fraterna, ha esortato a praticare l'amore vicendevole e la remissione dei debiti. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
6: Quell'amore fraterno che Cristo ha insegnato alle prime comunità cristiane non è utopia, ma un'opzione percorribile anche oggi. È il cuore della catechesi che Leone XIV ha tenuto prima della preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole.
6: Obiettivo che si raggiunge sapendo prendersi cura delle relazioni, intanto con la correzione fraterna.
3: Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare

0: E oggi pomeriggio il Papa torna a Genazzano, il comune a una quarantina di chilometri est da Roma, dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il Papa si recherà nuovamente al santuario della Madre del Buon Consiglio e celebrerà alle 18 la messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine. Sul significato dei gesti che Papa Leone compirà durante la sua visita, Eugenio Bonanata ha sentito padre Lodovico Centro, direttore del santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio.
1: Credo fondamentalmente un affidarsi a Maria, anche perché ci troviamo alla vigilia della festa della Natività, di questa splendida aurora che annuncia il giorno che è Gesù. Sarà un affidarci a lei e ad ascoltare lei che continua a dirci quello che disse alle nozze di Cana: fate tutto quello che egli vi dirà. Questo è essenziale, io lo dico sempre ai pellegrini quando vengono: lei è la madre del Buon Consiglio, cioè è la madre di Gesù, che è il Buon Consiglio di Dio.
2: Come sintonizzarsi appieno con le ore intense che vivremo accanto al Papa a Genazzano?
1: Un consiglio grande, grande è mettersi in un atteggiamento di ascolto e di preghiera. Allora veramente questa visita porterà grazia e grazie e ci farà sentire appartenenti a una famiglia grande, santa, che è la Chiesa.
0: Chiudiamo con la cultura. A Castel Sant'Angelo a Roma la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti. La mostra è aperta fino al 18 ottobre, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
3: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista, con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno, grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.
0: È tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

0: puoi ascoltare la Radio Vaticana.
1: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza, e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: La voce avvolgente di Nicola Tufaro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità. Perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano

0: Ionico e Policoro ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
1: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata, insomma, ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento, insomma, che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante, teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere, insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata, insomma, è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, e l'Elison.
0: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Apofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
2: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché, diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la Brezza Marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
3: Agrinet Fortec.
0: Candonga, Inspire, Rossetta ed Elison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
1: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni, è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produzione dell'impianto.
0: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Apofruit, Giuseppe Stasi.
4: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso appunto non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
2: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali insomma su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
0: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del nord Italia.
5: Far parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate alla fine dell'anno, percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit, diversamente non puoi accedere.
3: Agrinet for Tech.
0: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
6: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevole il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la coltura, perché non usiamo insetticidi ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP, che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi, quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale è che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente è una varietà da portare avanti.
0: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni, proprio in Basilicata, un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
7: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step, poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
0: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
7: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente. Cioè noi inoculiamo, ad esempio, dei patogeni, quelli, la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo, ad esempio, quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio lo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave, però, non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
8: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
0: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
2: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
9: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida, permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
10: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: mondo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sai, per me nessun confine. Sai, per me la rarità.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9 e 5, puntualissimi, buongiorno cari ascoltatori, un saluto da Francesco De Remigis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Siamo ancora in versione estiva, Radio Vaticana con voi ancora per accompagnarvi fino alle 10, una versione ancora ridotta, ma pronti anche questa mattina a tenervi compagnia con la musica, con i titoli dei principali quotidiani italiani, naturalmente anche la pagina culturale.
2: E poi naturalmente il nuovo appello del Pontefice dopo la preghiera mariana ieri, prima domenica di settembre, l'appello di nuovo a mettere fine alla violenza in Ucraina, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace tramite la diplomazia.
1: Ascolteremo naturalmente anche l'appello di Papa Leone dalla sua viva voce e poi tra i temi di approfondimento di oggi l'esito del voto in Germania. Cercheremo dunque di capire perché un'elezione regionale guadagna tutte le pagine, le prime pagine di oggi almeno in Europa. E poi torneremo a parlare, Stefania, anche di attualità con la 29esima edizione del Religion Today Film Festival.
2: Sì, che partirà intorno al 16 settembre a Trento. Il tema di quest'anno è molto interessante perché ha un titolo con un punto interrogativo. L'abito fa il monaco? Cercheremo dunque di capire.

0: lunedì 7 settembre. Potete farlo naturalmente scrivendoci domande e curiosità al 335 1243 722. Sono sempre i benvenuti anche gli audiomessaggi via WhatsApp, che cercheremo, come abbiamo fatto anche nelle scorse puntate, di inserire all'interno dei nostri brani musicali.
1: Salutiamo subito chi ci ha già scritto prima di iniziare, alle prime ore di questa mattina. Un buongiorno ci arriva da Pietro e anche dalla Germania Renaria Settentrionale. In questo caso parliamo di come si chiama lui? Rocco.
0: Buongiorno Rocco,
1: buongiorno. Eccoci, ci manda anche un cuore, una farfalla. Grazie anche a Filomena, che oggi ci ascolterà, come citando Baglioni, strada facendo, perché ha un po' di cose da fare, ma ci ascolterà lo stesso. Grazie Filomena, grazie a tutti voi. Iniziamo con la musica, iniziamo con un brano dei primi anni del 2000 di Paul McCartney, che McCartney scrisse proprio ispirato da un fatto drammatico del quale tra l'altro ricorderemo tra poco i 25 anni, le Torri Gemelle, l'attentato alle Torri Gemelle. Paul McCartney era lì, era a New York, stava su un aereo che era fermo in pista, e questa tragedia che ha vissuto anche lui quasi in prima persona gli ha ispirato questo brano intitolato semplicemente Freedom, libertà.

0: dice parola, un grandissimo significato, freedom, libertà. 9:12 minuti.
1: 9:12 minuti, stavamo, cari amici, sfogliando anche un po' i quotidiani di oggi e anche le notizie che continuano ad arrivare sulle agenzie. Tra poco ci raggiungerà il collega Marco Guerra, che ha curato e condotto il radiogiornale di questa mattina. Ci concentreremo sulla

0: appello di Papa Leone, in riferimento naturalmente all'Ucraina, cosa sta accadendo sul fronte del dialogo, ma purtroppo anche sul fronte del campo dove la guerra continua. Prima di entrare nel merito delle parole di Papa Leone, scopriamo il santo del giorno.
1: Oggi la Chiesa ricorda Santa Regina, Vergine e Martire. Martire di Alise, orfana di madre, fu perseguitata per la fede dal padre Olibrio, che alla fine la fece decapitare. Le notizie storiche sulla sua vita e il martirio non sono attendibili, ma si sa che già nel 628 Regina era venerata da Alise e presso il luogo dove fu martirizzata nel 750 già era presente una basilica. Nel 1923, durante alcuni scavi archeologici ad Alise, furono scoperti i resti di un edificio cristiano d'epoca merovingia, che andrebbe quindi a confermare i dati sopra riportati.
0: Santa Regina, Vergine e Martire, ci accompagna in questa giornata dove anche i vostri messaggi cominciano ad arrivare copiosi al 335-1243-722. Prima di addentrarci nelle notizie, scopriamo qualche avvenimento del giorno partendo dalla tradizione quotidiana della Radio Vaticana, Vatican News, perché alle 12 dalla Santa Casa di Loreto ci sarà la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle 21 la tradizionale fiaccolata lungo le vie del centro storico, accompagnata dalla recita del Santo Rosario guidato da Monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Soracassino, Aquino, Pontecorvo. Naturalmente il tutto in diretta sulle nostre frequenze.
1: Ricordiamo poi il seminario professionale The Church Up Close, Covering Catholicism in the Age of Leone XIV, da oggi sino al 12 di settembre, la Chiesa da vicino, il cattolicesimo nell'era di Leone, promosso dalla Scuola di Comunicazioni Ecclesiali della Pontificia Università della Santa Croce.
0: Nel pomeriggio sono diversi gli avvenimenti. Ad Assisi alle ore 15:30 nella Sala della Conciliazione del Comune si tiene l'incontro 100 anni dall'evento della conciliazione. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, naturalmente una citazione. Intervengono tra gli altri Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni della Santa Sede, e Maria Tripodi, sottosegretaria di Stato al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.
1: E poi sempre Stefania, ad Assisi ricordiamo però che alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, santuario della spoliazione, nel primo anniversario della canonizzazione di San Carlo Acutis, presieduta dal Cardinale Gualtieri Bassetti, arcivescovo emerito della diocesi di Perugia, città della Pieve.
0: Alle 18 la concelebrazione eucaristica nel santuario della Madre del Buon Consiglio in Genazzano. Siamo alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, naturalmente un evento che la Radio Vaticana trasmetterà non solo in diretta ma anche con approfondimenti con i nostri colleghi della redazione vaticana. Naturalmente Papa Leone continua a essere particolarmente attento a tutte le realtà che circondano non solo la diocesi di Roma, ma, come abbiamo raccontato, anche varie altre realtà italiane e non soltanto.
1: E allora, sempre in diretta, come sempre alle 19, la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Siamo a Napoli, ore 19.
0: Iniziamo la pagina internazionale che ci porta in Africa, in Ghana per la precisione, ad Accra, la prima edizione delle giornate della gioventù dell'Africa occidentale, promossa dalla riunione delle conferenze episcopali dell'Africa occidentale per l'appunto. E poi ad Amman presso il centro culturale Bait Yaish, un incontro sul dialogo, l'identità culturale e patrimonio sacro della Giordania. Poi anche a Ginevra, oggi un appuntamento di rilievo, fino al 9 ottobre si apre oggi la 63esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. E poi rientriamo in Europa, Stefania,
1: sì,
0: nel nord per la precisione.
1: Andiamo in Finlandia, conferenza stampa in occasione del completamento della costruzione della barriera al confine orientale con la Russia. Si tratta di circa 200 chilometri di recinzione alta 4,5 5 metri, 4 metri e mezzo, con zona di sorveglianza e sistemi di monitoraggio dell'intelligenza artificiale.
0: Questo tema si inserisce naturalmente anche nelle tensioni ormai latenti tra il vecchio continente, o meglio l'Unione Europea e la Federazione Russa. E invece altre tensioni che avevano riguardato l'altra parte del continente, il nuovo, a Nuuk, la Groenlandia. In Groenlandia ci sarà un vertice del regno a cui partecipano la premier danese Frederiksen, il primo ministro groenlandese Nielsen ed il primo ministro faroese Johansen. Siamo ai colloqui per una cooperazione ragionata e rafforzata tra Groenlandia, Isole Faroe e Danimarca. Ricordiamo appunto, a proposito di nuovo continente con cui abbiamo iniziato a dare questo appuntamento, che ci sono stati più di un vertice che riguardava proprio le tensioni tra Stati Uniti, l'amministrazione Trump 2 e l'Europa, proprio a proposito della Groenlandia. Dunque vedremo e seguiremo da vicino anche questo appuntamento, un appuntamento che peraltro vedrà anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen incontrare la premier danese Frederiksen e il primo ministro groenlandese Nielsen. È prevista peraltro una dichiarazione congiunta per rafforzare per l'appunto il partenariato strategico tra Unione Europea e Groenlandia, con un focus particolare sulla sicurezza e le materie prime critiche.
1: Ricordiamo anche che oggi a Dammamet in Tunisia c'è un forum internazionale sull'intelligenza artificiale promosso dalla Lega Araba.
0: Vi segnaliamo solo che a Belgrado iniziano i funerali del generale Ratko Mladic. C'è stato un gran parlare perché gli sono stati riconosciuti di fatto quegli onori di Stato che non erano scontati, e la comunità internazionale guarda a Belgrado anche perché tra poco si andrà al voto proprio in quel paese. Oggi, Stefania, giornata mondiale però della consapevolezza sulla distrofia muscolare, e questa è una giornata che teniamo particolarmente come focus, perché abbiamo parlato spesso a Radio Vaticana con voi anche di malattie e malattie rare, e quindi ricordiamo giornata mondiale della consapevolezza sulla distrofia muscolare. E queste erano le notizie sugli appuntamenti del giorno.
1: Ed ora, come sempre a quest'ora, abbiamo il piacere di accogliere il collega che ha appena completato il primo appuntamento con l'informazione, quello delle 8. In questo caso oggi con noi c'è Marco Guerra. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Stefania, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti coloro che ci seguono.
1: Raccontaci com'è stata la costruzione di questo primo appuntamento.
2: Beh, siamo partiti dall'appello del Papa rivolto soprattutto all'Ucraina, ma anche a tutti i conflitti nel mondo. Il Papa ha auspicato che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, e ha chiesto la fine della distruzione, delle violenze, della guerra.
0: Ascoltiamolo allora.
1: Ascoltiamo Marco.
3: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo.
0: Marco, dal Palazzo Apostolico in Piazza San Pietro l'apprensione di Papa Leone è tornata a farsi sentire con un eco molto forte per la situazione drammatica in Ucraina, dove nonostante i tentativi di dialogo intrapresi dall'amministrazione americana sia con Mosca sia con Kiev, qualcosa sembra essersi inceppato e dunque sono ripresi gli attacchi sul campo. Cosa sta succedendo? E poi in un flash anche un aggiornamento sulla diplomazia, che comunque continua a impegnarsi, a tenere alta l'attenzione su questo versante.
2: Ma in corrispondenza della visita dei due inviati statunitensi che hanno fatto tappa prima a Mosca sabato e domenica ieri a Kiev, parlando con i due leader Putin e Zelensky, sono proseguiti gli attacchi, ma c'è stata una tregua di 72 ore sulle capitali Kiev e Mosca, quindi sono state escluse le due metropoli dai rispettivi raid incrociati che continuano. Ci sono anche ieri c'erano vittime in Ucraina e anche oggi si hanno notizie di nuovi raid, non abbiamo ancora un nuovo bilancio. Sul fronte diplomatico la stampa mondiale ha parlato di un nulla di fatto in questa tornata di colloqui, però intanto comunque si continua a dialogare, è già una notizia, fino a un anno fa questo era impensabile, e poi lo stesso Zelensky ha detto con alcuni post su X che la questione territoriale rimane rilevante e che possono essere risolte queste questioni così complesse solo a livello di leader, ma la cosa principale, proprio leggo testualmente, è che oggi abbiamo l'opportunità di discutere, quindi uno spiraglio c'è. Tornando alla questione territoriale, ricordo che la Russia vorrebbe tutto il Donetsk, anche i territori non occupati.
0: Siamo nella parte occidentale, naturalmente,
2: sì, orientale
0: dell'Ucraina.
2: Sì, russofona, per essere onesti e precisi, diciamo quella la parte che la Russia rivendica come culturalmente appartenente alla Russia, ma di fatto territorialmente da sempre appartenente all'Ucraina, mentre Kiev chiede giustamente che non sia ceduta anche la parte ancora non occupata da Mosca del Donetsk e che nell'altra parte di territorio ci sia una sorta di zona franca amministrata da una forza internazionale.
0: Naturalmente Papa Leone Stefani ha espresso tutto il proprio dolore per le vittime di civili innocenti, questa è la sottolineatura, che continuano a registrarsi in questo conflitto che ha abbondantemente superato i 4 anni. Ma Papa Leone, qui rimando a un articolo di Daniele Piccini sul nostro sito vaticannews.va, all'Angelus in piazza San Pietro, ha commentato anche le letture del Vangelo, esortando a praticare l'amore vicendevole, incoraggiando le comunità cristiane ad affrontare la realtà per trasformare i problemi in passaggi di crescita. Lamento e maldicenza paralizzano, le parole di Papa Leone, il Vangelo educa alla libertà. Marco, con questo rimando al nostro sito, sempre ricco di approfondimenti, sì, sia sul Papa, sia sulla Chiesa, sia su ciò che sta accadendo nel mondo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ci vediamo al prossimo appuntamento, naturalmente il GR Flash delle 10:00.

0: Amor che nulla amato, c'è anche una citazione di Dante.
1: Ci vorrebbe un amico, canta Antonello Venditti. E a proposito di amici, è venuto a trovarci un amico di Radio Vaticana con voi, Gabriele Nicolò, collega della redazione cultura dell'Osservatore Romano, con cui facciamo un racconto culturale attraverso le sue spigolature.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: E allora oggi che cosa spigoli?
2: Oggi spigoliamo Natalia Ginzburg, e c'è un motivo preciso per cui la scelta è caduta su questa scrittrice non notissima forse al grande pubblico, ma insomma nota e nota, che va letta e riletta.
0: Nota forse anche per il suo cognome, no? Che rimanda a un marito molto,
2: certo,
0: importante.
2: Sì, in epoca
0: Leone,
2: esattamente.
0: Una delle vittime del nazifascismo.
2: Esattamente, tanto che echi di quegli avvenimenti si ritrovano nelle sue opere. E diciamo che la scelta è caduta per questo, per un motivo di contrasto, nel senso che noi ci accorgiamo che in quest'epoca qualsivoglia realtà è segnata dal gridare, cioè dibattiti politici o anche una semplice riunione di condominio. Sì. Chi grida sembra che abbia ragione. Allora, questo vociare, che spesso e volentieri, oltre ad essere fastidioso, è anche inconcludente, fa da contrasto all'opera di Natalia Ginzburg, che è un'opera efficace pur essendo espressa sempre sottovoce. Ricordiamo le opere principali: Le voci della sera, Le piccole virtù, Lessico familiare, che poi è il suo, diciamo, fiore all'occhiello,
0: col quale vinse lo Strega nel 63.
2: Esattamente,
0: insomma,
2: quindi è stato, diciamo, già celebrato a suo tempo. Ma riproporlo per me è importante proprio perché fa da contrasto in quest'epoca gridata. E tra l'altro c'è un particolare: nel Lessico familiare si apre con una, diciamo, una scena classica, cioè lei bambina insieme ai fratelli che fanno un po' di confusione a tavola, versano il sugo, versano l'acqua fuori dal bicchiere, il papà Giuseppe dice loro, li sgrida dicendo non si fa così le buone maniere, ma anche il grido del padre, che obiettivamente era un po' sopra le righe, è in qualche modo attutito da quella morbidezza della dimensione familiare che fa che anche il grido, e quindi anche un urlo classico del genitore che sgrida il figlio, i figli, rientra un po' in quell'alveo domestico in cui c'è una, diciamo, una rete di affetti, per cui anche il rimprovero rientra in una dimensione educativa molto composta. E allora vorrei citare anche quello che diceva Montale della Ginzburg. Montale dice: è così modesta ma al tempo stesso incisiva la prosa della Ginzburg che rasenta l'insignificanza, ma non è ovviamente una critica, ma è un complimento, perché lei il suo messaggio riesce a farlo pervenire al lettore proprio parlando sottovoce. E un altro critico importante, citati, sottolinea il valore della famiglia della Ginzburg. Allora, della famiglia si dicono tante cose, spesso e volentieri si ne perde anche un po' l'essenza. La Ginzburg ci richiama a questa essenza, dice: cos'è la famiglia per la Ginzburg? La famiglia è le pareti e i mobili che assistono mentre la famiglia cena, quei mobili che ha accompagnato le generazioni di questa famiglia e che è stato spostato di stanza in stanza, e anche certe parole che forse non esistono sul vocabolario italiano, ma che hanno rappresentato una sorta di parola d'ordine di generazione in generazione. Allora, questa situazione che credo che ognuno di noi si possa medesimare in quel mobile, in quel cassettone, in quel quadro, in quella parola,
0: che
2: forse non c'è nemmeno sul vocabolario, però ti lega di generazione in generazione. Quindi l'obiettivo della Ginzburg è riportare un linguaggio terra-terra, che non vuol dire che sia banale, ma che riporta un po' all'essenza delle cose, e questo penso che sia un messaggio importante da riproporre.
1: Gabriele, l'appuntamento di oggi ci mette una sorta di alert su quella che è anche un elemento barocco, che pure una certa letteratura, magari più dell'Ottocento, aveva caratterizzato. Ne abbiamo parlato in altri appuntamenti, tanto nella letteratura francese, pur meravigliosa, ma aveva degli elementi in cui aggettivi erano abbondanti. Natalia Ginzburg, invece, partendo da quelle che sono anche le parole di un critico, Pampaloni, ricordava che i sentimenti venivano posti, vengono posti alla portata di tutti, cioè alla portata di mano, e dunque una descrizione che riduce quasi all'osso quella che è una retorica che pure nella letteratura talvolta si intravede, si reperisce.
2: Certo, se uno legge D'Annunzio e poi legge la Gisbury con tutto il merito che ha D'Annunzio, certo, per carità, ma io dico sempre che D'Annunzio va letto, diciamo, per gradi. Non dopo 10 pagine uno si deve fermare e poi nel caso lo riprende, perché c'è da imparare anche da lui. Invece una essenzialità scarnificata aiuta proprio a arrivare al fondo delle cose, ed è un messaggio che rimane perenne, e questo è un merito della Ginsburg che va sicuramente rivalutata.
0: Bene, grazie allora per averlo riproposto. Ricordiamo, come al solito, diamo qualche indicazione di lettura.
2: Le voci della sera, le piccole virtù. In particolare c'è un racconto che si chiama Il silenzio, in cui dice: il silenzio può essere meritevole ma anche colpevole. La doppia faccia del silenzio. Un racconto molto particolare di cui consiglio la lettura.
1: Sulla famiglia invece, visto il ricordo anche insistente di sedersi alla stessa tavola, un po' un elemento caratteristico nei testi
2: lessico-familiare,
1: quello resta
2: esemplare in tutti i sensi.
0: Grazie Gabriele, alla prossima.
1: Grazie Gabriele Nicolò, collega dell'Osservatore Romano, per le sue spigolature. Noi in musica ci avventuriamo verso la lettura delle prime pagine di oggi, subito dopo il brano, oggi davvero caratterizzate da una presenza forte di un tema che ci porta in Germania, che approfondiremo poi con un ospite.

0: E alle 9.36 Radio Vaticana con voi in versione estiva ha scelto di condividere con gli ascoltatori questo famoso singolo pop rock, possiamo dire, sì, della band tedesca Nena, pubblicato nel 1983, che ha una storia piuttosto curiosa, quella di 99 palloncini lasciati volare da una parte all'altra del muro. Questa l'immagine raccontata in modo un po' favolesco, fiabesco, da uno dei membri della band, e fu ispirato da un concerto degli Stones, se non ricordo male, ma Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro può correggermi se vuole, in cui furono fatti proprio volare in cielo dei palloncini, e lui immaginò cosa sarebbe successo se quei palloncini fossero stati scambiati per un pallone spia e dunque un attacco da una parte e l'altra del muro di Berlino. Perché abbiamo scelto Berlino e la Germania, una canzone cantata peraltro in tedesco, perché oggi sulle prime pagine dei giornali, su cui entriamo immediatamente con un rapido giro titoli, la Germania è su tutti i titoli principali. Partiamo dal Messaggero. Germania, ultradestra a valanga. AfD, Alternative für Deutschland, al 44,5%. La CDU, i cristiano-democratici di Merz, crolla al 18%. Rosso-bruni sulla soglia del 5%, la leader dell'AfD, Alice Weidel, pronti a governare. Maggioranza assoluta vicina, scrive il Messaggero, vedremo anche se ci sono aggiornamenti tra poco sulla cifra effettiva dei risultati ottenuti dall'AfD nel voto in Sassonia, Anhalt, lo ricordiamo. E ci sono anche commenti della politica italiana per il vicepremier Salvini. Un'altra Europa è possibile, questa è la lettura che dà la Lega sul voto tedesco. Il PD invece dice unire ora le forze democratiche, un voto che secondo il Messaggero, quello in Sassonia, va oltre le attese e il risultato fa paura, scrive il quotidiano romano.
1: Eh sì, fa paura, non si scherza con l'onda neonazista, infatti è il titolo del Foglio. AfD stravince in Sassonia, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. Di questo appunto vi daremo anche informazioni tra poco. Intanto la Repubblica invece apre con un titolo molto significativo: Il buio sopra Berlino. Si rifà al famoso film di Wenders, il cielo sopra Berlino, in questo caso buio, perché appunto stravinto l'ultradestra stravince in Sassonia, la CDU si ferma al 17,5, proteste nelle città tedesche, il leader Sigmund Ulrich: abbiamo fatto la storia, ora il governo, Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata.
0: Andiamo sul Fatto Quotidiano. I disastri di Merz e dell'UE. Merz, il cancelliere naturalmente tedesco, secondo il Fatto Quotidiano regalano la Sassonia alla AfD, Alternative für Deutschland. In fondo a destra la sintesi del Fatto Quotidiano: trionfo degli estremisti, CDU dimezzata, boom di votanti. Vediamo anche il Corriere della Sera: l'ultradestra vince e fa paura, scrive il Corriere. In Sassonia, Anhalt, l'AfD vola oltre il 44%, Sigmund, il leader locale, regionale, è storia, crollo della CDU, Merz sotto accusa, affluenza record. Questo è un tema che il Corriere mette in evidenza nel titolo, mentre il resto delle sintesi era piuttosto simile su tutti i quotidiani. Affluenza record dunque al voto regionale, rebus maggioranza. Salvini e Vannacci esultano, anche qui oltre che il vicepremier leghista c'è anche Vannacci nel titolo del Corriere della Sera. Per l'altro vicepremier, oltre che ministro degli esteri italiano, Tajani, una pessima notizia.
1: Quindi questa è la spaccatura all'interno anche della maggioranza della lettura di questa vittoria. Vento di eurodestra invece è il titolo di Il Giornale, con un editoriale di Tommaso Cerno che dice: cosa ci dice davvero la Germania? La destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa. Questo secondo l'editorialista di Il Giornale.
0: E allora alle 9.40 siamo pronti per collegarci con il nostro ospite di oggi per cercare proprio di fare chiarezza in qualche modo su questo voto, un voto locale che però ha una rilevanza non solo nazionale, ma come abbiamo capito anche dai titoli, una eco europea, con segnali di allarme anche a Bruxelles scattati con reazioni, peraltro gelide, da parte della Commissione. Benvenuto allora ad Alexander Privitera, docente presso l'America German Institute ed autore del libro Achtung, Germania in panne, che ne sarà del modello tedesco. Ben trovato, professor Privitera.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, la sentiamo ancora un po' basso, non so se ha l'auricolare o il viva voce, nel caso le chiedo di trovare una soluzione diciamo più adatta. Niente. Ecco, adesso la sentiamo benissimo.
2: Niente auricolare.
0: Allora più vicino alla cornetta, così va benissimo, grazie. Ben trovato alla Radio Vaticana, professore.
2: Grazie per avermi.
0: Allora, 13 anni fa nasceva in Germania questa formazione politica che chiedeva all'epoca più austerità nei confronti dei paesi del Mediterraneo. 13 anni dopo, Alternative für Deutschland ha cambiato sostanzialmente pelle ed è arrivata a trionfare in questa elezione locale. Partiamo prima dal risultato e poi cerchiamo di capire meglio di che partito stiamo realmente parlando. Che cosa è successo in Sassonia, Privitera?
2: Allora, quello che è successo è che un partito di estrema destra, per la prima volta dal 1945, è riuscito a sfondare tutti quanti i muri che si erano costruiti nel corso dei decenni e si è riuscito a sfiorare il 45% dei votanti in questo risultato nella Sassonia-Anhalt. La Sassonia-Anhalt è un piccolo land dell'est tedesco, ma ovviamente questo risultato ha un eco nazionale. Ci sono, diciamo, io direi due conseguenze immediate da tenere d'occhio: una locale, che è quella lì della formazione di un possibile governo a trazione AfD, che anche questo sarebbe una novità dal 45 in poi. E qui c'è o la possibilità di un governo di minoranza, perché la AfD non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento locale della Sassonia-Anhalt, o un governo di coalizione in questo caso probabilmente con l'estrema sinistra addirittura. Queste sono le due ipotesi, queste sono due ipotesi di formazione di governo. Oppure si parla di un governo, diciamo, multicolore, dove vengono in qualche modo riunite i partiti tradizionali popolari, come quello lì della CDU, la SPD, la Linke, che è un partito di sinistra, insomma, o i Verdi, tutti quanti insieme potrebbero in qualche modo arginare questo successo dalla AfD, ma si capisce che una coalizione variopinta di questo genere sicuramente non sarebbe molto efficace dal punto di vista della governabilità. Poi c'è la dimensione nazionale, e la dimensione nazionale ha due elementi. Prima di tutto il fatto che il ruolo di partito popolare della CDU viene in qualche modo attaccato con successo per la prima volta dalla AfD, e in questo caso qui il pericolo, appunto, quello di un indebolimento a livello nazionale dalla CDU, che già si vede nei sondaggi, ma ancora non a livello elettorale, perché le elezioni si sono tenute più o meno due anni fa. E poi c'è il fatto che ovviamente la CDU adesso entra in una specie di crisi di identità, perché non sa più, e lo dico così molto apertamente, che pesci pigliare, e questo sicuramente avrà degli effetti sul lavoro del governo Merz.
0: Privitera, un elemento però salta all'occhio. Lei dice non ha ancora la certezza e probabilmente non raggiungerà la maggioranza assoluta in Sassonia AfD, però è al di sopra dei sondaggi, che erano attorno al 40, se non ricordo male. Siamo invece un risultato ben oltre il 44%. Oggi il Fatto Quotidiano tira in ballo il cancelliere tedesco Merz, parlando dei disastri di Merz e dell'UE. Perché questo voto ha una rilevanza, un voto locale, lo ricordiamo, peraltro in una regione non ricchissima? Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato questo voto e perché si tirano per la giacca sostanzialmente il leader nazionale e anche l'Unione Europea? Qual è stata la campagna elettorale di AfD?
2: Allora, la campagna elettorale di AfD si è basata sul loro candidato, che è rispetto ai politici tradizionali meno ortodosso e sicuramente dal fattore di intrattenimento più alto, e questo è il carisma del personaggio che si è candidato nella Sassonia-Anhalt. E poi ci sono i tre temi principali, come i sondaggi hanno rilevato, dei votanti in Sassonia-Anhalt, che sono l'economia, cioè questa grande incertezza economica che c'è in quel land, ma c'è a livello nazionale, l'educazione, che è un campo nel quale perlomeno i Länder, cioè gli stati regionali, hanno praticamente il potere di decidere sul curriculum, e poi un altro elemento che sarebbe la migrazione, cioè l'immigrazione normalmente extraeuropea, l'immigrazione non gestita, e questo è il terzo tema. Il tema economico e il tema della gestione della migrazione sono ovviamente dei temi di valore nazionale, dove i lender non possono incidere più di tanto. Per cui si tratta di un voto dagli effetti nazionali più ancora che locali.
0: Previtera, lei nel suo libro Achtung parla anche di una Germania che sta perdendo la sua capacità di imprimere una direzione all'Europa. Questo voto, secondo lei, ne è la prova?
2: Questo voto è una prova e praticamente è sicuramente un sintomo di questa paralisi, e ovviamente accentuerà la paralisi anche a livello europeo.
0: Sul fronte europeo c'è una sorta di alert rispetto al voto in Sassonia, un voto locale ma con rilevanza, abbiamo chiarito, nazionale e continentale. In un anno, quello che ci si prospetta di fronte, non solo la fine del 2026 ma soprattutto la prima parte del 2027, che vedrà votare anche altri paesi chiave in Europa, a partire da Francia, Italia e Spagna. Qual è il senso, qual è il senso di questo messaggio rivolto anche ad un'alleanza, quella tra la grande famiglia di centrodestra popolare con la grande famiglia di centrosinistra socialista sul piano europeo, che ancora oggi vanta una maggioranza sul fronte del governo continentale? AfD dice: noi vorremmo governare da soli. Il messaggio è stato anche un po' questo: non è un'alleanza normale quella di centrodestra e centrosinistra, che in Germania è ormai storia e che ha di fatto anche contagiato, passiamo le virgolette a questo termine, la Commissione europea. Questo messaggio ha fatto breccia, oppure sono i tre elementi che ha messo in evidenza Privitera? In un flash, capire come è modificato l'AfD.
2: Sicuramente ha fatto breccia, perché sicuramente c'è grosso allarme a Bruxelles. E il problema centrale è anche quello che praticamente lei ha citato, diciamo, la CDU, cioè la famiglia popolare e i socialisti, chiamiamoli socialdemocratici europei, che praticamente hanno ancora la maggioranza nel Parlamento europeo, anche per cui a Bruxelles sono coloro che possono imprimere ancora una direzione di marcia alle politiche europee, ma di fatto, proprio per via della pressione nazional populista a livello europeo, ci sono stati vari ammiccamenti da parte dei popolari verso la destra più estrema, e per questo praticamente già a Bruxelles questa, diciamo, chiamiamola maggioranza costituzionale di centro-sinistra già è praticamente venuta meno. E sicuramente il fatto che in Germania la AfD stia cominciando a sfondare, almeno a livello locale, nell'est della Germania, complicherà il lavoro anche della Commissione europea qui a Bruxelles, perché è chiaro che la maggioranza nel Parlamento europeo praticamente si sta spostando ancora di più verso destra.
0: Professor Privitera, abbiamo un minuto e poi dobbiamo chiudere, però c'è stata una parabola che vorremmo affrontare con lei di AfD, cioè un partito nato da una richiesta di austerità che metteva sostanzialmente all'indice i paesi del Mediterraneo, tra cui proprio l'Italia ma anche la Grecia, ha modificato i suoi contenuti in questi 13 anni. Come si è evoluta questa parabola e come sono cambiati anche gli argomenti per fare campagna elettorale, che al momento si rivelano essere vincenti?
2: Sì, allora si capisce intanto che proprio la capacità di cambiare gli argomenti vuol dire che il nazionalpopulismo tedesco non è solamente dovuto a una preoccupazione per i problemi della migrazione. Cioè cambia, gli argomenti cambiano a secondo dei venti che tirano. Per questo solamente fissarsi sul problema, chiamiamolo migratorio, sarebbe un errore da parte dei politici tradizionali. Per quanto riguarda le connotazioni di questo partito, e come ha detto lei, è partito come un partito, diciamo, di austerità economica, ed è diventato poi un partito anti-migrazione. Ed è diventato un partito che praticamente è riuscito a sfondare completamente all'est tedesco, praticamente acuendo un senso di divisione nazionale ancora esistente all'interno della Germania fra est e ovest. Ma non si fermerà qui, perché se riesce a sfondare sul serio ad est, è un partito che diventerà popolare, e nel momento in cui diventa un partito popolare, sicuramente molti elettori che fino adesso non hanno avuto il coraggio, che sono, diciamo, elettori di centrodestra, ma anche dell'estrema sinistra, che non hanno avuto coraggio di votare per questa AfD, sicuramente si sentiranno confortati dal fatto che non sono più una minoranza. Per cui, a un certo punto, questo è il pericolo, il grande pericolo dell'estrema destra tedesca, è che da un partito, diciamo, chiamiamolo ancora di minoranza e minoritario, improvvisamente si rivolti e diventi un partito popolare, e non solo populista, ma popolare, e che il ruolo dei partiti, chiamiamoli popolari tradizionali, diventi invece di minor rilevanza, e addirittura diventano marginalizzati, partiti marginalizzati, come è successo peraltro già con i partiti socialdemocratici, non solo in Germania, ma in vari altri paesi europei, come la Francia, per esempio.
0: Grazie davvero ad Alexander Privitera, docente presso l'American German Institute ed autore del libro Achtung Germania in panne, che ne sarà del modello tedesco, per questa finestra sulla Sassonia, che poi è una finestra sull'intera Germania e sul vecchio continente. Grazie davvero.

0: 9:54, ci concediamo adesso, cara Stefania, amici tutti, una pagina culturale, una finestra su un festival che ci porta nel nord Italia, ma con lo sguardo ampio.
1: Esatto, è la 29esima edizione del Religion Today Festival, un appuntamento che si rinnova appunto da 29 anni per parlare di... del rapporto che c'è tra etica, apparenza e moda, in modo particolare quest'anno con un titolo, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, che ha un punto interrogativo: l'abito fa il monaco? E allora lo chiediamo al direttore artistico della manifestazione, Andrea Morgan, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
2: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
1: Partiamo subito da questo titolo di questa edizione, Morgan: l'abito fa il monaco?
2: La risposta la lasciamo aperta ai nostri spettatori, ai tanti studenti che parteciperanno alla manifestazione. È una domanda che ci siamo posti anche noi nell'organizzare il festival di quest'anno, ma nello sviluppare questo tema appunto noi ci chiediamo qual è il rapporto tra etica, l'apparenza e la moda, e ragioneremo insieme ai ragazzi sul fast fashion, questa moda rapida, usa e getta, inquinante, alimentata da modelli di sfruttamento che coinvolgono migliaia di lavoratori e spesso bambini. Però allo stesso modo la moda è da sempre un linguaggio anche religioso e culturale, pensiamo agli abiti dei papi, spesso realizzati da celebri stilisti, alle tonalità arancioni dei monaci buddisti, al ruolo del velo nel mondo islamico, a spettacolari calligrafie, architetture sacre che appunto definiscono a volte anche l'identità spirituale di un popolo intero, senza dimenticare che il ruolo del costume all'interno del cinema è una cosa importante ed esporta anche il Made in Italy, ben 12 premi Oscar che abbiamo vinto in questi anni, e quindi di fatto diventa un invito alle nuove generazioni proprio per interrogarsi sui temi come la moda etica, il consumo responsabile e quindi il discorso del riuso, della circular fashion, ma anche e soprattutto il pregiudizio e il riconoscimento dell'altro che ci viene dall'abito che indossa.
0: Morgan, ma il tema sociale, allora è davvero possibile metterlo all'interno di una pellicola e portarlo sul grande schermo? Ricordiamo che il Religion Today Film Festival si terrà dal 16 al 23 settembre a Trento, Rovereto e non soltanto, 63 i film in concorso. Le chiediamo in che modo allora questi argomenti e temi sociali diventano in qualche modo protagonisti dei film che proponete?
2: Per noi i temi sociali e i temi di appartenenza religiosa sono centrali nella manifestazione. Nei film che selezioniamo durante l'anno andiamo a cercare proprio con i nostri selezionatori i contenuti che vengono prima e prescindono la qualità tecnica artistica delle pellicole, che naturalmente resta importante in un concorso cinematografico. Però per noi il contenuto, soprattutto sociale, è importantissimo, quindi andiamo a cercare quelle pellicole che lo sviluppano e che portano un messaggio soprattutto per le nuove generazioni.
0: Quali sono i temi forti di questa edizione sul fronte sociale?
2: Sul fronte sociale sono sicuramente il tema della pace e dei diritti umani. In questo contesto di conflitti e in questo contesto geopolitico sempre più complicato, i giovani si interrogano e vogliono avere speranza, e quindi noi cerchiamo delle pellicole che possano dare ai ragazzi intanto delle informazioni importanti che altrimenti non potrebbero avere, degli approfondimenti interessanti e soprattutto una grande speranza per il futuro.
1: Quindi il cinema come metodo, modo, mezzo di comunicazione?
2: Esatto, il cinema come innanzitutto immagine, ma anche come incontro di comunità, quindi incontro di persone che vedono insieme uno spettacolo nel silenzio e nella magia della sala, ma che dopo possono anche interrogare il regista. Avremo più di 30 registi quest'anno ospiti alla manifestazione, e quindi interrogare direttamente chi quel film l'ha fatto, chi quel tema lo ha sviluppato e chi è stato magari testimone con i suoi stessi occhi di quello che sta accadendo nel mondo.
0: Morgan, ci scrivono al nostro numero: la moda etica è ormai una urgenza perché il fast fashion sta inquinando i mari e i paesi più poveri del mondo, quindi quello che fate è importante per informare. Grazie per il messaggio e grazie anche ad Andrea Morgan per averci illustrato quello che sarà il Religion Today Film Festival alla sua 29esima edizione, da non mancare per questa rassegna cinematografica trentina che torna a parlare di attualità, ma abbiamo capito essere tantissimi i temi.
1: Grazie Morgan, buon lavoro.
2: Grazie a tutti, buon lavoro, vi aspettiamo.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito sino a questo momento. Ora le informazioni con Marco Guerra, Francesco De Remigis.
0: Un saluto a tutti, Radio Vaticana con voi. Estate ancora in versione estiva si chiude qui, grazie anche a Gabriele Di Domenico. Adesso il Radio Giornale Flash.
3: In Blu 2000, news.
4: La Germania affronta l'esito del voto in Sassonia, l'ultradestra di AfD raccoglie il 44% dei voti, ancora da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4%, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda, Tajani parla invece di pessima notizia, allarme delle opposizioni che dicono così l'Europa è a rischio. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace in Ucraina resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri all'Angelus, il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Stavane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Gli studenti e le studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere le aperture dell'anno scolastico, la Puglia il prossimo 17 settembre. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi contro alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, domate le fiamme dell'incendio, in corso le indagini per accertare le esatte cause. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta di una seconda visita dopo quella in forma privata del 10 maggio 2025, a 2 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice si recherà nel santuario mariano, alle 18 celebrerà la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, messa che verrà trasmessa in diretta da TV 2000. È tutto, torniamo insieme alle 11.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Anca Martinez incontra la porta di casa. La porta di casa è Franca Salerno.
1: Abbiamo oggi con noi la signora Porta. Porta bene o porta fortuna, spero?
2: No, se incominciamo con l'ironia divento la signora Porta male.
1: Non è un pochino aggressiva lei?
2: Normale, cara. Una che si chiama blindata o corazzata non si può mica comportare da porta pia, da porta santa o da porta angelica.
1: Ehi, ci siamo, ho capito finalmente. Lei è la porta di casa che fa da separazione tra l'ambiente domestico e il mondo esterno. È una specie di frontiera, diciamo, con il controllo degli ingressi. Quasi una porta proibita.
2: Proibita? No. Ma assai selettiva e attenta a non rimanere aperta, perché, come dice un proverbio, porta aperta i santi tenta.
1: Perfino i santi. Allora dovrebbe restare quasi sempre chiusa, serrata, blindata, diciamo anche misteriosa, ma poco poetica. Non ho sentito versi su di lei, al massimo un talk show che utilizza il suo nome nel titolo.
2: Guardi che c'è una canzone che dice: la porta dei sogni, la porta dei sogni, chiudila tu.
1: Chi l'ha aperta la dovrebbe pure chiudere, per educazione almeno.
2: Vede, mi conferma che è finito il romanticismo. Nessuno è più capace di associare la porta ai sogni, alla magia, al vento, al mare. Al massimo riesco a richiamare in mente il film intitolato Il nemico alle porte.
1: O la corazzata Potemkin.
2: Ah no. La politica no.
1: Parlavo solo del film.

0: contro lo scasso, la corazza metallica e i congegni che dovrebbero difendere dagli attentati alla serratura.
1: Esagerata.
0: Ah! Vorrei vedere come si sentirebbe lei, con indosso chili e chili di serramenti metallici, rivestiti poi di pannelli in legno. Sono curiosa di sapere come starebbe lei, fissata su di una intelaiatura di ferro che fa male, che ti soffoca e ti rende inospitale. E attenzione, sono in arrivo nuove tecnologie. La mia apertura si farà senza chiave, ma in base alle impronte digitali. E più in là, le porte saranno dotate anche di un lettore del DNA.
1: Non mi dica.
0: Le telecamere e i sistemi di allarme attuali, le chiavi elettroniche, diventeranno tutte roba d'antiquariato. Le porte saranno tutte munite di sensori multimediali e in assenza dei proprietari una vocina ti chiederà in maniera educata di lasciare le impronte digitali di tutte le dita e di premere un pulsante per avere un bastoncino di cotone sterile da bagnare con la saliva per poi introdurre nell'apposito lettore dell'acido disossiribonucleico. Se chi bussa alla porta si trova nella banca dati dei graditi nella casa, allora la stessa vocina della porta ti chiederà di lasciare un messaggio audiovisivo per i proprietari che momentaneamente non si trovano in casa.
1: Adesso senza scherzi, perché essere scontenta di aver acquisito solidità e sicurezza?
0: Vuole veramente un discorso serio? Senza moralismi, le dico che mi piacevo di più anni fa, quando non avevo tanto il ruolo di proteggere da ladri o da malintenzionati, quanto la funzione di delimitazione della sfera privata. Non c'era quasi nulla di materiale da serrare dentro le case. Ma non sa che gioia quando mi sentivo chiamare la porta della famiglia tale o tal'altra. Non ero tanto la porta di quattro mura, ma la porta di qualcosa di più solido, di una casa intesa come gruppo di persone imparentate che avevano il senso dell'unità, del legame. Le porte erano fragili, erano fatte in legno. Bastava una spinta forte per buttarle giù. Ma la solidità stava dentro, stava nell'indissolubilità.
1: E tutta questa nostalgia, signora Porta, ai tempi miei, non sarà che la vecchiaia le sta bussando alla porta?
0: La verità è che trovo più piacere nel ricordare il passato che nel vivere il presente. Ma di gioie ce ne sono pure oggigiorno. La felicità più grande la provo quando mi viene attaccato un fiocco rosa o blu. Gioisco anche per gli addobbi natalizi o per il momento in cui lo sposo passa la soglia della casa con in braccio l'amata moglie. Mi commuovo molto quando vengo aperta per far entrare delle persone amiche o per dare ospitalità a qualcuno. E mi colmo di serenità quando tornano a casa i proprietari.
1: Ci sono pure i momentacci.
0: Non ne parliamo.
1: Forse è meglio sfogare le frustrazioni e le scontentezze.
0: Le racconto cosa mi dà fastidio. Primo, quando vengo sbattuta. Ci sono alcune persone che ci tengono a far sapere agli altri condomini quando escono di casa. Sai il rumore che fa una porta blindata non accompagnata?
1: Lo so e come.
0: Sa che piacere essere chiusa con violenza alle 6:30 di mattino? Sapesse come mi vergogno davanti alle altre porte. Non le dico dei pesanti giri di chiave che fanno risuonare i cilindri. E ancora nell'altra serratura altri 4 giri, questa volta più veloci. La sera al loro ritorno lo stesso trattamento o ancora peggio. Se la signora o il signore ha le mani occupate, usa i piedi per aprirmi e poi per richiudermi. E i calci sono dolorosi, soprattutto quelli delle donne che portano le scarpe con le punte. Allora mi sento proprio umiliata e per ripicca incomincio a scricchiolare. Ma ancora di più mi addolora quando si litiga dentro casa e uno dice all'altro «Quella è la porta». Peggio ancora, quando sento dire «La casa è mia, la porta è tua», come se io rappresentassi qualcosa di estraneo alla casa, il fuori casa.
1: Ma un po' è anche vero.
0: Non ci si

0: Metta anche lei, Io sono proprio il simbolo della proprietà. Sono io che la delimito, che porto la scritta del nome di chi mi è padrone. Immagini una casa senza porta. Pure al Colosseo hanno messo delle inferriate agli archi del piano terra.
1: Ma a proposito di nomi sulle porte...
0: Prima la gente ci teneva. Si faceva le targhe in ottone, con ornamenti e con il nome inciso o in rilievo. Quando tornava a casa dal lavoro, il padrone se la puliva con il dorso della manica, dopo aver soffiato aria calda dalla bocca. Voleva vederla brillare per ricordare al vicinato che lui era qualcuno, cioè uno con un buon lavoro, una famiglia e una dimora. Oggi c'è più trasandatezza. Si scrive il nome con la penna su un pezzo di carta, in modo a volte che non riesci nemmeno a decifrarlo, e viene attaccato sotto il campanello della porta. Che modi barbari.
1: Di nuovo nostalgica, signora Porta?
0: Non più di tanto, anzi. Mi viene pure da ridere per alcuni nomi e cognomi che mi venivano attaccati addosso, a mano che cambiavano i padroni di casa. Alcuni erano troppo simpatici. Candido, buongiorno. Con Angelo di Natale, con Fedele Guerriero e anche con Benedetto Pane.
1: Torniamo alle sue responsabilità. Come si sente nel ruolo di tramite tra il mondo esterno e quello interno?
0: Non è facile. Sono come una double face. Ho un piede dentro e uno fuori. Un orecchio all'esterno e l'altro all'interno. Metà cuore di qua e metà di là. Sento cosa dicono fuori e dentro. Vedo i visi e i comportamenti domestici e sono in grado di riconoscerli anche dietro le maschere dei ruoli sociali che rivestono fuori casa. Mi diverto un mondo, quando alcune signore spiano il vicinato attaccate allo spioncino, avide di sentire ogni parola e di vedere come si è vestita l'una o l'altra delle vicine. E scigono dalle risate quando vedo come gli umani cambiano i loro gesti e il loro linguaggio appena usciti dalla dimora dove credono che nessuno li veda. Una volta mi si dava anche il valore simbolico di sentinella, che proteggeva non soltanto da malfattori visibili, ma anche da quelli invisibili. La gente, soprattutto i contadini, che avevano un forte senso religioso, mi attaccavano sulla porta interna delle preghiere e delle benedizioni, come la preghiera a benedizione attribuita a San Francesco. Questa casa è nelle mani di Dio. Che il Signore la protegga dal fuoco e da ogni male, e tutti coloro che vi entrano o ne escono ti siano, Signore, raccomandati. Alla gente piaceva incollare sulla mia facciata interna anche immagini sacre, e una delle più frequenti era quella di Gesù che bussa alla porta del cuore in attesa che gli si apra.
1: Invece adesso?
0: Invece adesso mi trovo addosso di tutto. Il corno porta fortuna e scaccia guai, il ferro di cavallo, foto di dive e VIP, calendari, mi trovo anche dei bigliettini. Oggi ci si incontra poco a casa. I bigliettini della mamma sono color giallo e danno di solito indicazioni sul cibo. I bigliettini di papà sono bianchi e sono di solito indirizzati al figlio al quale chiede un colloquio. I foglietti del figlio sono azzurri e contengono messaggi di richiesta come SOS sono al verde.
1: Ma insomma, allora è tutto cambiato, peggiorato, rovinato, ma ci sarà pure qualcosa di buono al giorno d'oggi o no?
0: Sì, il fatto che ci sono ancora porte da aprire è una cosa che fa sempre sperare. Fin quando le porte del cuore, della mente, delle case e dei paesi non saranno murate, c'è sempre la speranza di aprirle.
1: Le sogno ogni tanto di vivere sempre aperta?
0: È del tutto illusorio credere di poter vivere con le porte aperte sempre, anche di notte. Ma non si vive bene nemmeno come carcerati nelle proprie case. Forse ci vorrebbe un salto collettivo di coscienza per arrivare a non sbarrare porte e finestre. Ma di porte, mia cara, ci sarà sempre bisogno. E se no... Dove bussare? Bussate e vi sarà aperto. Ma se la gente trovasse tutte le porte già aperte, non ci sarebbe alcun gusto a impegnarsi, a vivere. Nessun obiettivo da raggiungere, nessuna emozione.
1: Signora Porta, una curiosità. Come immagina il momento della sua invenzione?
0: Sa che non ci ho mai pensato. Allora, le grotte avevano un ingresso che veniva chiuso in qualche maniera per proteggersi dalle belve e probabilmente una grande pietra faceva da porta. Questo significa che inizialmente noi porte avevamo una funzione di sicurezza contro gli animali. Quando poi hanno incominciato a tracciare i solchi per fondare delle città cinte da mura, sono diventata un varco creato per permettere il passaggio, ma un passaggio controllato, destinato a proteggere non solo le persone, ma anche i loro possedimenti, diventando così anche un simbolo patrimoniale. Adesso che ci penso meglio, mi viene in mente che Romolo avrebbe risparmiato Remo se avesse avuto il tempo di alzare le mura sul solco che segnava la cinta della città. Se ci fossero stati muri, Remo non li avrebbe oltrepassati e forse Romolo, una volta stemperata la smania di proprietà, l'avrebbe accolto dentro la sua città, aprendogli una delle porte. Che ne dice del mio ragionamento?
1: È un po' azzardata l'ipotesi, direi. Casomai c'era da abbattere un muro tra Romolo e Remo, non da costruirne. Ma a lei chi non piacerebbe trovarsi davanti?
0: C'è una categoria che proprio mi dà sui nervi, perché mi tratta con prepotenza, mi strilla nelle orecchie e mi dà pugni con il pretesto di bussare e urla: il gas, la luce, il condominio. In una parola che piace mai ai padroni di casa, chi bussa a denaro. Poi ci sono quelli che hanno da vendere qualcosa. Ah, come sono furbi! E quante volte ho visto gente abboccare. La tattica per attaccare discorso varia a seconda delle caratteristiche di chi hanno davanti, a seconda del sesso, dell'età, del livello scolastico. E sa qual è la parola magica che fa cascare la gente?
1: No, me lo dica lei.
0: La parola magica è risparmio. Signora, ma con noi risparmi all'incirca 100 euro l'anno. E nella testa della signora di una certa età incominciano a venire i pensieri della pensione, che è sempre la stessa, che non basta mai. Le vengono in mente le immagini dei figli che l'aiutano e che magari hanno pure loro dei problemi, e così scatta una scintilla nella sua coscienza: il dovere di risparmiare. E il gioco è fatto. Ah, quante volte avrei fermato delle persone che si sono fatte plagiare se solo avessi avuto delle mani o almeno un linguaggio comprensibile agli umani e non il solito scricchiolino.
1: Invece, chi vorrebbe trovare un giorno davanti a sé?
0: Guardi, mi fa ridere perché penso a quella pubblicità con John e Mario. Prima, una signorina che desidera tanto trovarsi davanti alla porta a un certo famoso John, si imbatte sempre in un comune Mario. E quando è convinta che dietro alla porta c'è il solito Mario, si trova davanti il bramato John. Roba da matti. Però in verità non so proprio chi vorrei trovarmi davanti. Ma ho un'idea.
1: Incomincio a preoccuparmi.
0: Senta un po'. Se un giorno bussasse Gesù alla porta di casa sua? Sa, in realtà non è un'idea originale. L'ha avuta prima di me un prete che fece questa domanda ai suoi parrocchiani prima di Natale. Disse: cosa faresti se alla tua porta bussasse la famiglia di Nazareth per chiedere ospitalità come a Betlehem più di 2000 anni fa? Alcuni risposero che l'avrebbero accolta subito. Altri spiegarono le loro difficoltà finanziarie e di alloggio. Chi viveva insieme ai bambini in una sola stanza, chi rischiava di perdere la casa a causa dei pignoramenti. E ci fu pure chi avrebbe indirizzato Maria e Giuseppe dal parroco, perché il parroco è senza famiglia e magari con più possibilità di ospitarli.
1: Simpatico. Allora, questa domanda la faccio io a lei. E se un giorno si trovasse Gesù davanti?
0: Primo, credo che Gesù non si presenterebbe alla porta di casa di una persona senza bussare prima alla porta del suo cuore. Credo anche che il suo modo di bussare sia estremamente paziente. Lui non sradica le porte, non entra con forza, non bussa con insistenza, ma con rispetto e con tanta mitezza. Non si arrabbia se non gli si apre subito, ma non rinuncia a tornare alla porta del cuore. In realtà non si allontana mai, rimane lì, in un angolo del pianerottolo, e aspetta. Lui non è impaziente, perché non ha nulla da vendere, e non è nemmeno un rappresentante di qualche gestore di utenze domestiche. Lui non deve far firmare un certo numero di contratti. Lui offre gratuitamente la possibilità di seguirlo nella sua via, verità e vita. E la scelta di seguirlo meno è assolutamente libera. Credo anche che nel momento in cui un cuore si dispone a ricevere Gesù, la sua porta si apra automaticamente, perché crollano da soli gli infissi dei dubbi e delle paure che la tenevano chiusa. Anzi, le dico di più. Credo che Gesù è proprio la porta, con la P maiuscola.
1: Ma una porta stretta, però, non può entrare chiunque.
0: Dipende se si vuole veramente passare per una tale porta o no. Le faccio un esempio. Mettiamo che io, porta di casa, fossi assai bassa e stretta, e chi vuole passare è più alto e grosso. Se non abbassa un po' la testa, se non si piega e non fa lo sforzo di stringersi, non riesce ad entrare. È semplice. Così pure con la porta stretta di cui parla Gesù e che lo raffigura. Se uno non diminuisce l'arroganza e non riduce le proporzioni smisurate del proprio io, immaginato come centro dell'universo, allora è inutile pensare di poter passare per quella porta. Poi, un egocentrico è abituato a guardare solo a se stesso. La porta stretta non la vede nemmeno, non la guarda, capisce?
1: Signora Porta, sono davvero ammirata di quante cose sa sulla teologia. Sembra più la porta di una chiesa che una porta di casa.
0: Magari fossi la porta di una chiesa. Magari. Quelle sì che sono benedette. Stanno aperte ogni giorno, pure la domenica, anzi, soprattutto la domenica. E ho sentito pure che più invecchiano, più sono apprezzate e valutate come patrimonio artistico. Mica come me, che vivo con la paura di essere rimpiazzata con una di nuova generazione. Poi, questa cosa di restare aperte, di vedere tanta gente, tanti visi, tanti sguardi in cerca di Dio.
1: Non sarai invidiosa, spero.
0: Guardi, alla mia età mi sono rassegnata. Ho imparato a gioire per ogni piccola cosa di cui si può gioire. Stamattina, ad esempio, ho visto gli inquilini del piano di sopra scendere le scale con la loro piccola bambina. La tenevano per le manine mentre scendevano e contavano insieme alla piccola ogni gradino. 1, 2, 3, 4. Contavano e ridevano. Ecco, sono questi i momenti che mi fanno stare in pace con me stessa. Non tutte le porte hanno questa fortuna, sa. Pensi alle porte nelle carceri. Quelle sì che sono sfortunate e insofferenti. Povere porte di celle che racchiudono non solo persone che hanno sbagliato nella vita, ma anche tanti sospiri, solitudine, sentimenti di abbandono e inutilità, tristezza, sensi di colpa e anche paura, tanta paura del disprezzo e del rifiuto dei cari e del mondo, paura di non ottenere il perdono di Dio, della gente, paura di non ottenere il proprio perdono. E questo terrore indolenzisce a volte il senso dell'infinita pietà del buon Dio e lascia via libera la disperazione, che è peggiore di qualsiasi prigione.
1: Penso però che nella vostra categoria la più importante sia la porta del cuore.
0: Ah sì, ma non vorrei essere al suo posto. Troppa responsabilità, troppi problemi. Il cuore è imprevedibile. Si dice pure che al cuore non si comanda. Fa di testa sua e combina a volte un sacco di guai.
1: Ma anche un mondo di meraviglie, tutto quello che si realizza di bello e di duraturo, e perché ci si mette il cuore?
0: Ci sono cuori e cuori. Alcuni rendono felici le loro porte, aprendole solo ai nobili sentimenti che abbelliscono e danno splendore all'essere umano. Invece altri cuori attirano come calamite le cattiverie e i sentimenti che nascono sono terribili, tutti sfigurati e avvelenati. Odio, disprezzo, invidia.
1: Ma quando un cuore si innamora, come si sente la sua porta?
0: Un cuore innamorato, quando è, diciamo, troppo innamorato, non vuol sentire parlare di porte. A volte toglie del tutto la porta e la butta in cantina, rimanendo in qualche modo indifeso. E gli capita spesso di rimanere deluso. E allora riprende la porta che aveva messo in cantina e la chiude bene, con tanti lucchetti, per tanto tempo o anche per tutta la vita, e non va bene. No, questo non va bene. Ma per fortuna io non sono di nessun cuore, io sono una porta di casa. E a proposito, se fosse interessata ad acquistare una porta, io sono in vendita. Mi trovo in ottime condizioni, sono ristrutturata, corazzata, videosorvegliata, serrata e anche riverniciata.
1: Bene, bene, ci penso sopra e, casomai diventerà la porta di casa mia, prometto di non aprirla mai con il piede e di non dire mai a nessuno: quella è la porta.
0: Mai dire mai. Never say never. Parola di una vecchia porta di casa.
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anca Martinez ha incontrato la porta di casa. La porta di casa era Franca Salerno.

lingering, like faded flowers. Life can

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: De Palma.

0: In Blu 2000 News.
1: La Germania, il giorno dopo l'esito del voto in Sassonia, l'ultradestra di FD raccoglie il 44% dei voti, da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla al 17,4%, l'SPD al 9%, Mosca parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista e ha centrato alcuni veicoli. Ci sono 5 morti, 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire di domare l'incendio che è divampato. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause del disastro. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin. La pace in Ucraina resta al momento un miraggio, lo dice Wyckoff, che spiega: serve che tutti facciano dei compromessi. Intanto, dopo i colloqui con Zelensky, alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, gli inviati americani, sono ripartiti ieri sera. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Ieri all'Angelus il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia i nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni, che si è poi suicidato nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. La procura di Firenze oggi procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni, affermano le autorità, che dicono di star indagando sulle cause che hanno scatenato il rogo. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Allora, benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei 3 ospiti, a cui cederò subito la parola: al cardinal Jean-Paul Vescot, arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Coney Burr, che insegna come Leslie Clark Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. Do la parola a Sua Eminenza il Cardinal Jean-Paul.
4: Carissimi fratelli e sorelle, sono il figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei Domenicani. Se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote, anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino. La sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passeggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso e quindi anche noi possiamo riconoscerci in lui. Innanzitutto posso riconoscermi nel Giovanni Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta. Un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tardi ti amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale e sociale e si riconosce facilmente nel giovane Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino,

la notte dei tempi ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente, interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Loncel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire.
non solo con la sua morte,

0: forte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. Nel 2001, ad Annaba, l'antica Ippona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini, Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero. Questa appropriazione familiare, al di là dell'appartenenza religiosa, la dice lunga. Papa Leone è stato atteso e accolto in Algeria come un fratello, come uno di loro. Riconoscere l'universalità d'Agostino significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini musulmani hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia, anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo, Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.
1: Grazie Eminenza, l'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
2: Grazie Alessandro. Sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Il cuore inquieto di Sant'Agostino. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua Eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. dall'altro l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ipona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ipona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire «Nescio, non so». Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: «Divenni per me stesso una grande domanda». Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste, soprattutto, le domande intellettuali a essere collegate con le sue origini e i suoi studi. Quando, da ragazzo, cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi due domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. Anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa. La ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi. Come madre capisco quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda è normale. Anche lui, Agostino, ha cercato. Anche lui ha viaggiato. Anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda due volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita. La seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda, ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: o tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui si cura. Grazie.
1: Grazie Catherine. Padre Farre.
3: E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza Gian Paolo Vescovo e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo e il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ipona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ipona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità, uff! Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità, ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: Tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita, confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo al contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia. In seguito, come sacerdote e vescovo a Ippona, gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani. Ma poiché l'ordine non era ancora fondata, tuttavia lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243, Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero è la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che è il regalo che ha ricevuto quel giorno. E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare, prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma, anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza dei delegati provenienti di ciascuno ermo. Lanfranco Settala di Milano, ex superiore dell'Eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa, e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nelle città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa, in particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie a quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. Dio vi benedica tutto.
1: Bravo. Grazie Padre Gio. Io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Il successo dell'ultradestra di FD con il 44% dei voti nelle regionali in Sassonia scatena le reazioni in Europa e non solo. I partiti sovranisti e quelli di estrema destra si complimentano con la formazione tedesca, mentre i governi francese, spagnolo e polacco in particolare parlano di grosso pericolo. Mosca applaude, così come Elon Musk. In Italia esecutivo spaccato, Salvini esulta, ma Tajani, al pari delle opposizioni, esprime preoccupazione. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Ci sarebbero tra le vittime anche due neonati. Ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Donald Trump annuncia: oggi sentirò Putin e Zelensky. Dopo la tappa a Kiev degli inviati di Trump che avevano incontrato al Cremlino il presidente russo, la svolta con l'entrata in campo del presidente americano. La pace resta un miraggio, ieri aveva affermato il suo inviato Wyckoff, che aveva spiegato: servirà che tutti facciano dei compromessi. Intanto Mosca aveva minacciato la Germania. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una nuova guerra. Ieri all'angelo il nuovo appello alla pace di Papa Leone per l'Ucraina. L'incendio scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distrutto un mercato, ci sarebbero almeno 11 persone uccise, tra cui 6 bambini. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni. Restano ancora da chiarire le cause del rogo. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Lunedì prossimo toccherà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Non si ferma l'eco dell'impresa storica di Antonelli. Ieri a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale, ha vinto il Gran Premio dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. È tutto per questo flash, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io cerco te, Signore. La tua parola è la mia vita.
1: La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda.
2: Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria.
1: Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere.
2: Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io cerco te, Signore, la tua parola è la mia vita.
3: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.
4: In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca. Della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici. Coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. O Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 7 settembre.
2: Sono le 12 e 28 minuti.

0: Tropicana.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:44.
3: È lunedì 7 settembre.

Io troncelo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tran il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera, la vita è come una bimba su un bus e passa

0: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amor, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi se muori tu, voglio vivere ancora.
1: In Blu 2000, news.
2: L'Europa e la Germania si interrogano dopo il successo dell'ultradestra nel voto in Sassonia. La pace in Ucraina al momento non ci sono le condizioni per un'intesa, spiegano gli inviati statunitensi dopo le visite a Mosca e Kiev. Trump annuncia una telefonata oggi a Putin e Zelensky. Nuovi raid israeliani in Libano nonostante il cessate il fuoco. Netanyahu decide la stretta sui coloni in Cisgiordania. Prima campanella del nuovo anno scolastico questa mattina Bolzano, di seguito il via nel resto d'Italia tra vecchie e nuove sfide. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito, così in conferenza stampa la presidente della FED Alice Weidel il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra alternativa per la Germania in Sassonia. Franco Rossi.
3: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
2: Nessuna intesa alla fine della missione degli inviati di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente però annuncia: sentirò al telefono Zelensky e Putin. Massimiliano Cochi.
4: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le quattro regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Spostiamo in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano. Intanto il premier israeliano Netanyahu prova a bloccare i coloni in Cisgiordania. Maurizio Dischino.
5: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui due soccorritori e due neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi due giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei due droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone, tra cui 6 bambini. Omicidio-suicidio del cavalcavia autostradale giovedì scorso a Firenze. Per procedere nelle indagini, la procura fiorentina dispone che siano effettuate oggi le autopsie della donna uccisa e del suo assassino. Andrea Domaschio.
6: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla A1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Ultima pagina, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico, la prima campanella a Bolzano, Alessio Orlandi.
7: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente, tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media, un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord, da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Papa Leone celebra la messa oggi alle 18 a Gennazzano. Per il pontefice si tratta di una seconda visita sul posto. Cristiana Caricato.
8: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli 2 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, e Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Gennazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone. Alle 17.30 l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato i primi passi, oggi la conferma della Compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Nuove emissioni di cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione, si attendono a minuti le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo per l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. La pagina sportiva con la Formula 1, non si spegne l'eco della storica impresa ieri di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto in griglia. Incredibile, un sogno che si realizza, esulta il pilota che ha pianto e molto sul podio per l'emozione. Disastro invece per la Ferrari, fuori Leclerc, Hamilton è arrivato sesto. Un'occhiata all'inizio di settimana per la borsa di Milano: il FTSE MIB debole, cede al momento lo 0,07%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
10: È lunedì 7 settembre.
11: Sono le 13:10.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:28.
2: È lunedì 7 settembre.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Germania, i titoli, la vittoria dell'AfD scuote la cancelleria di Berlino, le chiese esprimono preoccupazione. Genazzano attende il Papa, Leone e Pellegrino davanti alla madre, buon consiglio. Un piccolo passo verso la pace, così il Cremlino giudica gli incontri con gli emissari USA. Nel pomeriggio Trump potrebbe sentire Putin. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci in studio. Molte le voci che si sono sollevate l'indomani della vittoria del partito Alternative für Deutschland, l'AfD, alle elezioni del Land Sassonia-Anhalt in Germania, in cui si è registrata l'affluenza record dell'80%. Secondo gli ultimi dati, la formazione estrema destra ha raggiunto il 43,9% delle preferenze, che tuttavia non sarebbero sufficienti a governare. Preoccupato il cancelliere Merz, che dice la Germania ha bisogno di riforme. Sentiamo Roberta Barbi.
3: Sarebbero 39, non i 42 necessari a governare da soli, come da maggioranza assoluta, i seggi che occuperebbe l'AfD, che nelle elezioni di ieri nel land nordorientale della Sassonia-Anhalt in Germania, a conferma del risultato del 43,8% delle preferenze ottenute. Una maggioranza che tuttavia basta a scatenare le polemiche in tutto il paese, anche a fronte del crollo locale della CDU, che con il solo 17,2% viene scossa dalle fondamenta, come ha dichiarato lo stesso cancelliere Merz in conferenza stampa. In un comunicato ufficiale, i vescovi tedeschi uniti agli evangelici ad ACK, la principale piattaforma ecumenica e di cooperazione tra le principali confessioni cristiane, sottolinea come il rispetto della dignità umana spetti incondizionatamente a tutti. Non resteremo in silenzio, scrivono, nel momento in cui la dignità umana verrà violata e la democrazia messa a rischio. Anche il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco, di Baviera e Frisinga, in un'intervista ad alcuni quotidiani tedeschi, ha invitato a impegnarsi apertamente e attivamente per la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto, opponendosi con forza in modo chiaro quando questi valori vengono minacciati.
2: Le associazioni imprenditoriali tedesche temono che la vittoria delle AfD in Sassonia-Anhalt possa aggravare la carenza di lavoratori qualificati, scoraggiando l'immigrazione per motivi di lavoro. Ma allora, quali sono i motivi di questa netta affermazione dell'AfD? Francesco De Remigis ha sentito Alexander Privitera, docente presso l'American German Institute della Johns Hopkins University.
4: Quello che è successo è che un partito di estrema destra, per la prima volta dal 1945, è riuscito a sfondare tutti quanti i muri che si erano costruiti nel corso dei decenni e si è riuscito a sfiorare il 45% dei votanti in questo risultato nella Sassonia-Anhalt, un piccolo land dell'est tedesco, ma questo risultato ha un eco nazionale. Ci sono due conseguenze immediate da tenere d'occhio: una locale, della formazione di un possibile governo a trazione AfD, che anche questo sarebbe una novità dal 45 in poi. Poi c'è la dimensione nazionale, il ruolo di partito popolare della CDU viene attaccato con successo per la prima volta dalla AfD.
2: Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato questo voto?
4: Il carisma del personaggio che si è candidato nella Sassonia-Anhalt e poi tre temi principali: l'economia, cioè questa grande incertezza economica che c'è in quel land ma c'è a livello nazionale, l'educazione e poi l'immigrazione extraeuropea non gestita.
2: Oggi pomeriggio Leone XIV torna a Genazzano nel santuario caro agli agostiniani per celebrare la messa, questa è la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Sull'attesa Eugenio Buonanata ha sentito Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina.
5: Tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile.
6: Quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito a camminare sempre guardando a Cristo. Cristo, come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è: fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire: beh, ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria, e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme, con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, finora considerata un record, quella del 2003, lo dice il CNRR. Dunque, la temperatura è stata di 24,3 gradi quest'anno contro la media di 23,6 dell'estate del 2003. La Russia vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi missili e artiglieria in Norvegia, quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza. Questo lo dice il Cremlino. Un piccolo passo verso la pace, questo lo afferma sempre il Cremlino, in merito ai colloqui avuti nel fine settimana dagli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Nel pomeriggio possibile telefonata tra Putin e Trump. Al centro però restano i nodi critici della cessione di territori a Mosca da parte di Kiev e la questione della sua rinuncia ad aderire alla NATO. L'analisi di Marco Di Lido, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
7: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato a favore di Mosca piuttosto che Kiev, e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
8: Cessione di territori, elezioni entro un certo tempo dall'eventuale accordo e rinuncia all'adesione alla NATO da inserire in Costituzione. Alcuni punti del piano di pace sono trapelati, sembra ci si aspetti una totale resa da parte dell'Ucraina.
7: La rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza.
2: Una bella notizia, il titolo della 12ª edizione del Cortile di Francesco, che si terrà dal 10 settembre ad Assisi. Maurizio Giannella ha sentito il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, Fra Giulio Cesareo.
9: Il Cortile di Francesco 2026 vuole essere proprio la celebrazione della fraternità che San Francesco ci ha lasciato come un'eredità culturale. La fraternità non è soltanto un sentimento, ma è proprio un'esperienza con cui si è nel mondo, no? Si abita il mondo in uno stile fraterno, quindi sono tanti e si trovano tutti su cortiledifrancesco.it.
10: Quale notizia esce dal messaggio di Francesco?
9: Per Francesco è una bella notizia, è il Vangelo per eccellenza, l'annuncio che Dio e l'uomo sono amici e che Dio ci salva, è la bella notizia che ha attraversato i secoli e che ci renderà la vita eterna.
10: Cosa può dire oggi al mondo?
9: Quello che ha sempre detto, il mondo non è solo quello che sembra, perché la fede cristiana, la fede che Gesù ha inaugurato, come diceva tra gli ebrei, non è una credenza, ma è un modo di guardare al mondo.
2: A Castel Sant'Angelo a Roma, la mostra Ercolano, l'arte di vivere, racconta la vita quotidiana dell'antica città attraverso oltre 70 reperti, molti raramente esposti al pubblico. La mostra è aperta fino al 18 ottobre, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
11: Una piccola e preziosa mostra che parte dalla meraviglia e poco alla volta la trasforma in vita. Nelle sale della Mole Adriana, Ercolano si presenta dapprima come una Wunderkammer, frammenti di affreschi e statue che un tempo abitavano case e giardini compongono una sorprendente camera delle meraviglie. Poi il Vesuvio a diventare protagonista con dipinti e immagini dell'eruzione che affascinò artisti e viaggiatori del del Grand Tour. Gli oggetti tornano quindi quasi al loro posto e restituiscono i gesti di ogni giorno, grazie all'eccezionale conservazione dovuta all'eruzione. Il pane è ancora assegnato in spicchi, i forni e la cucina, il vino, la tavola, il convivio, fino alla larva convivialis, un minuscolo scheletro che durante i banchetti ricordava la brevità dell'esistenza e invitava a goderne i piaceri.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovannetti, regia Alessandro Guarasci studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio...

Esatto, in apertura non mancano i classici nemmeno oggi in questo inizio di settimana. Fabrizio De André con Don Raffaè e vediamo quali sono i prossimi concerti, quelli di questa sera, di questo 7 settembre. Apriamo la nostra pagina dei live quotidiani con i Pooh, che saranno a Parma al Parco Ducale. Fiorella Mannoia invece vi attende a Caserta, alla Reggia in Piazza Carlo di Borbone. Fabrizio Moro sarà a Sestu in provincia di Cagliari al Piazzale Campioni d'Italia. Continua la rassegna Roma Summer Fest, dove ci sarà anche Levante all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea. E continuiamo con l'appuntamento di Zen Circus, loro saranno a Milano al Castello Sforzesco, mentre invece Michele Zarrillo vi aspetta a Taranto in Villa Peripato. Serena Brancale sarà protagonista questa sera a Verona al Teatro Romano. Continuiamo con la rassegna Teneramente, qui ci spostiamo già alla giornata di domani, poi vedremo nel dettaglio domani ovviamente tutti gli altri live. Biagio Antonacci sarà a Gardone Riviera in provincia di Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale, poi Francesco Renga a Uta in provincia di Cagliari all'Area Grandi Eventi Andrea Parodi. Tutto questo e molto altro naturalmente aggiunto anche le vostre segnalazioni, che sono ben accette anche oggi. Vi aspettiamo con i vostri live magari nella vostra località di villeggiatura. Continuate a scriverci a diretta @radioinblu.it. C'è Common Side, il ritorno di Paul McCartney.

oltre alla musica internazionale, basti pensare anche ai grandi ritorni di questo periodo, tra cui Rolling Stones, e c'è anche lui, Paul McCartney, con Come Inside, qui su In Blue 2000. Stiamo insieme fino alle 16, tra poco parleremo di Piazze del Pensiero.

ci vediamo a casa, le Dolce Nera qui su Blu 2000, le parole dell'estate. Allora, abbiamo parlato nelle puntate precedenti, facciamo una sorta di riassunto di quello che accade nelle nostre belle piazze italiane con i grandi festival culturali, si chiamano le piazze del pensiero e arricchiscono davvero questi luoghi di una collezione di eventi molto interessanti. Abbiamo parlato l'ultima volta del Festival della Mente a Sarzana, La Spezia, che parte, è già partito dal 4 e finito proprio nella giornata di ieri, mentre invece ce ne sono altri ai nastri di partenza. Il prossimo 9 settembre fino al 13 ci sarà Festival Letteratura, la storica manifestazione dedicata ai libri e ai lettori, che festeggia la sua edizione numero 30 e conferma la sua formula di festival diffuso. Parliamo della città di Mantova, con oltre 330 appuntamenti, 340 ospiti internazionali. Il tema di quest'anno è divertimento culturale, inteso come deviazione dei percorsi battuti per trovare nuove chiavi di lettura all'orizzonte di questo mondo, e anche un confronto libero. Gli incontri, che si concentrano su alcune urgenze cruciali, tra cui identità e appartenenza, quindi l'esperienza di sentirsi stranieri magari in un mondo in cui i confini tradizionali, lo sappiamo, sfumano e si confondono. Altro tema: avere 30 anni oggi, cioè un'indagine generazionale sulla difficoltà e l'incapacità di immaginare il proprio futuro economico, sociale e ambientale. Ci sarà anche una sezione dedicata a tecnologia e mistero, i dubbi sulla potenza incontrollabile delle nuove tecnologie, si parla anche di intelligenza artificiale, numi tutelari per interpretare le dinamiche attuali, un festival che propone anche la rilettura di alcuni grandi classici del passato, come Ippolito Nievo, Lovecraft, come simboli di questa edizione. Se siete interessati e vi fate un giro a Mantova o siete già nel posto, www.festivalletteratura.it.

0: Sulle note dei Roxy Music continua il nostro pomeriggio di lunedì e lo facciamo parlando della quinta edizione di un festival che è il Festival dell'Ecologia Integrale. Per parlarne con noi abbiamo il teologo Don Pietro Messa. Benvenuto Pietro, buon pomeriggio.
1: Grazie, ben trovati, il Signore vi dia pace.
0: Grazie Pietro, altrettanto ovviamente è un piacere parlare con lei anche di questo festival che è giunto alla quinta edizione tra l'altro quest'anno.
1: Sì, è un lavoro che si compie da diversi anni nel convento dei Francescani di Amedia, in cui si educano soprattutto i ragazzi e i giovani alla custode del creato e al rispetto reciproco, in modo da saper vivere da fratelli e sorelle. Quest'anno il tema è quello della pace.
0: È importantissimo tema, ovviamente quanto di più attuale si possa avere, e tra l'altro lo diciamo che è un festival dell'ecologia integrale che capita anche nel centenario francescano.
1: Esatto, perché San Francesco bisogna essere obiettivi e anche onesti intellettualmente, non aveva in mente certamente l'ecologia, così come anche il dialogo interreligioso, l'ecumenismo, che sono tematiche moderne. Attribuire a San Francesco questi temi è un anacronismo, sarebbe come dire che scriveva le email a Santa Chiara. Ma noi, quando consideriamo la vita di una persona, come nel nostro caso San Francesco, è importante studiare anche gli effetti. Bene, un effetto della vicenda della spiritualità, del pensiero di San Francesco, della sua decisione di voler vivere la forma del Vangelo seguendo le orme di Gesù Cristo, è il fatto che lungo i secoli è diventato emblema della custodia del creato, ed è per questo che nel 1979 Papa Giovanni Paolo II l'ha dichiarato patrono dei cultori dell'ecologia.
0: Beh, fantastica questa cosa, anche perché ce lo rende ancora più vicino, no? In qualche modo, visto che facciamo parte tutti del creato. Tra l'altro, questa nuova edizione si ispira notevolmente anche all'ultima enciclica di cui abbiamo parlato tutti, tra l'altro è stato uno dei libri più venduti, La Magnifica Humanitas di Papa Leone.
1: E sì, perché allora il discorso è questo, no? Che tutti quanti, almeno in gran parte, diciamo in modo onesto, in gran parte c'è il tema della pace. Ecco, normalmente e spesso quando si dice la pace si intende il desiderio, il voler essere lasciati in pace, il che non è dispiacevole, perché certamente un papà di famiglia vuole che la sua famiglia sia lasciata in pace, che i figli crescano, però questo è un pochino troppo poco, no? E altre volte invece quando si parla della pace, beh, come ha chiamato qualche volta il cardinale Pier Battista Pizzaballa, beh, lo si fa un po' da utopisti inconcludenti. Allora il Papa nella Magnifica Humanitas a un certo punto dice che è importantissimo passare da strutture di peccato a strutture di giustizia, cioè in poche parole le guerre che noi vediamo o i cambiamenti climatici sono causati da una serie di peccati personali quali si inanellano e formano delle catene di peccato. Quindi certamente è giusto scandalizzarsi delle guerre con i frutti di morte, ma sì, quelle guerre sono il risultato di strutture di peccato. Se si vuole veramente la pace, ma una pace duratura, che non è un'utopia, che non è un sogno, ma è una realtà, ecco, il Papa ci dice di passare da strutture di peccato a strutture di giustizia, il cui frutto è la pace e la vita buona. Ecco che il Festival dell'Ecologia Integrale, che ha come tema la pace e che si svolge qui ad Amelia, è proprio il desiderio di voler contribuire a queste strutture di giustizia. Piccole piccoli gesti che sostituiscono queste catene di peccato, di malvagità, di cui i risultati sono le guerre con le morti, con veramente realtà di giustizia, con frutti di pace, di vita buona.
0: E voi avete arricchito questo programma letteralmente con tutti i contenuti che ci ha appena esposto dall'11 fino al 13 settembre. Ci saranno questi tre giorni che si terranno a Punta d'Amelia, come ha detto, in provincia di Terni, nella bellissima Umbria, e tutto si tiene in un convento.
1: Sì, perché a un certo punto, ecco, una cosa importante di San Francesco è che lui ha avuto una posterità. Noi abbiamo dei santi anche recentissimi che sono molto masmediatici, e poi bisognerà vedere lungo il tempo, perché anche i santi hanno le loro mode, no? La santità di Dio è eterna, la modalità storica di vivere la santità è determinata da momenti culturali. Pensiamo a Simeone lo Stellita, che stava in cima a una colonna, e la canonizzazione di alcuni santi, anche questo è storicamente determinata. Ad esempio oggi si è molto attenti alla canonizzazione di laici impegnati in modo adulto nella realtà politica, economica, sociale. Ecco, e quindi a un certo punto è importante vedere la posterità. La grandezza di Francesco d'Assisi è che, morto 800 anni fa, ha avuto una posterità enorme a livello sia ad esempio di pensiero, pensiamo a tutta la teologia francescana, San Bonaventura, a livello artistico, a livello di letteratura, a livello di veramente strutture sociali, e quindi i conventi, compreso questo convento francescano di Amelia, che è una storia molto particolare, perché è stato fondato da dei frati che volevano un'osservanza molto rigorosa della regola francescana, e ribadivano l'importanza dell'uso povero delle cose per i frati, e nel frattempo dicevano che i mercanti devono avere l'uso per il bene comune. Sembra strano, ma i francescani che abitavano il convento di Amelia, così come altri, volendo vivere la povertà, divennero esperti del denaro e divennero, diciamo, in un certo senso i fondatori di quello che oggi si chiama l'etica economica, e quindi diedero il via all'uso del denaro per il bene comune.
0: Bellissimo, bellissimo anche il luogo dove c'è questo chiostro di San Francesco, che vale la pena di essere visitato e visto. Naturalmente poi tutti gli appuntamenti all'insegna della cultura, perché Pietro, vedo che si inizia proprio con la musica venerdì 11 settembre, e la musica può essere veicolo di pace, senza dubbio.
1: Ma certo, abbiamo visto qualche settimana fa, ad esempio, sempre organizzata e nello stesso contesto francescano a Firenze, un concerto in cui c'erano ad esempio cantanti e musicisti israeliani e palestinesi, cioè il fatto di essere uniti in questo modo, oppure anche il fatto che a certo punto la musica è performativa, cioè nel senso non c'è solo un contenuto nelle parole, ma anche la melodia, ecco, che forma proprio persone e anche una realtà di pace. Ad esempio, un campo da indagare, e speriamo di poterlo fare proprio qui al convento di Amelia prossimamente, è il nesso tra il gregoriano e la custodia del creato e della terra. È molto importante, perché nel gregoriano proprio c'è tutta una serie di messaggi, sia a livello di parole sia di melodia, che invita a custodire il creato.
0: Allora, c'è qualche appuntamento che ci vuole segnalare all'interno di questi tre giorni, che ci tiene particolarmente a far sapere i nostri ascoltatori?
1: Ma E allora un appuntamento è domenica 13 la mattina alle 8:30, ci sarà una passeggiata in cui si parte dal museo cittadino di Amelia, dove c'è la statua bronza di Germanico Giulio Cesare, quindi questa statua di questo, diciamo così, principe romano morto trentenne in un intrigo di potere ben raffigurato sulla sua corazza, in cui c'è Achille che disarciona Troilo in una lotta appunto di potere, di inganno, e poi lo uccide. Bene, una passeggiata che va dal Germanico custodito nel museo fino a San Francesco ricordato nel convento, cioè in poche parole il Germanico e San Francesco, una stessa domanda di eterna giovinezza che è insita in ogni uomo, in ogni donna, di ogni cultura, religione e momento storico, due risposte diverse. E il Germanico, questo principe romano che vive in una lotta di potere in cui tutti ci siamo, si cerca di disarcionare l'altro nella logica mors tua vita mea, a San Francesco che non viene disarcionato, ma lui scende da cavallo per vivere nella misericordia, cioè nella vita nuova del Vangelo seguendo le orme di Gesù.
0: È il vero messaggio di cantare la vita in pratica, Don Pietro, giusto? Questo è la sintesi.
1: Infatti l'esito della vicenda di San Francesco il cantico delle creature, cioè non è certamente dire questo mondo è una grande schifezza oppure l'uomo è una disgrazia, ma come ricorda Papa Leone XIV c'è una magnifica umanità che ha una peculiarità propria ribadita da San Francesco nel cantico delle creature poco tempo prima che lui morisse, la peculiarità propria che distingue l'uomo, la donna da tutte le creature e anche dagli animali è il perdono. Il perdono. Ecco, questo è molto importante perché oggi anche giustamente c'è questo fatto di avere custodia per il proprio cagnolino oppure per gli animali, eccetera. Ma l'uomo ha una marcia in più, è la capacità di perdonare, e il perdono è la via della pace, questa è la peculiarità. Infatti San Francesco nel Cantico delle Creature dice: laudato sii Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore. Ecco la peculiarità dell'uomo. Il sole è bello e radiante, la luna e le stelle sono preziose, l'acqua è umile, utile, ecco, la madre terra nutre e sostenta, l'uomo perdona.
0: Don Pietro ha analizzato benissimo tutto quello che accadrà in queste giornate molto interessanti, quindi lo ricordiamo ancora una volta ad Amelia, al convento della Santissima Annunziata, il Festival dell'Ecologia Integrale con un messaggio principale dall'11 al 13 settembre che è la pace. Quindi io la ringrazio per essere stato con noi e avercene parlato, e poi magari più avanti faremo anche un punto della situazione.
1: Grazie, il Signore dia pace a tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli che si trovano nella tribolazione, gli ammalati, e l'augurio è di non perdere la speranza, tenere gli occhi sulla vita buona che è molto discreta ma efficace e alla fine alla vittoria finale.
0: Grazie Don Pietro Messa per essere stato con noi, alla prossima, buona giornata, grazie.
1: Saluti,
0: mille.
1: Saluti.
0: Noi continuiamo il nostro magazine in Blu 2000, vi ricordo che c'è sempre lui, Sabino D'Alessandro, in regia, continuiamo ovviamente con la musica, lo facciamo anche con le canzoni del passato, non soltanto quelle attuali, ad esempio un grande protagonista della scena internazionale che abbiamo visto anche recentemente live durante i mondiali di calcio. Parliamo di Robbie Williams, lui con la sua Let Me Entertain You.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È una delle canzoni senza dubbio di quest'estate, bellissime le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. A un passo anche dalla seconda ora, a un passo anche dalle news con la nostra redazione, restate con noi. Ovviamente nella seconda ora avremo le anticipazioni, come sapete, delle classifiche del weekend, che sono le classifiche dell'estate ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. Quindi oggi scopriremo l'anno in cui torneremo indietro nel tempo per riscoprire grandi successi italiani e internazionali di un'estate fa, o molto tempo fa direi, visto l'anno. Ne parliamo nella prossima ora. Intanto c'è Vasco con Gli spari sopra.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Il presidente americano dovrebbe sentire al telefono il presidente russo e quello Putin e quello ucraino, Zelensky.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Folla a Belgrado, dove si sono svolti i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante in Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia dei criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.
3: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000. La supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo. Positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
5: Sono le 15:04.
6: È lunedì 7 settembre.
7: La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia, e ora che non ho più niente da inventare, divento uno spettatore.

0: dal perché di tutto questo, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino, ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate. Ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. In questi giorni, come sapete, stiamo seguendo con grande interesse la Mostra del Cinema di Venezia. Ancora una volta, anche oggi, il nostro ospite in apertura di trasmissione è Tonino Pinto, un cronista storico del cinema, ed è con noi appunto al telefono. Buongiorno Tonino e benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, bentrovati anche ai tuoi ascoltatori di questa tua bella trasmissione, a proposito della quale devo farti i complimenti non soltanto perché hai riscoperto anche tu il classico, il cinema classico attraverso questa mostra, parlando magnificamente di Roberto Rossellini la scorsa puntata. Uh-huh. Ed a proposito di questo, caro Rosario, la mostra da tempo ha riscoperto i classici, come sai,
0: sì.
1: E soprattutto svelando per bocca proprio di Alberto Barbera un episodio straordinario. Ho premesso, tra i classici quest'anno Barbera rende omaggio anche al cinema di Kubrick, grande maestro del cinema,
0: certo.
1: Rivelando poi un episodio straordinario che è legato agli Eyes Wide Shut, ve lo ricordate, no? Occhi ben chiusi, con Tom Cruise e Nicole Kidman, un film del 1998. Mm. Cioè l'anno che segna anche il debutto come direttore artistico di Alberto Barbera alla direzione di questo festival, e si recò quell'anno, diciamo con una certa imbarazzo perché era l'inizio, negli studi della Warner ad Hollywood per vedere che cosa poteva portare in concorso a,
0: sì,
1: Venezia, e incredibilmente fu accolto a braccia aperte proprio da Stanley Kubrick, che notoriamente era famoso per non voler partecipare mai a nessun festival e non era mai andato a nessun festival, che invece gli offre questo film di cui si parlerà tantissimo, perché segnava anche un discorso profondo del rapporto fra uomo e donna, ed è per questo motivo che è stato anche, secondo me, secondo quello che vedo io, uh-huh, vedendo i film, messo a confronto con quello che questo festival sta proponendo, cioè dei film estremamente importanti sotto un profilo sociale, sotto un profilo politico anche, e vedremo perché. Per,
0: sì,
1: esempio, il film che viene presentato oggi in concorso dell'unica regista, che è la cineasta egiziana, cittadina danese, che si chiama Mayel Tuki, che presenta un film dal titolo Donna sconosciuta, è un film ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È una donna che fa la tata ad una bambina che è figlia di un ricco signore, un vedovo, che ha intenzione anche di sposarla, ma c'è un segreto terribile. La cineasta egiziana e cittadina danese racconta in effetti la caccia alle collaborazioniste della Seconda Guerra Mondiale. Un film abbastanza pesante.
0: Sì.
1: È un film che tocca proprio i sentimenti, e anche quello di Nanni Moretti, che è tornato dopo 37 anni, credo, dopo aver presentato a Venezia Palombella Rossa, è tornato alla Mostra di Venezia, dove ha presentato questo suo ultimo film, Succederà questa notte, interpretato dalla sua attrice feticcia Jasmine Trinca e da Louis Garrel, accolto da un lungo applauso, devo dire, al termine della proiezione, l'avete letto anche sui giornali, Rosario,
0: certo,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E soprattutto anche gremito di pubblico, e anche applaudita anche dal pubblico, e la critica, anche se con qualche riserva, nel senso che è un'opera sorprendentemente toccante e insolitamente romantica, assai lontana dai film morettiani, che tocca proprio il cuore, ecco appunto torniamo, e i sentimenti, ed anche qualche lacrima. Insomma, un lavoro dove Moretti si è ritagliato un piccolo ruolo di padre, come nella stanza del figlio, uh-huh, diverso dai canoni classici del regista, che nel 1981 proprio a Venezia conquistò un Leone d'Argento con Sogni d'Oro, con Italo Calvino che era presidente di giuria, ma già da Ecce Bombo Moretti conquistò Cannes ed i francesi con una Palma d'Oro al film La stanza del figlio. E per questo Succederà questa notte, andatelo a vedere perché merita di essere visto, coprodotto da Rai Cinema, i critici ed il pubblico già parlano di un film capace di spiazzare per la sua delicatezza. E torniamo ai sentimenti. Invece puro divertimento, e anche molta politica, con due agenti della CIA in vacanza all'isola di Pasqua, ma anche tante sorprese e segreti nascosti con Wild Horse 9, che il regista Martin McDonagh affida all'immensa bravura artistica di John Malkovich, l'anziano nel ruolo dell'anziano agente della CIA Chris, che in compagnia di un giovane lì, che è un altro agente segreto, fuggiti come volpi da Santiago del Cile poco prima del golpe nei confronti del Presidente della Repubblica Salvador Allende, Chris, condannato da un irreversibile tumore, ha tanta voglia di raccontare i suoi segreti durante questo viaggio vacanza, compreso i misteri dell'assassinio di Kennedy ed il suo compagno di viaggio, pilotato da un superiore nella sede centrale della CIA con il volto di Steve Buscemi, teme che abbia anche tanta voglia di divulgarli questi segreti, visto che comincia a spifferare a destra e a manca durante il viaggio quello che si sta preparando addirittura con l'attentato a New York dell'11 settembre. Ecco perché il film è coraggioso, perché scherzando e ridendo, il tutto politicamente scorretto, il film è condito da una micidiale ironia che prende la mira come se fosse un mitra e che conduce certamente ad un leone o per il film o quantomeno per il superlativo Malkovich. Uh-huh. Ed a proposito di concorso e di denunce politiche e sociali, non scherza neanche il pluripremiato Werner Herzog con il film Fucking Bastard, che è un gioco di parole per nascondere Fucking Bastard. Uh-huh. Che inizia proprio, come sintetizza anche il bravo collega Mereghetti su Corriere della Sera, con il sorriso, raccontando il processo a due gemelle che denunciano l'affascinante vicino di casa che ha il volto sullo schermo di Orlando Bloom, perché sono entrambe poi alla fine innamorate di lui. Uh-huh. Insomma, a proposito ancora di politica e di società, forti consensi anche in concorso per Mr. Nilsson, Hai mai ucciso?, di Shinya Tsukamoto, la storia vera dell'afroamericano Allen Nilsson, Marines in Vietnam, protagonista di orribili crimini, in cura da uno psichiatra a New York a cui dà vita un bravissimo Jeffrey Rush. Insomma, un film potente che pone una sola domanda spaventosa: si uccide soltanto perché si ubbidisce agli ordini? La mostra ritrova voglia di vivere con l'arrivo in laguna, l'avrete letto anche sui giornali, avete visto anche i servizi, applauditissimi dai giovanissimi, i protagonisti del gruppo musicale Oasis, la famosa band britannica, a Venezia rappresentata dai leggendari Liam e Noel Gallagher per l'anteprima mondiale targata Disney fuori concorso del docufilm Don't Look Back in Anger, che racconta il trionfale tour di reunion del grande gruppo inglese che ritorna rock più atteso dei nostri tempi. Insomma, peccato che non verranno a Roma. Per il glamour e lo star system arrivano sul red carpet e sugli schermi gli Oscar Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e anche sullo schermo, e anche lì non è che scherzano, di un film diretto da Florian Zeller che si intitola Bunker, uno strano thriller legato alla vita di un famoso architetto chiamato da un ricco industriale nei giorni nostri, a costruire

0: e la madre, napoletana. Ancora cinema italiano in concorso con il bravo Luca Marinelli, protagonista del film The Echo Chamber, diretto da Andrea Pallaoro, tratto da un inedito sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Ancora una storia d'amore, questa, ancora una storia sentimentale, attraverso l'interpretazione e soprattutto i limiti, e un confine fra intimità, dipendenza, affetto e ossessione, per evitare alla fine della vita di confrontarsi con la propria solitudine. Con Marinelli a raccontare questa bella trama e questo bel film c'è Susan Sarandon e Alicia Kikander. Un altro bel film del concorso, Rosario, è quello del coreano Lee Chang-dong, dal titolo Possible Love, intenso confronto di vite ordinarie che trova radici nei film di grandi autori come Antonioni e Ken Loach. Insomma, io devo dirti la verità, è un festival questo che lascerà il segno, perché scherzando e ridendo riesce a dare la dimensione di una vita che quella che noi viviamo, e come diceva Rossellini, il cinema ha questo obbligo, fotografare l'esistenza, quella che è del tempo in cui siamo ancora vivi.
1: Bene, grazie allora di questa fotografia, non soltanto della mostra, ma mi sembra proprio così per trasposto, per un significato quasi trasposto di questa fotografia che il cinema ci offre, anche appunto del momento storico che stiamo vivendo, ma anche delle paure e delle ansie che stiamo attraversando in qualche modo.
0: Quindi, ho fatto i complimenti a Barbera l'altro giorno mandandogli un messaggio via WhatsApp, sì, dicendogli: caro Alberto, adesso ho capito qual era l'indirizzo nascosto attorno al gossip relativo, ma sì, dettato per esempio dalla presenza di una grande star come George Clooney, che ha tenuto banco per parecchi giorni, e anche il red carpet che poi fa cazzotti, poi in tutti i festival è così, eh? È come la Monté de Marche a Cannes. Sì, da una parte c'è il glamour, ma il glamour perde regolarmente davanti alla qualità dei film, e questo festival Alberto Barbera ha avuto il coraggio di metterci dentro quello che è più pesante, cioè l'indecisione umana, l'insofferenza che stiamo vivendo tutti in questi giorni, come peraltro sottolinea magnificamente anche il Papa.
1: Grazie allora, grazie Tonino ancora una volta di essere stato con noi, ti aspetto ancora venerdì, naturalmente continuiamo a parlare della mostra d'arte cinematografica di Venezia, buon lavoro, buona visione, non vediamo l'ora di vedere anche noi questi film così interessanti di cui ci hai parlato.
0: Grazie Rosario, grazie e grazie agli ascoltatori per averci ascoltato, ciao ciao.

0: cinema come in qualche modo territorio privilegiato per avere uno sguardo sui tempi che viviamo, sulle ansie anche che viviamo e sulle speranze che ci caratterizzano. Questo è un po' anche la ragione per la quale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, anche in questa 83esima edizione, è presente la Fondazione Ente dello Spettacolo. Noi parliamo con il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, una presenza veramente importante, vorrei dire quotidiana, veramente all'interno del programma di questa 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, che vede intanto una serie di premi, no, che vengono assegnati. Alcuni sono già stati assegnati, uno in particolare, vorrei partire proprio da quello, è un premio storico importante, il premio Bresson.
1: Sì, dare i premi per noi significa stare davanti a un bivio. Si possono dare dei premi per acquisire valore, quindi premiare i grandissimi per posizionare il premiante, oppure dare un premio per gratificare chi viene premiato e dare lustro. Non è, appunto, noi da questo bivio sfuggiamo. Per noi dare un premio significa precisare lo sguardo, cioè sappiamo chi siamo, la nostra identità. Fondazione Ente dello Spettacolo è una realtà della Chiesa italiana, quindi lo sguardo che assume è quello dell'antropologia cristiana nel giudicare questo fenomeno artistico che è il cinema. Però sappiamo anche che la nostra identità bisogna sempre di precisarsi, quindi incontrare un grande regista come è stato Pedro Costa, a cui è andato il premio Bresson quest'anno, significa riconoscersi nel suo sguardo, ma anche assumerlo. Assumere lo sguardo di questo regista che sta ai margini del suo biz cinematografico, delle grandi imprese, ma in punta di piedi, con uno sguardo preciso, coerente, coraggioso, sta dalla parte degli ultimi. L'ultimo lavoro a cui sta, che ci ha preannunciato qui a Venezia, a cui sta lavorando, è riflettere dentro la comunità capoverdiana che sta a Lisbona, dentro questa storia di grandissima presenza, più della città, del 50% degli abitanti di Capoverde, di Lisbona è capoverdiano, ma vive appunto dentro una grande metropoli in condizioni di estrema povertà. Ecco, questo sguardo precisa chi siamo, ci arricchisce, e immaginiamo anche, come ha affermato di per sé, che il premio Bresson è stato per lui un grande onore e lo aiuta a ricollocare il suo sguardo dentro lo sguardo di Bresson.
0: Mm-hmm. Un altro premio che è già stato assegnato è invece il premio San Cassani, perché la Fondazione Ente dello Spettacolo è anche molto attenta non soltanto a premiare registi e attori, no, che sono in qualche modo la parte più visibile dell'arte cinematografica, ma anche i tanti lavori, i tanti mestieri che sono attorno a quest'arte.
1: Sì, per noi il cinema è un fatto di comunità, non solamente perché raduna tante persone davanti a uno schermo, ma perché c'è una comunità che lo realizza. E se volete, è la grande sfida che pone l'intelligenza artificiale, cioè il tentativo è di ridurre il cinema a un fatto tecnico, un fatto freddo, un fatto di laboratorio, dove sempre meno persone vanno sul libro dei costi e quindi si possono realizzare opere che costano meno. Ma la vera sfida non è economica, la principale sfida non è quella dell'autoralità, che non è una cosa da poco, ma quella proprio della comunità. Il cinema è un fatto comunitario, cioè una comunità di professioni, di sguardi che lo realizza. Il premio San Cassani ha due motivazioni: una fondativa. Antonio San Cassani è stato un grande esercente a Milano, indipendente, ha portato avanti un'idea di cinema contro le major, contro le logiche della distribuzione, della pubblicità, della comunicazione, dando spazio a tantissimi giovani registi esordienti all'opera prima, magari, che lì hanno trovato sempre la disponibilità di un esercente coraggioso che prima del fatto economico ha messo davanti l'arte. San Cassani all'inizio del 2025 è morto e ha nominato erede universale proprio Fondazione Ente dello Spettacolo. Per me personalmente è stata una grande medaglia, ecco, più che cioè, prima ancora del valore della realtà che ti ha lasciato, cioè che il suo sguardo di un uomo laico, di un uomo che non aveva un'esperienza ecclesiale, riconosce in Fondazione Ente dello Spettacolo questa comunanza di sguardi. E allora abbiamo istituito questo premio, che quest'anno abbiamo dato a Domenico Procacci, fondatore di Fandango, una casa di distribuzione italiana che è attenta, ha fatto esordire tantissimi registi che poi sono diventati importanti, e attenta alle opere di qualità, che appunto lo sguardo è di San Cassani, quello di Procacci e il nostro in questo caso si incontrano ancora una volta.
0: Poi ci sono invece dei premi che ancora verranno assegnati nei prossimi giorni. Intanto c'è il premio Famiglia Cristiana. Prima dicevamo che il cinema è anche in qualche modo uno sguardo privilegiato e un'analisi precisa delle difficoltà, dei problemi che possiamo vivere anche in un momento storico definito. È un po' a questo che fa attenzione questo premio.
1: Sì, è un premio che diamo insieme appunto alla settimanale cattolico della Famiglia Paolina, che trova in Fondazione Teatro dello Spettacolo un partner organizzativo, un partner contentistico, e diciamo la definizione di questo premio è provare a immaginare un protagonista del cinema che sappia stare in dialogo con le proprie opere, con tutta la famiglia, con appunto con gli adulti, con le generazioni appunto che sono più grandi dentro le nostre famiglie, con i ragazzi più giovani. E il primo quest'anno appunto va questo artista creativo, coraggioso, sintamente disimpegnato, che in realtà, come ha fatto nell'ultima opera, stiamo parlando di Pif, che Dio perdona tutti, si confronta anche lui da laico, lui dice di essere non credente, si confronta con la figura di Papa Francesco e con l'istanza di fede e di solidarietà che Papa Francesco ha portato avanti nel suo indimenticato e indimenticabile magistero.
0: Il 10 settembre invece, intanto si ricorda, perché quest'anno appunto questo premio è dedicato alla memoria di Giorgio Gosetti, ma viene assegnato il premio Le vie dell'immagine, e questo ad un artista internazionale, Mathis Diop.
1: Sì, qui cambiamo completamente registro, cambiamo partnership. Una delle realtà belle dei premi che diamo a Venezia sono, come appare dalle domande, un mosaico di collaborazioni. Fondazione per lo spettacolo, appunto, in realtà della Chiesa Italiana, autoconsistente, ma esistiamo, e il nostro spirito è quello di dialogare con tutti, di essere rete, di fare comunità dentro il cinema, anche con realtà molto differenti da noi, appunto come le giornate degli autori. Ricordiamo Giorgio Gosetti. Nel primo anno qui a Venezia, senza di lui, un vuoto veramente che si percepisce a livello personale, manca la sua sagacia, manca la sua ironia, manca il suo sguardo preciso sul cinema, e un vuoto anche dal punto di vista di tutto quello che ha saputo realizzare. Però ha saputo comporre una squadra di giovani, di collaboratori che sa andare avanti egregiamente anche senza di lui, pur sentendone la mancanza. Insieme diamo appunto un premio in via delle immagini, cioè andiamo a cercare quegli sperimentatori affermati e capaci di usare, di estremizzare la dimensione artistica dell'immagine senza scinderla, come fa appunto Mathis Diop, senza scinderla da reale. È un'immagine che non è fine a se stessa, ma un'immagine che si preoccupa soprattutto della sua dimensione artistica per narrare, per raccontare.
0: Vorrei soffermarmi poi su una giornata, quella che sarà dedicata l'11 settembre, in particolare ai media della Conferenza Episcopale Italiana. In che cosa consisterà questo appuntamento?
1: Beh, è un appuntamento molto articolato. La possibilità di realizzare questa giornata è fonte di grande soddisfazione, prima ancora di averla vissuta, prima ancora di esplorare per quelli che saranno i guadagni e i significati. Fondazione per lo spettacolo diventa così la possibilità per tutti i mezzi di comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire, TV 2000, Play 2000, l'agenzia SIR, la rivista del Cinematografo, ma anche per il sostegno alla Chiesa dell'8x1000, che come sappiamo usa molto l'audiovisivo, di essere insieme qui la mostra del cinema. Quindi di essere Chiesa, di essere comunità, di riunirci intorno appunto a questo fatto che è del cinema, di essere visibili, di proporci al mondo del cinema, agli appassionati di cinema, agli operatori insieme, ma al tempo stesso è anche il luogo, l'occasione per riflettere su come con la presenza del segretario generale della CIA, Monsignor Giuseppe Baturi, di riflettere come raccontiamo il cinema, perché raccontiamo il cinema. Ciascuno strumento racconterà un po' le proprie strategie, i propri obiettivi. Ma la cosa bella è che abbiamo chiesto anche ai nostri lettori, ogni strumento appunto ha degli utenti, di venire con noi. Abbiamo premiato, ogni testata ha premiato alcuni lettori che possiamo guardare in faccia, possiamo conoscere, possiamo ascoltare, possiamo approfondire il dialogo. Insieme intervisteremo uno dei film più attesi qui della mostra, fuori concorso, sarà il film di chiusura, film di Giovanni Veronesi, Dio ride. E Giovanni Veronesi fa questo film appunto che tutti aspettiamo, su questa storia parzialmente inventata di un povero frate analfabeta nel 1700 che predica questo Dio che si commuove per l'umanità, che non solamente piange e soffre ma ride e subisce molte traversie. Questo frate subisce appunto, incappa nell'Inquisizione, poi la storia la conoscerete quando vedrete il film. Intervisteremo insieme come direttori dei mezzi di comunicazione della CEI, Giovanni Veronesi, Pier Francesco Favino, che è uno dei protagonisti, insieme a Silvio Orlando, anche lui presente sul palco, e poi porteremo i lettori dei nostri strumenti a visitare i luoghi simbolo della mostra, concedendo loro la possibilità di entrare per un giorno in questo che non è solamente uno dei più grandi festival cinematografici del mondo, ma uno degli appuntamenti culturali principali del nostro paese.
0: Uno degli elementi, vorrei dire, fondanti proprio della presenza della Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia è la capacità di incontrare le persone, no? Questa è una cosa, ne parliamo spesso anche quando parliamo dell'Ecofin Fest, è veramente una caratteristica che si vuole mantenere, quella di guardarsi negli occhi e di incontrare l'esperienza umana anche appunto degli artisti. Anche quest'anno Cinematografo Incontra ha una serie di appuntamenti straordinaria.
1: Sì, sono circa 50 gli attori, i registi che incontriamo complessivamente. Ogni giorno abbiamo diversi di questi appuntamenti insieme al pubblico, incontri dove appunto chiediamo le motivazioni del loro lavoro, chiediamo le scelte, chiediamo conto delle scelte che sono state fatte, perché appunto torno a quello che dicevo all'inizio, cioè il cinema o è un fatto di comunità oppure corre il rischio di scappare da un lato parziale. La comunità è un po' come cinema, come comunità, la punta di una montagna bellissima, e appunto se il cinema rimane un fatto di comunità consente di poter affacciarci su tutti i lati della montagna e vedere quest'arte per quello che è, cioè una delle più alte espressioni dell'esperienza umana. Altrimenti, senza il contatto con le persone, senza il contatto col pubblico, si può cadere dal lato dell'arte per l'arte. No, io faccio, come dicono proprio alcuni registi, faccio cinema per l'arte, per questa immaginaria idea, quindi a me di quello che penserà il pubblico non interessa. E no, l'arte è una comunicazione e devi, il tuo interlocutore lo devi considerare senza per forza compiacerlo. Oppure quelli che fanno cinema per al contrario, solo per il pubblico, meglio solo per la cassetta che sta davanti a, appunto all'ingresso della sala, cioè per incassare, oppure lo si fa per altre logiche. Invece considerare tutti gli attori, tutta questa comunità, come dicevamo prima, permette appunto di tenere l'arte per quello che è in mezzo a tutte queste dinamiche. E poi anche qui, ancora una volta, stare in dialogo per noi con i nostri lettori, con gli utenti, e ci aiuta a capire meglio anche le opere. Io quotidianamente, a proposito dei film che vediamo, parlo non solamente con i miei giornalisti, con gli altri critici, con le altre istituzioni, ma anche col pubblico, prima o dopo una proiezione, persone che si conoscono lì, perché arricchisce il mio sguardo, arricchisce la mia sensibilità, mi permette di capire meglio anche le opere sulle quali sono, mi dico pronto ad esprimere un giudizio.

0: è una collaborazione che ci consente appunto di stare davanti a un pubblico più largo, di dialogare con la loro professionalità, con la precisione del loro sguardo, dissimile magari dal nostro, e insieme realizziamo una serie di appuntamenti. I due che le citava sono forse i momenti più evidenti. E prima è stata questa tavola rotonda sul tema della fiducia, ecco, come può il cinema lavorare sulla fiducia, sul tema della fiducia, può essere un territorio, una zona franca dove la gente ricarica lo sguardo fiducioso verso il futuro. Il prossimo appuntamento invece è la traduzione pratica di quello che abbiamo detto prima, perché diamo la possibilità a un gruppo di ragazzi guariti da giovani ragazzi adolescenti guariti dall'esperienza del tumore o in cura per problemi oncologici, di portare qui il loro cortometraggio, 16 minuti, che hanno fatto per raccontare la loro esperienza. È una prima assoluta. Il lavoro è stato guidato appunto dall'Istituto di Oncologia di Milano, che ha trovato in Media Friends un appoggio forte per realizzare questo lavoro, e che noi con Corriere della Sera siamo lieti di ospitare e di raccontare alla Mostra del Cinema di Venezia.
1: Infine vorrei raccontare la giornata di oggi, che anche questa mi sembra veramente molto densa. Intanto si parlerà di una realtà di disagio come quella del carcere alle 14 e poi alle 17, qualcosa che si lega, che è insieme progetto e passato, storia del cinema in qualche modo, quindi anche legata al tema dei classici che quest'anno Venezia presenta con tanta attenzione.
0: Sì, è una giornata molto interessante, come le altre, e un'altra collaborazione ancora con l'Università Cattolica, che è uno dei partner di Fondazione dello Spettacolo, e i loro studenti dell'alta scuola di comunicazione di cinema hanno vissuto questa esperienza con i detenuti realizzando questo cortometraggio sulla loro frequentazione delle carceri, che portiamo qui insieme ai loro docenti. E l'attenzione per i giovani, per il loro desiderio di esprimersi, di fare cinema, ci anima e siamo lieti di offrire questa opportunità. Nel pomeriggio poi un altro momento molto importante, personalmente mi emoziona, che è la presentazione di questo progetto importante, progetto diciamo come un seme che nasce, quindi potenzialmente esplosivo, può nascere un albero che produrrà frutti per tanto tempo, però progetto appunto che deve ancora attecchire per quanto il seme da oggi verrà messo in terra, la possibilità di realizzare forse il più grande incompiuto, cioè il più grande incompiuto della storia del cinema, ovvero il Gesù di Dreyer. Questo grande regista ha coltivato per tutta la vita, prima delle guerre mondiali, immediatamente dopo, il sogno di realizzare un film su Gesù, con una prospettiva particolare che apparteneva molto al dibattito storiografico, teologico, esegetico del tempo, cioè raccontare Gesù della storia, un po' come il grande libro di Renan, appunto si dibatteva in quei momenti su due Gesù, il dibattito era fermo lì, Gesù della storia, un Gesù della fede. Ora la prospettiva appunto esegetica, teologica è cambiata, però gli interessava raccontare questo Gesù della storia, che ha camminato nel mondo. Dreyer non era propriamente un credente, sicuramente non era cattolico, la fede non la giudichiamo noi. Un produttore, Giancarlo Grande, sta mettendo in campo risorse per realizzare questo film in una maniera originale, come animazione, però non un'animazione da computer grafica, da intelligenza artificiale, ma un'animazione come la grande scuola dello studio Ghibli, con il quale Grande è in contatto, fatta rigorosamente a mano, quindi ogni tavola disegnata a mano. Un progetto che avrà come orizzonte il Giubileo della Redenzione del 2033, per dire la serietà del progetto e anche l'impegno, e che oggi annunciamo qui a Venezia, entrando dentro questo testo, questa sceneggiatura già pubblicata, che loro, appunto, la produzione di Grande ha acquisito e che porterà avanti in dialogo con la Fondazione Dreyer.
1: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, di averci parlato appunto dell'attività, come abbiamo visto, veramente importante, proficua, quotidiana, della Fondazione all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
0: A voi, grazie per la pazienza dell'ascolto, per l'interesse e buona giornata.
1: Grazie.

Anche questa seconda parte, che pure ha carattere musicale, è in qualche modo legata al mondo del cinema, proprio perché prendiamo le mosse in realtà da un film, da un documentario che uscì in Italia nel 1989, il cui titolo era Let's Get Lost, un documentario appunto di Bruce Weber dedicato a Chet Baker. Il legame tra Chet Baker e Bruce Weber risale veramente a quando Bruce Weber era un ragazzino, aveva soltanto 9 anni, e acquistò appunto un disco di Chet Baker a Pittsburgh, rimanendone immediatamente conquistato. Lo conobbe in realtà soltanto nel 1986 e quindi gli propose subito di girare un documentario, una sorta di lunga intervista in cui appunto parlava della sua vita e della sua carriera. Subito dopo l'uscita del film uscì anche un disco dal titolo Chet Baker Sings and Plays from the Film Let's Get Lost, di cui oggi voglio farvi ascoltare alcune canzoni. E dunque perdiamoci nella musica di Chet Baker ascoltando Imagination.

pubblicato nel 1933 da Jay Gorney, che è diventata una canzone molto popolare, incisa anche da Billie Holiday, e che ascoltiamo nella versione di Chet Baker, personalissima. La canzone si intitola You're My Thrill.

ancora la voce di Chet Baker in uno standard scritto da Cole Porter nel 1944 dal titolo Every Time We Say Goodbye.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. La CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra della FD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz. Attesa a Genazzano, dove alle 18 Papa Leone celebra una messa nel santuario della Madonna del Buon Consiglio alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato.
2: Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Genazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17:30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava al comune di Cramontana che il Costellazione era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare luce su ciò che è accaduto, noi familiari vogliamo sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara morta nel rogo di Capodanno. Si indaga per far luce sull'omicidio suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi l'autopsia disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorena e dell'ex compagno Federico.
3: Per accertare modalità e movente dell'omicidio suicidio del cavalcavia sulla 1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la Procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Sono davvero onorata di questo incontro, di questa possibilità di raccontare, di narrare quella che è in realtà la vita di Casa Moris Letizia. Allora, Casa Moris Letizia nasce a giugno del 2018 ed è all'interno di un insieme di strutture che a capo hanno la Fondazione Angelo Custode della Diocesi di Bergamo, che ha come finalità l'accoglienza, il proporre servizi per le fragilità e le disabilità. Ecco, Casa Moris Letizia nasce 8 anni fa da un incontro di persone che in quel momento avevano il desiderio di dare un senso diverso non solo alla propria vita ma anche al proprio percorso professionale, e da questo incontro ci viene chiesto, si libera un immobile all'interno di alcuni stabili della fondazione e ci viene chiesto di pensare a una proposta di un servizio dove potesse rispondere a un bisogno che fino allora non trovava ancora risposta sul nostro territorio. Io ho 32 anni che lavoro nel mondo della disabilità, quasi 25 anni nell'area adulti, e poi sono passata al mondo dei bambini perché mi rendevo conto di quanto le famiglie avessero bisogno di essere accompagnate, prese per mano, sin dalla nascita del bambino con disabilità o alla comunicazione della diagnosi. E vi dicevo, proprio dentro questa idea, questa intuizione di proporre una casa che fosse davvero accoglienza, ospitalità per le famiglie, abbiamo trovato un partner importante che è l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con il reparto di patologia neonatale con la dottoressa Mangini, e lì il sogno è diventato realtà. Quindi abbiamo pensato di creare uno spazio, un luogo, una casa che fosse accoglienza per le famiglie e per quei bambini con disabilità grave. Provate a immaginare bambini che tecnologicamente sono dipendenti da macchine, quindi hanno bisogno del ventilatore per respirare, hanno bisogno della PEG per mangiare, spesso sono con sindrome rare, rarissime, quelli un po' che Papa Francesco definiva gli scarti. Questo mondo che rimaneva un po' sotto traccia, perché o rimaneva in ospedale oppure spesso, proprio perché parliamo anche di percorsi con prognosi infausta, quindi con una brevità di vita, spesso erano destinati davvero ad avere come luogo di cura quello ospedaliero. Allora, nel nostro sogno, nella nostra intuizione, è stato quello di pensare invece a un luogo di passaggio, una terra di mezzo, dove questi bambini potessero sperimentare una casa. Quindi insieme alle loro famiglie poter sperimentare quello che è un ambiente domestico. Provando anche ad immaginare quali stimoli avrebbero potuto ricevere, a diversità di quelli ospedalieri, per poter mettere in campo anche o per poter far emergere delle loro competenze personali. Quindi, finito il percorso ospedaliero, quindi parliamo di bambini molto piccoli, di pochi mesi fino appunto prima dell'età adulta, quindi bimbi molto piccoli, e la prima fatica di un genitore quando viene comunicata la diagnosi è quella di avere il baratro, cioè di sentirsi da soli, di sentirsi sbagliati, con una serie di domande che non trovano risposta. Spesso sono arrabbiati con Dio, perché c'è la frase, perché proprio a me, perché Dio, dove è Dio, cosa ho fatto di male? E il loro sguardo rischia di essere solo sulla malattia del bambino. E finché rimane in ospedale è così, perché in ospedale noi ci andiamo per essere curati e per guarire. L'uscita dall'ospedale invece cosa comporta? Che non c'è più solo la cura sanitaria, ma c'è un prendersi cura, che vuol dire guardare il bambino per il bambino che è, offrendogli anche degli spazi, delle occasioni di incontro che gli permettono realmente di essere visto come bambino. Mentre mi preparavo per questo incontro, ho letto il Vangelo di Matteo, capitolo 18, quando a un certo punto nel brano si chiede chi è il più grande nel Regno dei Cieli. E Gesù cosa fa? Pone un bambino in mezzo, al centro, e dice: chi accoglie solo uno di questi miei fratelli più piccoli avrà accolto me. Ecco, Casa Moris Letizia nasce proprio su questo desiderio di offrire un oggi a questi bambini e a queste famiglie, sapendo che nel momento in cui noi viviamo il qui e ora possiamo anche costruire un futuro. L'altro passaggio, sempre del Vangelo di Matteo, nell'ultima parte si parla anche di dove due o più sono, io sono in mezzo a loro. Anche questo mi ha fatto riflettere, perché non è solo il passaggio del dove due o più, ma la frase prima dice: se due si metteranno d'accordo nel chiedermi qualcosa, io li esaudirò. Allora mi sono detta: allora è vero che noi siamo sulla buona strada, perché Casa Moris Letizia è un luogo degli incontri, è un luogo di vita. Ecco, io non riesco a definirlo, pur avendo i bambini in prognosi infausta, un luogo di morte, assolutamente, perché...
6: Un secondo su questo, perché quando io sono stata là mi aveva colpito questa cosa: oltre alla bellezza del luogo, tu non vedi dei volti tristi, ok? pur essendo un'efficienza, tutto quello che si vuole. E io mi ricordo che ti avevo detto, ma insomma sei in mezzo comunque al dolore, alla morte, eppure come ce la fai? Io ricordo che lei subito mi disse, ma qui c'è la vita. Mm. Non c'è altro, non c'è, cioè è più la vita. E su questo però io volevo, perché ne hai cominciato ad accennarne prima, che sono i due aspetti. Che cosa vuol dire uno sguardo e una cura? Magari se racconti anche alcuni episodi.
5: Sì. Allora, voi provate a immaginare di entrare quotidianamente con bambini che non parlano, che quindi spesso sono allettati, che appunto hanno bisogno di macchinari per vivere, ma c'è un aspetto di loro che facilita e permette la relazione, che è lo sguardo. Ecco, la reciprocità dello sguardo che noi viviamo insieme allo sguardo dei genitori ci permette davvero di costruire, di far vivere uno sguardo che genera vita. Perché nel momento in cui io sono guardata con amore, la persona restituisce questo sguardo d'amore. È lo sguardo che permette di dire, ma tu mi vedi, ma tu alla fine sei contento che io ci sia. E questo rendere presente con uno sguardo permette poi al bambino davvero di restituirlo non solo appunto nella relazione, ma anche di restituirlo rimanendo in vita. In questo momento abbiamo in casa 15 bambini. Due di loro sono due percorsi di fine vita, una bimba di un anno e una bimba di 8 mesi. La bimba di 8 mesi, che è stata trasferita dall'ospedale con davvero una prognosi di una settimana, in questo momento è da noi già da più di 4 mesi, e la meraviglia di quando tu ti avvicini a quel lettino e lei con quello sguardo inizia a alzare le mani e ti fa capire che in realtà lei ha bisogno di essere vista, ha bisogno di sentire la tua presenza. Ed è uno sguardo che cosa poi genera in noi, che ti devi fermare. Ecco, stare dentro una dimensione di fragilità estrema, di desiderio comunque di questi bambini di vivere, significa che il valore tempo per noi davvero diventa l'elemento fondamentale nella nostra quotidianità. E a queste famiglie, stando accanto, quindi aiutando a non arrivare alla disperazione, cosa permettiamo di fare? Di sentirsi genitori competenti anche nel prendersi cura di un bambino con disabilità grave, con uno sguardo da genitore a figlio. Guardate, nei 18 percorsi di fine vita che abbiamo fatto, e ho in mente tante situazioni, ma la cosa più arricchente è quella che tutte le famiglie poi ci hanno restituito, che grazie a questo sguardo e a questo saperci prendere cura uno degli altri, non solo portando la nostra competenza professionale, ma tutta quella dimensione di umanità, di prossimità e di cura, che poi permette all'altro di sentirsi davvero prima di tutto parte di una comunità. E quindi per noi la casa diventa anche un luogo comunitario, un luogo di condivisione, ma soprattutto puoi consegnare, non solo quando ci affidano i loro bambini, ma puoi consegnare anche quel mondo emozionale di rabbia, di fatica, di delusione, che consegnandolo a qualcuno il peso davvero diventa più leggero.
6: Bene. Per Marina Ecente, che cosa vuol dire tanti anni di affidi? Tanti affidi in tanti anni, sarebbe più giusto dire. Tante esperienze diverse, più dolorose, altre meno, ma che cosa vuol dire per voi, come per la vostra esperienza, questo sguardo e questa cura dei bimbi che tenete per un certo periodo, poco o lungo che sia, con voi? Chi risponde, Marina?
7: No. Rispondo io, dopo lei risponde all'altra.

con lui. Uno sguardo proprio che andava in profondità alla radice del cuore, e uno sguardo che ti corrispondeva. E così cominciava, come dire, a corrisponderti la possibilità di una vita diversa. E diceva: l'avventura della vita è la passione per ogni uomo. Così la possibilità di una vita che, con tutti i limiti che abbiamo, diventava un'avventura insieme al mistero. Come dire, questo sguardo però ti si appiccica al cuore, ti si attacca al cuore proprio in profondità, fino ad arrivare al punto, non un'opera di carità, ma un'opera di comunione. E quindi una casa dove le famiglie potessero incontrarsi, dove potessero le famiglie vivere in comunione pur nella loro fragilità, perché la fragilità della famiglia è evidente, ma lui già 30 anni fa vedeva questa fragilità e diceva: la famiglia si edifica tra famiglie. E problema, il punto comunque non è la fragilità, il punto è la certezza di questo sguardo che ti permette di aprire la tua casa ai bambini che arrivano. E quindi prendiamo una cascina, che tanti, le facce che vedo qui sanno tutti dov'è, alla periferia di Como, abitiamo lì 5 famiglie, tanti bambini, figli naturali, figli in affido, figli adottati, nell'ultimo periodo tanti con disabilità gravissime. A questa esperienza si legano altre 70 famiglie, adesso i bambini in affido sono più di 100. Ecco, comunque è uno sguardo quello di Giussani che mettevi in evidenza proprio le esigenze più vere del tuo cuore, e lui entrava nei dettagli fin come dovevano essere le mura, perché diceva che le mura dovevano esprimere quella bellezza che corrisponde al cuore di tutti, qualsiasi sia l'etnia, la religione, l'origine. Ecco, per capire fino in fondo la profondità di queste parole occorrono dei sì con tutti i limiti, dei sì che sono tentativi ironici che noi diamo a quello che il mistero ci chiede. Aprite le vostre case, accogliete i figli della croce, non misuratevi in ogni gesto, l'energia è nell'amore a Gesù. Ecco, questa è la cura. E quando sono venuto a trovarti e sono venuto a Morris Letizie, ho visto proprio la radice profonda di quello sguardo e di quella cura. Perché credo, come a noi, ma anche a voi, quando vi chiedono di accogliere dei bambini, e lì il mistero in modo sottile provoca la tua libertà, sì o no? Ecco, io vedo che il mistero ti sposta su quello sguardo di Don Giussani, come ci ha accolto lui, come ci ha guardato lui. Siccome chiedevi degli esempi, l'esempio che faccio io è quello di Sasha, posso fare il nome perché la maggior parte di voi l'ha conosciuto. Arriva dai servizi la richiesta di affido di 3 fratelli, e uno dei più grandi, non dico che si ribella, però dice, contesta un po' la cosa, siamo già in 10, era appena arrivata l'adozione di una bambina con la sindrome di Down, dice: come fate? E proprio in quei giorni c'era un incontro che avevamo ogni 15 giorni con Giussani, che dice: la ribellione dei figli riposa sulle vostre certezze. Comunque state tranquilli, perché state costruendo un punto di verità per la vita dei vostri figli. E dopo 2 giorni quel figlio lì dice, lui era amico di Sasha perché andavano al diurno insieme, e quello lì dice, quei 3 lì devono venire da noi. E proprio come ci aveva detto, per uscire dall'arroganza del loro cuore, i vostri figli devono vivere coi figli della croce. E così poi passano degli anni, Sasha era una, a dire una parola, buona, vivace, intelligente, ma un'adolescenza difficile, e io non mi ricordo se ha 26, 27 anni, più o meno. Riconosce in una contrazione della sua muscolatura la contrazione che è la malattia che aveva portato alla morte la nonna, uno zio, e stava portando a morte la mamma, una malattia ereditaria, si chiama coria di Huntington, e lui aveva riconosciuto nelle sue contrazioni
le contratture che aveva visto.

0: nella mamma, le aveva riferite al papà e il papà se n'era andato lasciandoli soli. Bene, Sasha riconosce la malattia e mette in atto un suicidio perfetto, perché era bello sveglio, era un suicidio che non... E difatti i medici del reparto di rianimazione dopo 2 giorni mi dicono non c'è più niente che possiamo fare, occorre solo, ci vorrebbe un miracolo. Ma dopo 4-5 giorni Sasha si riprende e ce la fa. Le condizioni sue peggiorano, non cammina più, quindi non si può più nutrire, è una PEG. Però la stanza dove era lui diventa un luogo di speranza, perché tutti gli adolescenti, io li chiamo difficili perché lei mi ha detto che siamo YouTube di non usare parole brutte, diciamo difficili, diventano, gli fanno compagnia la sera, la domenica era il luogo dei canti, degli incontri, un punto come di speranza anche per questi adolescenti, di speranza che potessero incontrare anche il loro destino. E a un certo punto noi andiamo, con tanti di voi che vedo qui, a Lourdes tutti gli anni, il 28, il 29 e il 30 di dicembre, quando Lourdes è chiusa, diciamo, ci sono 2 alberghi, perché sennò col casino che fanno, figurati lì, ecco. E a dicembre io me la sento di fargli questa proposta un po' autentica, ma audace, perché tenendo conto della sua ribellione e soprattutto delle sue condizioni, non si muoveva più, era in carrozzina, e lui mi dice sì. Ecco, quando arriviamo a Lourdes, davanti alla grotta, eravamo io, lei e lui, nella certezza che per tutti c'è un destino buono, io ho visto come cambiare il suo comportamento e come vedere un'apertura del suo cuore. E nel viaggio di ritorno mi dice: papà, devo dirti una cosa, la grazia più grazia, avevo usato questa parola, la grazia più grande che ho ricevuto nella vita è la malattia della mamma, perché non avrei conosciuto voi e non sarei stato ieri pomeriggio in quel posto davanti alla grotta. Ecco, e poi la vita di Sasha dura ancora 3-4 mesi, ma quei 3-4 mesi è stato proprio un punto di conversione, non so come dire, comunque di apertura al mistero, di speranza, ma non solo per gli adolescenti difficili, anche per tanti e tanti adulti. La sua pace, la sua gioia, la sua certezza con cui ha vissuto questi ultimi 3 mesi, poi il Covid l'ha preso e non ce l'ha fatta. Ecco, io dico che infatti è proprio quello sguardo di Don Giussani, quello sguardo che ci permette, nei nostri limiti, che sono tanti, se no qui sembra che, di dare la possibilità, in un mondo dove, come dicevo prima il giornalista, l'uomo è sempre più solo e disperato, di dare una possibilità di speranza e di apertura al mistero. E poi per ultimo arriva La città nella città, che Giussani dice La città nella città, c'è quel libro della mostra che lei, un luogo dove l'incontro tra gli uomini possa testimoniare la certezza del bene comune. E non un luogo chiuso, non delle mura chiuse, ma delle mura aperte al mondo, che si dilatano alla nostra compagnia. E la nostra compagnia si dilata di più e diventa una possibilità proprio concreta di costruzione del bene comune, che viene usato troppe volte come una parola vuota, proprio il bene comune che è un'esigenza intrinseca al cuore dell'uomo. Ecco, la compagnia si dilata da incontro a incontro, l'accoglienza, posso dire, dilata le mura, ma le mura sono fatte da tante io. Se mi dai un minuto, volevo leggere quello che Sasha, quando è morto Sasha, abbiamo trovato. Vuoi leggerlo tu? Te l'ho scritto bene, guarda. Ecco, abbiamo trovato un bigliettino, credo per noi due, ma forse per tutti quelli che l'hanno conosciuto. Noi dobbiamo lottare per la bellezza. È lui che scrive, forse non sembra impossibile, ma scrive lui. Noi dobbiamo lottare per la bellezza, perché senza l'oggettività del vero e del bello non si vive. Grazie di tutto quello che avete fatto per me. Ecco, per chiudere, tu hai ricordato la mostra del meeting. Quella mostra del meeting del 2007 iniziava con un cartello che con una frase tratta da Generare tracce della storia del mondo. È una frase che vi leggo e che vorrei che anche tu ascoltassi. La cosa più grave, avevo gli occhiali, dove sono? Ecco. Se no, no, ce l'ho trovati. La cosa più grande che si possa vedere nel mondo è che certi uomini siano uniti tra loro come membro di un unico corpo, non perché impegnati in una certa opera, ma perché chiamati dallo stesso gesto di Cristo, da un identico avvenimento, così che pur non conoscendosi minimamente fino a quel momento del tutto estranei, sono e si riconoscono legati gli uni agli altri in modo imparagonabile. Ecco, quello che ho visto lì, degli uomini che tentando di rispondere al bisogno hanno dato fisionomia a una realtà che possiamo chiamare opera. Basta, finito io.
1: Grazie mille. Continuiamo questo, sì, questo cammino, questo incontro che si sta creando man mano che siamo qua tutti insieme. Riprendendo le parole di Cente, ha parlato di speranza, ha parlato di comunità e ha parlato che ci si riconosce non essendosi mai conosciuti, perché voi vi siete incontrati un mese fa per la prima volta. Eppure è nata una simpatia umana, io penso che la chiamerebbe così Don Giussani, con questo accento di fede che a me aveva molto colpito. Allora, Maria Luisa, che cosa vuol dire dentro quest'opera la parola speranza, che sembra quasi impossibile, eppure la speranza per te, per i genitori che voi incontrate e anche per chi lavora e per gli oltre 80 volontari, questo mi piace aggiungerlo, che quotidianamente sono all'opera. Che valore ha questa parola?
2: Beh, la speranza è una delle colonne portanti della casa. Prima Cente faceva riferimento alla quotidianità, ecco, anche per noi la vita si svolge, il nostro vescovo ci ha consegnato in questi anni le lettere pastorali dove ha sottolineato servire la vita dove la vita cade, servire la vita con speranza e quest'anno servirla con gioia. Quindi per noi la speranza ha due però diramazioni. La prima è data dall'incontro con le famiglie, dove noi per primi cerchiamo di non negare la realtà, quindi non diciamo cose non vere a loro, anche se loro spesso si aspettano il miracolo, ma cerchiamo di ricondurli a un dato di realtà, dove però la speranza diventa fiducia nella provvidenza. E questo significa per le famiglie chiamare con nome quello che stanno vivendo nel qui e ora, non negare quello che appunto potrebbe accadere, ma non essere troppo proiettati solo ed esclusivamente nel futuro, quindi a quello che potrebbe essere la morte del figlio e di conseguenza vivere anche il percorso con tristezza, con rassegnazione, ma invece vivere ogni giorno come dono. Ecco, la dimensione del dono per noi è fondamentale, perché ricorda la gratuità, perché ci ricorda che il dono appunto è un qualcosa a volte anche di non meritato, ma che è necessario però accogliere dentro una visione anche di riconoscenza. Ecco, parlando di speranza, proprio stamattina ho pensato a un bambino che è stato in Amoris, è stato in casa Moris, lo chiamerò Filippo perché invece non posso diffondere il nome, un bimbo abbandonato. Ecco, quando abbiamo pensato di realizzare la casa non avevamo immaginato né i percorsi di fine vita né l'accoglienza dei bambini abbandonati in ospedale o il pronto intervento o tutte situazioni davvero al limite. E quando gli ospedali mi chiamano per dire Maria Luisa c'è un bambino abbandonato che nessuno vuole, appunto c'è quel sì, quel mettersi a disposizione a servizio, sapendo
1: scusa,
2: che poi...
1: per precisare, bambini abbandonati con disabilità, gravissime, sempre sì. Grave.
2: sì, non riconosciuti alla nascita, quindi con malformazioni multiple, appunto con prognosi infauste. E quindi questo bimbo, che era di un ospedale della nostra provincia, ci viene segnalato, andiamo a conoscerlo io e la dottoressa, quando noi guardiamo, ecco, si parlava prima di sguardo, per noi c'è come lo sguardo degli innamorati, l'amore a prima vista, quindi, e noi diciamo di sì, quindi lo portiamo a casa. Questo bambino era destinato all'affido. Troviamo anche una famiglia affidataria. Ecco, questo è l'altro elemento della speranza. Noi abbiamo avuto 5 abbandoni. Di questi 5, appunto, questo bimbo che chiamerò Filippo poi è morto, ma gli altri 4, 2 sono andati in adozione e 2 in affido. E questo ci fa capire come il bene genera il bene, il contaminare, il non vergognarsi anche di tendere la mano e di chiedere aiuto. E soprattutto di avere sempre presente che da soli non ce la facciamo, ma che invece in squadra, in cordata, davvero si possono realizzare grandi cose. E come diceva Mastro Vito, che tu prima hai nominato, appunto noi abbiamo 13 installazioni all'interno della casa, e Mastro Vito il giorno dell'inaugurazione dice: perché ho deciso di fare delle opere all'interno di una casa per bambini che neanche le vedono a volte le opere, perché non hanno disabilità sensoriali, prima di tutto per rendere bella la casa, e quindi questa dimensione della bellezza, che i bambini con disabilità hanno diritto a luoghi dignitosi e belli, e quindi sono pieni di colore, di riferimento poi ad un aspetto che è quello del volare e delle ali. E vi dicevo, questo bimbo, quindi lo portiamo a casa, pronto per andare in affido, la settimana prima inizia a non star bene ed improvviso arresto cardiorespiratorio. Viene rianimato in struttura, apro una parentesi. Ecco, la casa che vi sto descrivendo per accogliere bambini con disabilità complessa, e quindi vi dicevo tecnologicamente dipendenti, vuol dire che ha una struttura e un'organizzazione per far capo alla cura sanitaria importante che i bambini ci chiedono. Quindi nelle stanze abbiamo i gas medicali, c'è un team medico importante, animatore, pediatri, quindi possiamo fare gli esami del sangue in struttura, possiamo fare degli esami diagnostici, tutto per evitare l'ospedalizzazione del bambino. Quindi la relazione di aiuto che si instaura deve essere comunque per noi basata su una competenza, perché ne hanno diritto questi bambini, della nostra competenza e della nostra professionalità. Chiudo la parentesi. Vi dicevo, il bambino va in arresto respiratorio, viene rianimato in struttura, quindi il cuore riparte a battere, ma non riparte però l'attività cerebrale. Dopo una settimana viene dichiarata la morte cerebrale. Il bambino aveva un tutore, quindi chi poteva decidere per lui, e gli viene proposto l'espianto del cuore. Quindi viene proposto che la vita, il suo cuore era sano, era l'unica cosa sana di quel bambino, tutto il resto era compromesso. Quindi si decide di sì. Il giorno che decidono appunto di procedere con il trapianto del cuore, scopriamo che il cuore appunto viene donato a una bimba di 3 anni. Ma non è qui la cosa che mi ha lasciato basita di questo percorso, oltre che certo per noi ha rassicurato sapere che la vita di questo bimbo ha continuato e ha generato ulteriormente vita. Prima si parlava dell'importanza di essere una struttura, una casa aperta. Ecco, in casa noi abbiamo un via vai di persone, non solo volontari, amici, ma facciamo accoglienza a gruppi parrocchiali, volontari, associazioni che ci chiedono di vivere sia delle esperienze di servizio, ma anche a volte dei pezzetti dei loro percorsi di fede o di riflessione. E dopo la morte di questo bimbo, la domenica, facciamo il funerale venerdì, la domenica io avevo questo incontro con un gruppo di genitori di una delle nostre parrocchie vicine, che stavano accompagnando i loro figli al sacramento della Cresima. Quindi io dovevo parlare della fortezza, quindi anche lì mi chiedo, appena accompagnato un bambino mi si chiede di parlare della fortezza. Vabbè, facciamo l'incontro, quindi anche lì in forma dialogica. Al termine dell'incontro io vedevo che c'era una coppia di genitori in prima fila che a un certo punto lei si è asciugata le lacrime. Al termine dell'incontro si avvicinano e mi dicono: mi scusi, ma il bambino, perché appunto avevo detto che ero un po' provata anche dall'accompagnamento del bimbo, e mi dicono: mi scusi, ma il bambino per caso ha donato il cuore? E io dico: com'è possibile che lei, mi stava parlando il marito, dico: com'è possibile che lei lo sappia? E lui mi dice: io sono il cardiologo che ha fatto il trapianto di cuore. Quindi ecco, l'ho abbracciato e mi sono detta, lo sguardo al cielo, ho detto grazie, perché questo genera speranza, perché alla fine il credere davvero che c'è un qualcosa di misterioso, prima si parlava di mistero, che non è dato a noi da sapere, ma che in quel momento io ci leggo che davvero Dio ci parla, ci è vicino, ci accompagna. Noi adesso siamo fortunati perché nel nuovo edificio abbiamo anche una cappellina, dove è anche luogo a volte che appunto i bambini che ci lasciano trascorrono lì gli ultimi giorni, ed è bello perché vivere la presenza di un bambino defunto, che per noi però è una storia davvero di vita, di condivisione, di fatica, a volte di imprevisti, di fiato mancato in tanti momenti, però significa riuscire a dare continuità a quello che noi crediamo e che consegniamo spesso ai genitori come segno di speranza, che quello che stanno facendo, che stanno accompagnando ad un amore più grande. Quindi in realtà la vita non finisce, ma viene trasformata. E vi porto un altro piccolo esempio. Nel prenderci cura della famiglia, ci prendiamo cura anche di un aspetto importante, che sono i fratellini e le sorelline di chi accogliamo, che spesso sono quelli messi da parte. Perché? Perché il focus, l'attenzione è sul bambino con disabilità. Ecco, quando facciamo i percorsi di accompagnamento dove coinvolgiamo i fratellini, ricordo due episodi in particolare. L'episodio, questo vi dico il nome di Esther, di questa sorellina di 5 anni. In struttura avevamo Evelyn, che è una bimba col palato schisi, con una serie di comorbilità, è rimasta da noi 6 mesi e poi appunto ci ha lasciato. E quando insieme ad Esther prepariamo il funerale, quindi ecco un'altra cosa che vi sembrerà strana, ma con i genitori dei percorsi di fine vita il prepararsi vuol dire che decidiamo prima la tipologia di rito, scegliamo la bara. Scusa, devo averlo bagnato con le lacrime. Dove vogliono il rito della sepoltura, quindi ci prepariamo prima. Quindi anche perché in quel momento, nell'atto proprio della morte del bambino, i genitori non devono avere altri pensieri se non stare accanto. Quindi tutta questa parte più, chiamiamola ostica, poi la faccio io per secondo le volontà dei genitori. E vi dicevo, Esther, quando ci siamo preparate per salutare Evelyn, io gli ho chiesto: vabbè, come vorresti salutare tua sorella, sapendo, gli abbiamo spiegato cosa sarebbe, come sarebbe stato il funerale, anche perché Evelyn, abbiamo fatto il funerale di Evelyn nel giorno del suo primo compleanno. E Esther mi dice: Maria, sì. Agnato? Lui. Mi sentite? Sì. Mi dice: Maria Luisa, Io immagino mia sorellina che in paradiso la sua bocca sarà normale e potrà mangiare finalmente la focaccia che in questi mesi non ha mai mangiato con me. E al funerale abbiamo distribuito queste focacce e lei era orgogliosa nel distribuirle. Quindi ecco, il condividere davvero anche un momento così tragico, intriso di dolore, che non vuol dire renderlo banale e superficiale, non voglio essere fraintesa, ma vuol dire dargli anche il giusto significato nella logica del significato che dà un bambino, perché il bambino non ha le paure che abbiamo noi rispetto alla morte. E quindi loro realmente credono nel paradiso, credono negli angeli, e quindi hanno l'idea che quando poi fanno dei disegni o comunque ci raccontano poi nei mesi successivi come stanno, loro dicono, probabilmente li sognano anche i fratellini, e loro ci raccontano di questo mondo che vedono colorato, dove il fratellino e la sorellina in realtà giocano con loro ed è normale. E quindi questo è il primo ricordo. Il secondo ricordo invece che condivido con voi è stato invece nel periodo Covid. Allora, sappiamo tutti la fatica di quel periodo. Il 23 febbraio noi abbiamo chiuso la casa come era giusto in quel momento. Io ho vissuto in struttura La Scelta, ho comunicato alla mia famiglia che non sarei rientrata a casa, ma sono rimasta a vivere con i bambini perché nel frattempo avevano dimesso parecchi bambini dalle terapie intensive. E quindi in un attimo la casa si è riempita. E in quel periodo avevano appena dimesso una bimba di pochi mesi, figlia desiderata da questa mamma soprattutto, che quando entra in struttura aveva la bambina abbracciata nel vecchio edificio, perché adesso ci siamo trasferiti, c'era un soggiorno quando si entrava e poi c'erano le scale per salire nelle camere da letto. La mamma e c'erano i bambini in soggiorno. Ecco, noi abbiamo lo sguardo allenato a vedere i bambini oltre le deformità. Mi rendo conto che per chi entra la prima volta in casa l'impatto può essere anche non facile, ed è giusto rispettare anche questo senso a volte di sentirsi sbalzati indietro per dire cavoli, sono di fronte ad una realtà che non si vede quotidianamente. E vi dicevo, questa mamma avvolge la sua bambina nella coperta, la porta in camera, mi guarda e mi dice: questo posto mi fa vomitare. Io la guardo, dico: mi scusi, ma no, la mia bambina non è come loro e qui noi non ci rimaniamo. Il papà invece, che sapeva benissimo il bisogno invece di accogliere la piccola da noi, vi dicevo, il papà decide di rimanere, perché in quel periodo i genitori, se rimanevano in struttura, poi non potevano tornare a casa. Lei decide di tornare a casa con l'altro figlio. La bimba vive da noi 4 mesi. La mamma a un certo punto ritorna, spirito materno, senso del dovere, non lo so, torna a vivere con noi e il papà rientra a casa. Le prime sere lei mangia da sola in stanza, non vuole incontrare nessuno, ogni cosa che noi facciamo con la bambina la mette in discussione. Una sera io ordino una pizza, quindi le dico: guardi, se vuole mangiamo una pizza insieme. Lei mi dice no, ma scende dopo, scende in cucina, si siede e lì inizia a parlarmi. È una delle famiglie, una delle mamme che poi siamo diventate anche amiche, ma è una delle mamme che io ho ringraziato, perché prima di tutto mi ha aiutato a capire lo stile dell'accoglienza. E quindi adesso, quando accogliamo i bambini, non c'è più la schiera pronta. Abbiamo imparato che c'è un rispetto di chi entra, ma soprattutto un gesto che lei ha fatto durante la sua permanenza. La settimana prima è morta un'altra bambina e la sera che stavamo accompagnando, loro erano di Parre, un paese delle nostre valli dove ci sono gli scarpinoci. Sapeva che la famiglia che stava accompagnando l'altra bimba una volta gli aveva chiesto se poteva cucinargli questo piatto tipico. Lei ha fatto arrivare i ravioli, quindi li ha fatti arrivare e li ha cucinati. Il vedere le due famiglie insieme a mangiare, quindi si crea una sorta di auto mutuo aiuto, e mai come condividere il dolore in realtà si sono sentite rafforzate e alla fine hanno fatto emergere la parte buona, la parte davvero che sa rendersi prossimo, sorreggendosi a vicenda. E questa cosa per me è stata, quando sono entrata in cucina, li ho visti mangiare insieme, ho detto grazie. Quindi ecco, io penso che a volte è necessaria la competenza, come vi dicevo, la professionalità, ma c'è questa dimensione dello sguardo umano, del saper guardare oltre quelle che sono anche le parole. E noi diciamo sempre che a volte saper lanciare il cuore oltre l'ostacolo ci permette anche di fare incontri e di vivere esperienze che diventano di valore e di senso per la vita di questi bambini e queste famiglie, ma che in realtà cambiano il nostro cuore e ti fanno toccare con mano davvero quanto noi a volte siamo i piccoli e loro sono i grandi.
1: Grazie mille. Ci avviciniamo verso la fine, io penso che potremmo stare qui ancora, però a Marina e a Cente, soprattutto a Marina, so che anche voi è capitato di fare, vi è stato chiesto un affido di accompagnamento di fine vita. Allora, se volete, se vuoi Marina, raccontare che cosa è stato dentro la parola che prima abbiamo cominciato a sondare, abbiamo cominciato ad approfondire, che è la parola speranza.
3: La speranza è la certezza che nasce dalla possibilità che ognuno dei nostri figli, sia naturale, in affido, adottivo, possa incontrare il proprio destino attraverso la forza di un altro e attraverso le nostre mani. E questo svelarsi piano piano del loro destino avviene dentro una comunione, dentro uno sguardo comunionale che, come si è detto anche prima, che sbalza ogni misura, che apre continuamente. Perché è un altro con la maiuscola attraverso tanti piccoli minuscoli che toglie l'estraneità e la misura, perché davvero il mistero è tutto in tutti. E tra di noi famiglie il sorreggersi vicendevolmente non è innanzitutto delle azioni, fare delle cose insieme, ma il domandare insieme il bene per questi piccoli, per questi figli. E insieme a loro si impara a vivere la vita, perché la cosa più difficile è imparare a vivere la vita, che è un accompagnare, un vivere insieme a loro, spalancandoci nell'istante al mistero che fa tutte le cose. Non è una capacità, assolutamente, non è neanche una generosità, non è mai un colmare le ferite dell'altro, perché è impossibile, ma è il sorreggersi semplicemente a vicenda in questo sguardo di rapporto con la realtà che è fatta da un altro. E recentemente appunto ci è stato chiesto,
0: secondo solo, ma il guarire quella ferita di questi figli della croce, togliamoci dalla testa, se pensiamo di fare accoglienza per guarire la ferita, secondo me è meglio fare altro, a meno che facciamo accoglienza per un nostro progetto personale di realizzazione personale. Questo deve essere ben chiaro, quella ferita non si può guarire.
3: Dicevo, rapporto con la realtà, io mi dico sempre, mi devo fidare della realtà. Recentemente ci è stato chiesta l'accoglienza di una ragazzina di 11 anni, Maryam, che dovevamo accompagnare a fine vita. Era un affido che mi aveva chiesto per questa ragazzina che viveva in comunità e che aveva bisogno di una famiglia. Arriva Maryam, carattere molto forte, molto arrabbiata, come ovvio che sia, che fosse, sorda per di più, che portava dall'età dei 3 anni degli impianti cocleari, quindi aveva gli apparecchietti per sentire, che senza quelli non poteva sentire. E quindi da subito è stata la scoperta di una totale incapacità. Ma dentro quel sì detto, il mistero si svela. E si è ingaggiata una lotta proprio tra quel sì detto e la sottile paura dell'incapacità. Ma lo spostamento che ci ha fatto fare Maryam è stato proprio verso l'impossibile, l'imprevedibile e la reale accoglienza che è possibile dentro una compagnia. Una compagnia che è fatta di volti, fatta di preghiere, fatta di amicizie. Il primo medico che ci è venuto incontro all'Istituto dei Tumori era una suora di Martinengo, per esempio. E il vedere con stupore che dentro quel sì davvero la vita si dilata ed è un intreccio di volti sconosciuti fino allora, ma presenti già dentro la nostra compagnia, è stata la speranza e la certezza che Maryam stava andando incontro al suo destino così. Quindi è questo svelarsi del mistero che dà la certezza e la speranza. Non è, ripeto, assolutamente la nostra capacità. Il mistero ti chiede sì o no. Se dici di sì, si apre la possibilità del centuplo. E il centuplo nella vita è la vita vera, che dà la pace. Maryam voleva rivedere il mare e una mattina di febbraio, quando ancora stava abbastanza bene, è rimasta con noi 5 mesi, stava ancora abbastanza bene, ho tenuto a casa da scuola qualche bambino e qualche figlio e siamo andati al mare in giornata e noi non siamo stati mai così contenti ad andare al mare. Le piaceva tantissimo il sushi. Quindi quando qualcuno poteva, era libero una sera, la portava fuori a mangiare il sushi e lei ne godeva tantissimo. E poi le piaceva tutti i giorni, finché ha potuto, uscire a comprare gli sticker brillantinati, nastri, colori. E vederla tornare con quella gioia sommessa per noi invece era una esplosione di gratitudine per quello che stava succedendo. Alla sera, quando si leggono le storie ai bambini prima di che si addormentino, a volte capitava che i bambini chiedessero che si leggesse la storia di Gesù, che era rappresentata in un libretto che abbiamo a casa con delle belle illustrazioni, e lei, musulmana, ascoltava senza fare domande, ma certe volte mi chiedeva, dopo che i bambini più piccoli dormivano, di andare avanti a raccontarle. Il tempo passa, Maryam incomincia a peggiorare e i servizi non vogliono che lei muoia a casa, ma decidono che si vada all'hospice. Io temevo questo momento sia per il significato che aveva sia perché per Maryam poi non sarebbe più potuto, non avrebbe più potuto uscire, fare queste uscite. Dopo una notte tumultuosa viene deciso l'indomani di andare all'hospice e saliamo insieme sull'autoambulanza e vedere quel corpicino ormai senza forze salire, per me, a me è venuta un'angoscia terribile e mi veniva voglia di piangere. Ma il mistero non mi ha lasciato molto dentro questo stato d'animo. C'era sull'autoambulanza un giovane infermiere che ha incominciato a parlare della sua vita e chiacchierando così abbiamo scoperto anche di avere delle amicizie in comune e questo mi ha spostato. All'hospice c'era bisogno ovviamente di un accompagnamento 24 ore su 24 ovviamente, e quindi abbiamo organizzato dei turni. Lei progressivamente peggiorava e due giorni prima che morisse la mia figlia, che era lì con lei, l'ha vista piangere nel sonno e io ho capito che ci stavamo avvicinando e ho chiesto al Signore di poter essere lì presente nel momento in cui fosse volata in cielo. E questo mi è stato concesso. negli ultimi giorni io le sussurravo nell'orecchio: Maryam, tu guarirai, tornerai a correre, tornerai a udire come non hai mai udito, ti fidi di me, ci credi? E lei molto flebilmente annuiva. Io chiaramente alludevo al paradiso, ma non sapevo cos'altro comunicarle. E poi ho chiesto anche a Sasha di portarla su in fretta con lui, cosa che anche questa è avvenuta. Accompagnare al fine vita è la certezza della resurrezione, come ha detto anche Maria Luisa, perché apre tante domande, pone tante domande sempre, le pone a noi, ai nostri figli e anche ai nostri figli più piccoli. Ed è solo la certezza di un abbraccio misericordioso che ti aspetta dall'altra parte, che ti permette di accogliere la morte. Questa storia ha segnato tutti noi profondamente, e abbiamo bene in mente Maryam ancora. E quest'estate al centro estivo il mio nipotino Giorgio di 10 anni, a cui era stato chiesto in un laboratorio artistico di rappresentare una delle foto belle di natura che erano state presentate ai bambini, lui ha scelto un bellissimo tramonto sul mare. Che ha la sindrome di Down, bambino magnifico. Ha rappresentato, ha disegnato molto bene questo tramonto sul mare e ha aggiunto sopra: e Maryam ci guarda dal cielo. Maryam era appunto musulmana e i servizi ci avevano detto che una volta che lei fosse morta noi dovevamo sparire di scena, sarebbe entrata la famiglia naturale. E questa frase all'inizio ci ha dato una sensazione negativa. Ma poi abbiamo capito che era vero, perché come dice Miloš, tutto è dove deve essere, va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che grazie al cielo non è la nostra. Nella messa finale che abbiamo fatto era presente un popolo. E lo zio che parlava bene l'italiano, che era quello con cui noi comunicavamo di più, una volta che gli abbiamo detto, era all'aeroporto e stava partendo con i parenti, tutta la famiglia e Maryam per la Tunisia. Detto che avevamo fatto questa messa, avevamo pregato per Maryam, lui ci ha scritto questa cosa, che ci ha mandato un messaggio che vi leggo. Grazie di cuore. Sapere che la ricordate nelle preghiere per me e per la mia famiglia è un pensiero stupendo. Grazie.
4: Ringrazio tutti per aver partecipato all'incontro dell'Arena. Ringrazio soprattutto i miei relatori per la bellezza che tutti abbiamo potuto vedere.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali. Si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata senza grandi risultati, la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev. Il presidente americano chiama Putin e Zelensky.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'estate 2006 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri da suolo contro la media di 23,6 dell'estate 2003. Intanto da martedì attesi temporali e un brusco calo delle temperature. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare sui banchi sono stati gli studenti di Bolzano il 17 settembre, gli ultimi saranno quelli pugliesi.
3: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati: se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,25%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Solleviamo i nostri occhi al Signore, finché di noi abbia pietà.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra.
2: Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono,
3: ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira.
2: Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Ci avrebbero travolti acque impetuose.
3: Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.
2: Noi siamo stati liberati come un uccello, dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra.
1: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.

0: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.
1: Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
0: Io ho detto, mio Dio, fammi grazia.
1: Ho peccato contro di te.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
2: L'anima mia magnifica il Signore. Umile e povera, egli mi ha guardata.

0: Magnifica il Signore, umile e povera, Egli mi ha guardata.
1: Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia.
2: Attira ogni essere a

0: scritto:
1: attira ogni essere a te, Signore.
0: A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.
1: Attira ogni essere a te, Signore.
0: Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura.
1: Attira ogni essere a te, Signore.
0: Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti.
1: Attira ogni essere a te, Signore.
2: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
1: Padre nostro che sei nei cieli,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera, illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Semprevergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: La preghiera mariana di Leone, il Papa Genazzano celebra la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio, la vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice da sempre è legato. Missione fallita, nessun risultato per la visita a Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner. Il presidente americano chiama Putin e Zelensky in Medio Oriente, nuovi raid di Israele sul Libano. Folla per Mladic, a Belgrado migliaia di persone, i funerali dell'ex generale condannato per crimini di guerra per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, è morto all'Aia. Prima campanella, al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe, gli studenti di Bolzano entro il 17 settembre, quando toccherà la Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Papa Leone a Genazzano celebra una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio alla vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato. Sentiamo in diretta da Genazzano Cristiana Caricato. Buonasera.
2: Sì, buonasera a tutta Genazzano, si è riversata per le strade raccogliendosi nelle piazze per dare il bentornato a Papa Leone XIV per la seconda volta nel Borgo Lassiane, per rendere omaggio alla Madre del Buon Consiglio, l'icona custodita dal 1356 dall'Ordine degli Agostiniani nella Basilica che Prevost ha visitato più volte da studente, priore dell'Ordine degli Agostiniani, vescovo, cardinale e infine da Papa. È anche vivida la memoria della visita a sorpresa due giorni dopo la sua elezione, era il 10 maggio scorso, oggi il nuovo incontro del Papa con la popolazione di Genazzano, l'arrivo alle 17.04, il cambio macchina per percorrere le stradine fino al santuario, cuore del paese, e poi la preghiera mariana davanti all'icona della Madre di Dio che la tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dalla città di Scutari in Albania. In omaggio il Papa ha portato una rosa d'oro per la Vergine, per lui invece la sua effigie impressa sulle pareti della cappella dell'icona della Vergine, un affresco che lo coglie in preghiera. Ora, come abbiamo detto, è in corso la celebrazione eucaristica, la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, poi il Papa si intratterrà con la comunità agostiniana e infine il ritorno a Castel Gandolfo. E per ora è tutto da Genazzano, linea allo studio.
1: Grazie a Cristiana Caricato. Andiamo in Germania, la sede UE scossa dalle fondamenta, così il cancelliere tedesco Merz commenta i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Fabio Bolzetta.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto profondamente scioccato, ma ha escluso cambi di rotta e ha respinto le dimissioni. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Anhalt, uno dei 16 stati federali della Repubblica di Germania, che ha sancito la più grave sconfitta degli ultimi decenni della CDU, l'Unione Cristiano-Democratica, con consensi quasi dimezzati, scesi al 17,2%, e soprattutto la vittoria netta del partito di estrema destra, Alternative für Deutschland, AfD. Il partito fondato nel 2013 ha guadagnato il 43,8% dei consensi con un programma di forte riduzione dell'immigrazione molto critico verso l'euro e l'Unione Europea. L'AfD, che diviene così il primo partito in Sassonia-Anhalt, si fa strada nel paese. L'AfD, tuttavia, non disponendo della maggioranza assoluta, dovrà avviare un dialogo per formare il governo regionale, un lavoro in salita in un contesto in cui gli altri partiti continuano a escludere possibili collaborazioni. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev, il presidente americano dovrebbe sentire al telefono Putin e Zelensky. Vito De Torre.
4: Ci sono stati progressi sostanziali, i mediatori inviati da Trump commentano così gli incontri a Kiev e Mosca. Per la prima volta Kushner e Wyckoff non tornano a Washington a mani vuote. Il Cremlino avrebbe dato la propria disponibilità a colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, soprattutto dopo le elezioni politiche russe tra 10 giorni. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto telefonico fra Trump, Putin e Zelensky. Il portavoce del Cremlino non ha rivelato i contenuti della proposta americana, ma ha parlato di un piccolo passo verso la pace. Mosca sembra dunque più disponibile ad una soluzione diplomatica, ma da Washington arrivano valutazioni più caute. Secondo l'agenzia Bloomberg, i colloqui non avrebbero prodotto una svolta. Putin resterebbe determinato a conquistare il Donbass e convinto di poterci riuscire entro 6 mesi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: tensione in Medio Oriente, nel sud del Libano. Oggi nuovi raid israeliani hanno provocato 11 vittime, 5 feriti, uccisi 2 neonati e 2 soccorritori. Elena Seno.
5: Gli attacchi attribuiti all'esercito israeliano sono avvenuti in piena notte. Prima è stato colpito un edificio residenziale a Kfar Reman, tra le vittime due bambini di pochi mesi, e poi un drone ha preso di mira un veicolo a bordo del quale c'erano due soccorritori rimasti uccisi. Sempre nel sud del Libano, due soldati israeliani sono invece rimasti leggermente feriti in uno scontro con un membro di Hezbollah, poi morto raggiunto da colpi di arma da fuoco. A riportarlo le forze di difesa israeliane, che sui raid compiuti hanno rivendicato di aver colpito infrastrutture del gruppo sciita in risposta al lancio di droni. Il presidente libanese Aoun ha condannato gli attacchi israeliani, crimini ingiustificabili, ha detto incontrando oggi il ministro della giustizia francese. Già ieri Aoun aveva chiesto l'intervento degli Stati Uniti e della comunità internazionale per fermare la pericolosa escalation in corso, nonostante la tregua raggiunta a giugno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate già 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Marino Galdiero.
6: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Crans-Montana che il Costellazione era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e capire perché quel pericolo non sia stato affrontato. Noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, 16enne morta nel rogo di Capodanno. Si indaga per far piena luce sull'omicidio-suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi le autopsie disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorena e dell'ex compagno Federico. Monica Di Loreto.
7: Aggredita nel garage di casa, sequestrata nel bagagliaio e trascinata in una corsa sulla 1. Sono gli ultimi minuti di Lorena Iscere, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, poi suicida dal viadotto del Mugello. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire l'ora del decesso e capire se la donna fosse ancora viva al momento della caduta. Sul corpo dell'uomo verranno eseguiti esami tossicologici per accertare se avesse assunto droghe o altre sostanze. Nell'auto fascette, forbice e nastro adesivo, elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione. Ieri sera una fiaccolata ha riunito centinaia di persone sotto casa della vittima. Un messaggio netto: mai abituarsi alla violenza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Al via oggi il nuovo anno scolastico. I primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Alessio Orlandi.
8: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti è partito il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Franco Rossi.
9: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e dalla scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,25%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Le Strane di Paolo Strippoli, un thriller dietro il quale si può leggere una riflessione sul rapporto tra genitori e figli. Sentiamo le protagoniste, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, al microfono di Fabio Falzone.
10: Tratta molti temi dell'oggi che comunque riguardano tante persone, penso in qualche modo anche tante famiglie, cioè questa ansia di piacere a tutti i costi, socialmente, l'aspetto fisico, il rapporto tra genitori e figli.
11: Beh, tutte le prigioni della contemporaneità, no? L'ipocrisia, come dici tu, l'apparenza, la smania di controllo sulla vita di noi stessi e anche degli altri, no? Che poi è il ruolo proprio principe dei genitori in alcune famiglie borghesi che hanno veramente questo sguardo determinante, no? Su...
10: E poi penso che questo ci sia un po' dappertutto ora, non solo qui è borghese, ma insomma ora come ora, no? Questo fatto dell'aspetto...
12: Però nella borghesia c'è un'autosoddisfazione molto molto sgradevole e penso che sia un film che punisca un po' questa autosoddisfazione.
1: L'estate 2026 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo contro la media di 23,6 gradi dell'estate 2003. Intanto da martedì sono attesi temporali e un brusco calo delle temperature. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi è la vigilia della nostra festa, perché domani è la dedicazione di questa chiesa, Santa Maria la Nova. È la Nova rispetto al santuario che c'è giù. È così che hanno preferito quindi costruire un'altra chiesa per dedicarla a Maria, la madre di Gesù e la nostra madre. Chiediamo la sua grazia in questo giorno e prendiamo coscienza che questo edificio è proprio un luogo sacro per pregare, per rispetto di Dio, in quanto veniamo qua con il nostro cellulare, con le nostre parlare, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, effondi su questo luogo la tua grazia e concedi il dono del tuo aiuto a coloro che qui ti invocano, perché la forza della tua parola e dei sacramenti confermi nella fede il cuore di tutti i fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: Amen, Amen. Alzando le mani si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzione a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio.
1: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
2: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
1: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore, le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Come un saggio architetto, io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore.

Stavo parlando della dedicazione della Chiesa. Consacrare una Chiesa è come avere rispetto per Dio, perché possiamo costruire un edificio e lasciare così vuoto. Ma quando si fa la dedicazione, la consecrazione della Chiesa, si cerca anche un santo a chi affidare questa Chiesa. E noi abbiamo la Santa Maria la Nova, che è padrona di questa Chiesa. Mentre veniamo qua, dobbiamo sempre essere consapevoli che abbiamo fatto un viaggio, perché partiamo dalla casa camminando. Ci sono quelli che vengono con le macchine, altri a piedi, quelli che sono vicino, però tutti camminiamo come quelli che vanno a trovare qualcuno, anche in famiglia, quando c'è un parente. Allora facciamo un viaggio per andare a trovarlo. Questo è già un segno di amore, di fraternità. Allora noi ci riconosciamo figli e figli di Dio. È così che facciamo questo viaggio, ognuno di noi con i suoi problemi. Non si può venire a trovare un parente senza motivo.

l'altare e il tabernacolo. Il lambone pure, dove si leggono le letture, la sedia del vescovo. Tutto questo sono simboli che mostrano il rispetto e la presenza di Dio in mezzo a noi. E Gesù si fa vittima perché ogni volta dobbiamo offrirlo sull'altare. Quindi tutte queste cose stanno indicando che quando veniamo qua dobbiamo sempre avere un tempo di meditazione, ma la meditazione deve iniziare a casa, per dire, trovare il motivo per cui si va in chiesa. Ci sono quelli che vengono così, come un azzardo, forse stava passando e sente che c'è la messa e entra pure e si mette e inizia a fare tutto quello che vuole fare. Ma fare un viaggio per andare a trovare qualcuno è una decisione. Allora è una decisione motivata da qualcosa che si fa. Allora veniamo qua con le nostre preoccupazioni, con forse la gioia per ringraziare al Signore, rendere grazie a Dio per tutto quello che ha fatto per me o per te. Veniamo per, ad esempio, domani renderemo grazie per 4 anni che da quando padre Graziano è parroco qua. Già c'è un motivo per ringraziare di più il Signore, a parte la dedicazione della Chiesa. Vedete, questo è un evento di gioia. Veniamo qua anche per i sacramenti, i vari sacramenti, per battesimi, la prima comunione, cresima, matrimonio, ordinazione pure. Non so se hanno già ordinato qualcuno in questa Chiesa, non lo so, forse negli anni passati. Vedete, quindi è un luogo dove veniamo con un motivo. Quindi da oggi non dobbiamo venire qua per niente. O allora è una tristezza, un evento triste. Quando c'è un funerale veniamo ancora per piangere, per chiedere a Dio perdono per la persona che ci ha lasciato. Quindi la dedicazione è legata sempre a una santificazione, a una grazia particolare che veniamo a cercare, perché è un luogo sacro. Io vengo per incontrare il mio Signore, ma al di là dell'edificio c'è l'anima, il nostro cuore, corpo. Quindi il corpo è il tempio di Dio, dove il Signore deve abitare, Padre, Figlio e Spirito Santo. La Trinità intera è dentro di noi. Allora, qual cura prendiamo di queste 3 persone che sono dentro di noi? Qual è il rispetto che noi abbiamo per manifestare che questi sono santi che sono dentro di me? Questo rispetto che dobbiamo avere non è solo per la nostra dignità, ma anche per la dignità altrui. Quindi l'altro ha la presenza del Signore dentro, allora devo avere rispetto dell'altro, in quanto è tempio di Dio. Quindi c'è il rispetto personale per il nostro corpo che dobbiamo avere, facendo l'esame di coscienza, guardando cosa non è andato nella mia vita, che devo migliorare, così il Signore troverà un posto dentro di me, altrimenti sarò vuoto e inizierò solo a fare rumore. Perché ci sono quelli che parlano
credono di parlare, allora che fa?

fanno rumore per anche disturbare quelli che sono vicini, perché non scelgono le parole, non sanno cosa stanno dicendo. Ma perché dentro non c'è questa presenza di Dio. La presenza di Dio si vede anche attraverso il nostro comportamento, il nostro parlare. Ma quando noi siamo volgari, iniziamo a dire tutto perché sono libero e mi sono permesso di parlare, questo non dimostra il rispetto di Dio dentro di noi. Ci chiamiamo cristiani, però non c'è la differenza tra di noi con altre persone, forse che non credono o che non si mettono a praticare. Ma dove è questo rispetto? Questo che dicevo, perché non abbiamo questo rispetto per noi stessi e veniamo anche in un luogo sacro con il nostro modo di fare a casa, eh? Ci sono quelli che portano il telefono senza spegnere, sono quelli che si mettono a parlare dentro la chiesa anche mentre c'è la messa. La messa ha già iniziato, loro continuano a parlare delle loro cose. Ma come? Significa che non ti sei preparato per venire a incontrare il Signore. Tu continui con le tue cose. Allora che quando anche si leggono le letture, la prima cosa dobbiamo essere attenti per ascoltare ciò che stanno dicendo. L'omelia sarà l'insegnamento che verrà dopo. E questo che abbiamo sentito nella prima lettura. Prima davano la lettura dai scribi e gli altri. E Esdra, che era un sacerdote, Nemia, davano allora l'interpretazione. E quelli che sentivano le parole si mettevano a piangere. Ma come si può piangere se non hai ascoltato? Chi è che si fa ancora beffa quando sente la parola di Dio per dire: ah, là mi ha toccato, là mi sento veramente a disagio, sono in colpa attraverso quello che hanno detto nell'omelia, quello che hanno letto nella lettura, nel Vangelo, nel Salmo? Non siamo toccati perché non siamo attenti, non vogliamo ascoltare. Veniamo con i nostri problemi pensando sempre cosa andrò a fare dopo la messa. E iniziamo a guardare anche l'orologio per dire: ma questo sacerdote continua a parlare, ma perché sei venuto? Per fare di fretta e ritornare? No, siamo stanchi a casa, siamo stanchi in chiesa, dovunque siamo stanchi. E dove ci troveremo felici? Ma qua è un luogo dove possiamo anche accettare di dormire. No, questo no, non avviene mai. Perché siamo fuori di questo desiderio, non abbiamo questo rispetto del luogo sacro, non abbiamo la consapevolezza della presenza del Signore nel tabernacolo, nell'Eucaristia. Bisogna vedere anche quando veniamo per prendere l'Eucaristia come ci comportiamo. Prendiamo come un caramello e se ne va. No, dobbiamo avere sempre questo rispetto, questa dedicazione. Quindi dire: io sto andando a incontrare il mio Signore. E questo che Paolo allora ha ricordato: siamo il Tempio di Dio. Iniziamo con il rispetto per noi stessi, per i nostri cari fratelli e sorelle, e così allora andremo a incontrare il Signore con lo stesso rispetto che abbiamo per gli uni e gli altri. Ma quando non c'è questo rispetto tra di noi, perché il Signore è presente negli altri, allora non avremo rispetto anche nelle cose sacre, perché noi siamo sempre estravaganti. Quindi non vogliamo interiorizzare ciò che il Signore ci sta dicendo. Preghiamo per essere di quelli che accettano quello che il Signore ha stabilito. Il Signore ha dato il potere a Pietro
di fare riedificare la Chiesa. E questa Chiesa siamo noi, questa Chiesa e questa costruzione, ogni pilastri ci mostrano la forza e la presenza del Signore. Non so quando hanno costruito questa Chiesa, chiedevo, non so neanche quando l'hanno dedicata. No, la data non so. Forse chiederemo ai storici per raccontarci quando. Ma da quell'epoca, quanti sono venuti qua per pregare? Quanti hanno ricevuto sacramenti? Quanti sono seppelliti? Quanti hanno avuto la grazia di Dio? E noi vogliamo essere fuori di questi? No. Quindi prendiamo la decisione di essere di quelli che approfittano della grazia di Dio in questo Tempio. Sia lodato Gesù Cristo.

uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera e invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione. Prima di tutto, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Dio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Preghiamo insieme dicendo: fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.

0: Sì, grazie, se vuoi.
1: Inizio con una cosa. Per la Chiesa.
2: Per la Chiesa che vive e cresce in questo territorio, sia un popolo in attento ascolto della parola di Dio e diffonda il Vangelo della gioia e della pace, preghiamo.
1: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per il nostro Vescovo, che mai si stanchi di additare le alte vie della santità, di cercare i lontani e annunciare a tutti la misericordia di Dio, preghiamo.
1: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per le famiglie della nostra parrocchia, pratichino con generosità l'accoglienza, riconoscendo Cristo nei piccoli, nei poveri, negli stranieri, preghiamo.
1: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per i giovani, vivendo in modo convinto il loro battesimo, siano pronti a seguire Cristo, affidandosi senza paura al soffio dello Spirito. Preghiamo.
1: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola.
2: Per coloro che attraversano momenti difficili a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo, non si sentano abbandonati, ma trovino nella comunità fratelli e sorelle capaci di attenzione e di cura. Preghiamo.
1: Fa di noi, Signore, un cuore solo e un'anima sola. O Padre, che in Cristo ci hai resi tuoi figli, opera in noi con la forza del tuo Spirito, perché diventiamo in questo mondo segno luminoso della sua presenza. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano gradite, o Signore, le offerte della Chiesa in festa, perché il popolo che si raduna in questa santa dimora dai tuoi misteri riceva il dono della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo. Tu hai creato l'universo come tempio della tua gloria, perché su tutta la terra sia celebrato il tuo nome, ma concedi che ti siano riservati luoghi per la celebrazione dei santi misteri. Per questo ti dedichiamo con gioia la casa di preghiera che abbiamo costruito con il nostro lavoro. Qui è adombrato il mistero del vero Tempio e prefigura l'immagine della celeste Gerusalemme, Tempio vero da te consacrato, e l'umanità del tuo Figlio, nato dalla Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita divina, città santa e la tua Chiesa, fondata sugli Apostoli, che è a Cristo, tuo Figlio, con pietra angolare. Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte, cementate nella carità con la forza del tuo spirito, fino al giorno in cui, o Padre, sarai tutto in tutti e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce incessante l'ino della tua gloria.

Veramente, Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

vitam. Corpo e sangue de Cristo, unidos em pescados, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione del tuo corpo e tua sangue, Signore Gesù Cristo, non diventa per me, ma per tua misericordia, rimedio e difesa.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati le invitate alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci mettono.

Preghiamo. Risplenda, o Signore, la luce della tua verità sui fedeli che hanno partecipato ai tuoi santi misteri, perché possano adorarti ogni giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il tuo volto nell'assemblea dei santi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona festa a tutti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do sono
7: la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Elezioni in Germania, l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt, Ucraina nulla di fatto fra gli inviati statunitensi e i presidenti Putin e Zelensky. In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne a cui è vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Leone XIV al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano per la messa nella vigilia della festa della Natività dalla Beata Vergine Maria. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243 722. E dunque l'abbiamo sentito dai titoli: Papa Leone al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice presiderà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato anche un dipinto che lo ritrae in orazione davanti all'effigie della Madonna, come tutti i suoi predecessori venuti a pregare nell'antica basilica. Ma noi andiamo proprio a Genazzano e ci colleghiamo con il nostro inviato, il collega Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te Gianmarco e agli ascoltatori. È tutto pronto qui per l'arrivo di Papa Leone. Ci troviamo in Piazzale della Pace, il punto di inizio di questo pellegrinaggio del Santo Padre. Voglio darti due elementi. Bentornato, c'è un cartello così che campeggia in questa piazza, e poi un elemento che impareremo a conoscere nelle prossime ore, cioè la golf car. Cioè il Papa arriverà qui in questa piazza in auto proveniente Vaticano, farà un cambio di auto e si dirigerà verso il santuario basilica della madre del buon consiglio, attraversando le piccole viuzze di questo paese che ovviamente si va riempiendo all'arrivo in occasione dell'arrivo di Papa Leone. C'è tanto entusiasmo e qui con me ho Valeria Caroselli, un abitante di Genazzano. Qual è l'emozione di questa attesa?
10: Buonasera, siamo tutti molto molto emozionati. Per noi è un privilegio avere qui il Papa due volte in un anno quasi, e la Madonna ci ha fatto questo regalo, e noi siamo felici di accoglierlo nuovamente, di averlo nelle nostre strade, nelle nostre case.
9: Genazzano fa quasi 5.000 abitanti, siete tutti qua per strada, siamo e c'è anche persone venute dai paesi vicini.
10: Sì, anche amici di paesi vicini si sono mobilitati, siamo tutti molto contenti che quest'area metropolitana di Roma abbia questo dono, questa grande rilevanza. Per noi è veramente importante.
9: E noi vivremo insieme questo pomeriggio insieme con Papa Leone. Dunque Gianmarco, ti restituisco la linea e torneremo a sentirci più tardi.
8: Grazie Eugenio Bonanata, e dunque ritorneremo più tardi con il collegamento con Genazzano per seguire poi anche la messa. Tra le 17.30 e le 18 la messa, alle 16.30 è previsto l'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Noi andiamo avanti allora e parliamo di Germania. Arrendersi non è un'opzione per me, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo l'affermazione della destra della AfD e la storica sconfitta della CDU alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Rispondendo a una domanda sulle ipotesi di dimissioni, Merz ha ribadito la volontà di proseguire con le riforme del governo, governo nonostante il trionfo dell'AfD. Questo risultato elettorale avrà delle conseguenze, dice Merz, avrà delle ripercussioni anche sulla situazione internazionale. Basta vedere chi ha espresso ieri le proprie congratulazioni per capire quale attenzione stia suscitando questo risultato anche a livello internazionale. Queste le parole di Merz. Il fatto che il 61% degli operai tedeschi abbia votato per AfD testimonia che la crisi di Volkswagen sia finita per diventare un potente acceleratore per il consenso del partito di estrema destra. Secondo gli analisti, infatti, il ridimensionamento del grande gruppo automobilistico avrebbe indirettamente influito sul risultato elettorale, trasmettendo in primis un senso di sfiducia nella forza dell'economia tedesca e di conseguenza nei partiti tradizionali. Ecco l'analisi del professor Damiano Palano, direttore di IASERI, l'alta scuola di economia e relazioni internazionali della Cattolica.
2: Più che nei dati economici reali, probabilmente quella che ha contato è la percezione di questi della situazione, la percezione di un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. Questo lo sottolineo ancora una volta, la percezione non è la realtà, e questo l'abbiamo già visto in occasione di altre elezioni, ma anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
3: Ecco, professore, a questo punto quali potrebbero essere, diciamo, i riflessi su Berlino e soprattutto le prossime elezioni nei prossimi land sempre tedeschi potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
2: Dunque, dal punto di vista degli equilibri in Germania, questa vittoria rende improbabile le elezioni anticipate, naturalmente, perché gran parte dei partiti che siedono in Parlamento si vedono minacciati e probabilmente sperano che le cose possano cambiare nei prossimi anni. Sicuramente il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni land ha una storia specifica ed un'identità particolare, per cui non tutta la Germania si comporta ovviamente nello stesso modo, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però insomma, è una probabilità concreta.
3: Professore, lei ci vede anche una contestazione alla politica europea di Bruxelles? D'altronde l'Italia ha preso circa 10 volte tanto per quanto riguarda il PNRR di quello che invece ha ricevuto la Germania. Che cosa ne pensa?
2: Sì, questo è senz'altro un tema che AfD adesso può cavalcare, ma che rappresentava da un certo punto di vista anche un tema classico del centrodestra tedesco, la politica del rigore che appunto dopo il Covid con il PNRR è stata accantonata e che invece torna da questo punto di vista ad alimentare un certo risentimento. Questo insomma l'abbiamo visto essere un tema importante nella politica tedesca molti anni fa durante la crisi del debito sovrano, e abbiamo visto che l'atteggiamento insomma dei tedeschi nei confronti dei paesi del sud Europa non è affatto insomma così conciliante, e di questo in questa fase probabilmente si fa depositario proprio AfD. Questo è sicuramente un ulteriore elemento che va ad intebolire la coesione dell'Unione Europea, che già insomma è sfidata da tanti punti di vista in questa fase.
3: Una parte degli industriali tedeschi è preoccupata perché appunto temono che non ci sia più manodopera immigrata per sostenere le loro aziende nella Sassonia. Lei che cosa ne pensa? È rischioso un effetto boomerang in un paese che comunque tutto sommato è anche appunto luogo di immigrazione?
2: Sì. sicuramente è rischioso, prima di tutto perché non è detto che la reimmigrazione sia così facile da realizzare, secondariamente perché anche l'economia della Sassonia, come in realtà buona parte delle economie europee, ha necessità dell'apporto di forza lavoro immigrata, e questo potrebbe rappresentare un problema nel sostegno alla AfD, anche perché, non dimentichiamolo, AfD non è un partito monolitico, ma al proprio interno varie componenti, alcune molto estreme, ma anche alcune più moderate, che non è detto che non si facciano sentire e non cambino la direzione di marcia.
8: Cambiamo argomento, la prospettiva di porre fine al conflitto in Ucraina resta una chimera. Nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, che si sono conclusi ieri. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi. Ma le posizioni delle due parti restano conciliabili, soprattutto alla luce delle indiscrezioni sui contenuti del piano di pace che starebbe mettendo a punto il presidente USA Trump, che vedrebbero il ritiro di Kiev dal Donbass, la smilitarizzazione del territorio ucraino e l'obbligo per l'Ucraina a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo e a riformare la sua costituzione per inservirvi una rinuncia all'adesione alla NATO e ad altre alleanze militari. Sentiamo allora l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
4: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, ha spinto nuovamente le parti a mettere le reciproche rivendicazioni sul tavolo. Inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato sia come simpatia che come interpretazione degli interessi a favore di Mosca piuttosto che Kiev. Quindi le posizioni dei due belligeranti sono ancora lontanissime e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
6: Ecco, a proposito di quello che dice, i media russi e ucraini hanno fatto trapelare alcuni contenuti di questo piano di pace che starebbe in lavorazione, che non è stato però confermato ufficialmente. L'Ucraina dovrebbe ritirarsi dal Donbass, sarebbe tenuta a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo, a riformare addirittura la Costituzione per inserirvi una rinuncia all'adesione alla NATO. Più che un accordo, sembra quasi una totale resa da parte dell'Ucraina.
4: Ancora una volta il piano di pace avanzato dagli Stati Uniti, come era accaduto qualche mese fa, vede una maggiore tutela nei confronti interessi russi piuttosto che verso gli interessi ucraini. Naturalmente la rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, che tra l'altro è ancora nelle mani degli ucraini, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza. In questo senso la NATO non è soltanto una questione simbolica, perché è possibile creare un'architettura di sicurezza che abbia vincoli simili a quelli della NATO anche con forme nuove. La vera questione è che la NATO continua a essere una garanzia più credibile, più estesa, più duratura rispetto a nuovi ipotetici accordi negoziali che invece potrebbero essere più fragili se non costruiti in maniera importante. Mosca gioca proprio su questo. Cioè non si dichiara negativa alle garanzie di sicurezza verso l'Ucraina, ma non vorrebbe un ingresso nella NATO, perché ritiene che garanzie di sicurezza fuori dall'Alleanza Atlantica siano meno salde e meno forti rispetto a quelle all'interno dell'Alleanza Atlantica.
6: A margine, ma non di minor conto, c'è lo scontro freddo di Mosca con la Germania per le accuse di quest'ultima legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia. Le minacce della Russia sono state esplicite. Le rappresaglie diplomatiche di Berlino rappresenterebbero, ha detto, l'inizio di una vera guerra. A questo punto, dottor Di Liddo, c'è un rischio reale che il conflitto possa coinvolgere in modo diretto anche l'Europa?
4: Allora, il rischio che il conflitto in maniera diretta questa possa coinvolgere anche l'Europa è un rischio iniziato all'indomani dell'invasione su larga scala russa dell'Ucraina, quindi all'indomani del 2022. Poi è una questione di interpretazioni. In Europa qualcuno dice che non possiamo parlare di conflitto con la Russia finché la Russia volontariamente in maniera esplicita non utilizza un proprio sistema d'arma per colpire un obiettivo in territorio europeo. C'è chi invece dice che la campagna di attività ibride, di sabotaggi, di attacchi cyber, di propaganda

0: Contendosi dietro la paura, il rischio e la minaccia spariscono.
1: In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Ne parla Arianna Brignanti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese, intervistata da Bianca Tombini.
2: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata. Tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto. E questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione. Immaginiamoci un paese dove il 50% della popolazione è analfabeta e non può accedere a lavori qualificati. Se a questo aggiungiamo il fatto che non avremo più dottoresse, non avremo più infermiere, non avremo più maestre, non avremo più insegnanti, in una situazione dove vige l'apartheid di genere, quindi la separazione dei sessi totale tra uomini e donne, tutta la parte della cura, che come ben sappiamo è sempre storicamente in tutto il mondo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, che in Afghanistan non esiste. Quindi è chiaro che se andiamo a toccare la parte fondamentale di una società che è l'istruzione e la formazione, abbiamo una società che va verso lo sfacelo totale.
3: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
2: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
3: Che cosa significa per una giovane ragazza non poter frequentare un'aula scolastica? Come cambia la vita quotidiana?
2: Cambia radicalmente, perché non è soltanto andare a scuola e istruirsi, che chiaramente è fondamentale, ma è anche impedire alla bambina o al bambino, al ragazzino o alla ragazzina di socializzare. Quindi togliendo il diritto all'istruzione si costringe anche l'individuo a vivere nell'isolamento. E infatti una delle cose più terribili che sta accadendo è l'isolamento sociale di queste ragazze, di queste giovani donne, anche donne non più giovani, che si trovano isolate dal mondo. Quello che stanno cercando di fare i talebani è di cancellare le donne dalla società tutta, fino ad annientare e schiacciare completamente la figura femminile.
3: Ci sono delle modalità alternative che le donne trovano per riuscire a studiare e formarsi nonostante il divieto?
2: Donne in Afghanistan possono andare a scuola fino al sesto grado, che è più o meno i 12 anni. Soluzioni alternative ce ne sono, si parla molte volte di scuole proibite. Io ritengo che sia un'esagerazione. I talebani non sono, politicamente parlando, un gruppo omogeneo. All'interno del gruppo del governo de facto ci sono comunque delle fazioni e non sono tutti concordi con l'ostracismo delle donne. Abbiamo delle situazioni dove alcuni tollerano l'istruzione femminile perché semplicemente ritengono che non sia possibile escludere metà della loro società dalla scolarizzazione, dalla formazione. Altri che dicono le donne devono andare a scuola, devono imparare, devono formarsi, abbiamo bisogno di avvocate, di giudici, di medici, di infermiere, abbiamo bisogno di insegnanti, è importante fare questo distinguo. Queste scuole, queste alternative che io definirei discrete, situazioni create proprio anche da organizzazioni locali afghane che continuano ad insegnare, fanno classi, ecco, all'interno magari di un contesto religioso. La ragazzina si presenta alla madrassa per andare appunto a scuola di religione, lì ci sono anche delle materie parallele molto più vicine al sistema scolastico. L'alternativa è la formazione tecnica, quindi dare la possibilità a queste donne di avere un mestiere, parliamo anche addirittura di imprenditoria femminile da 18 anni in su, in maniera

0: tale che ci sia una sostenibilità nel tempo, che queste donne possano crearsi un lavoro e un mestiere.
1: Alle 16.25 ci fermiamo per un po' di musica, torniamo subito dopo perché ci collegheremo di nuovo con Genazzano, ma ci avvicineremo soprattutto alla Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, la messa presieduta da Papa Leone XIV.

0: Il mondo alla radio.
1: E dunque tra pochi minuti, intorno alle 18, Papa Leone XIV presiederà la messa nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, a pochi chilometri da Roma. Un appuntamento significativo, particolare, legato anche alla storia di Papa Leone. Allora noi torniamo a Genazzano, ci colleghiamo con Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio di nuovo.
2: Sì Gianmarco, buon pomeriggio a te e gli ascoltatori. Siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone, credo che manchi veramente poco perché le persone e la sicurezza che si muovono attorno alla golf car che porterà il Papa appunto dal punto di arrivo qui in Piazza della Libertà verso la Santuario Basilica sono tutti in movimento, quindi comunque questo è un segnale che è imminente l'arrivo del Papa. Poco fa la banda della città di Genazzano si è incamminato lungo questo percorso. Genazzano è un paese molto stretto, vie strette, lunghe, dunque da qui credo la scelta del Papa di utilizzare la golf car, insomma, per potersi adattare, diciamo così, all'interno di questo percorso. C'è tanta gioia all'interno di questo percorso, tante persone, tra le quali anche la signora Vittoria. Signora, qual è l'emozione di questo momento?
3: L'emozione è grandissima. Io ho visto, è venuto a visitarci anche Giovanni Paolo II, che era un grande papa, è stato. E questo mi fa più emozione perché lo sento più vicino, è sudamericano in parte e io sono in parte sudamericana e quindi questa emozione è più forte.
2: È già venuto una volta però a sorpresa, adesso invece è tutto organizzato.
3: Tutto organizzato, è più emozionante perché c'è più movimento, l'andiriviene del programma. Le lamentele dei
2: quelle non mancano, però è la gioia, è la gioia che vince in questo momento.
3: È grande perché è un grande personaggio, ha il sorriso materno, a me piace tantissimo per quello, ha un sorriso materno, è una grande personalità, mi piace.
2: Grazie alla signora Vittoria, ma c'è anche il signor Claudio che attende il passaggio di Papa Leone. Signor Claudio.
4: Papa Leone più grande, grazie alla Madonna del Buon Consiglio e ai padri agostiniani di Genazzano.
2: Questo è il clima che accompagna l'attesa.
4: La Madonna, come sempre.
2: E anche voi tutti, perché si vede, si percepisce chiaramente questa devozione alla Madonna. Ecco Gianmarco, questo è il clima di attesa per l'arrivo di Papa Leone. Io ti restituisco la linea e torneremo a collegarci più tardi.
1: Grazie, grazie Eugenio Bonanata. Ne approfitto anche per ringraziare Bruno Orti, il collega del reparto tecnico che è lì con Eugenio in quest'oretta che ci separa, un'oretta e mezza che ci separa dalla Santa Messa. Continueremo a collegarci con Genazzano ad ascoltare voci, testimonianze nuove lì dalla cittadina che sta attendendo Papa Leone. Tra poco dovrebbe arrivare il Papa a Genazzano, da lì si sposterà, come ci ha descritto Eugenio Bonanata, in golf car fino alla Basilica, al Santuario della Madre del Buon Consiglio. Nel frattempo noi andiamo ad ascoltare, intervistato proprio da Eugenio Bonanata, Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, che ci racconta il valore della visita del Papa a Genazzano.
5: Per Genazzano è una festa grande, direi una festa di famiglia, perché Papa Leone torna a Genazzano dopo che era già andato il 10 maggio del 2025, all'indomani della sua elezione a Sommo Pontefice, ed era già stato l'anno prima da cardinale per la festa della venuta della Madonna il 25 aprile, e era già stato quando era priore generale degli agostiniani. E quindi per Genazzano è una festa e per il Papa è un ritorno a casa, possiamo dire. Il santuario di Genazzano infatti è affidato alla custodia dei padri agostiniani fin dal 1356 e quindi è casa loro, diciamo. E per la diocesi certo un grande dono, anche per la diocesi, certo non potremo essere tanti a concelebrare con il Papa, ci saranno solo alcuni sacerdoti, alcuni rappresentanti del popolo di Dio, perché il santuario non è grandissimo, ma tanta sarà la gente che verrà. Le parole del Papa sono tanto attese e il clima bello che c'è in diocesi è quello della gratitudine, perché il Papa torna nella nostra terra e sicuramente porta una parola di consolazione, di speranza. Immagino che inviterà alla pace, al rispetto del creato, parlerà di amore alla Madonna. Già il 10 maggio disse Conte l'anno scorso disse: a Genazzano avete un grande dono, che è un dono per la diocesi, il santuario della Madre del Buon Consiglio. Quando si riceve un dono non si può rimanere indifferenti, bisogna rispondere al dono. Ecco, quindi io credo che sia uno stimolo la sua visita per invitarci ancora a rispondere a questo dono di avere una madre che ci dice fate quello che lui vi dirà, che cioè ci indica Cristo come strada da seguire, come meta da raggiungere, nonostante le nostre imperfezioni, le nostre difficoltà, ma camminiamo verso Cristo, e credo che questo sia quello che ci attende la diocesi.
2: Sarà lei ad accogliere il Papa al suo arrivo alla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma lei come ha reagito personalmente all'annuncio della venuta del Papa?
5: Ho reagito con molta gioia, perché quando viene il Papa viene colui che è il successore di Pietro, che ci viene a confermare nella fede, che viene a sostenerti, quindi non potevo far altro che gioire, ecco, e penso che lo ringrazierò per questo suo ritorno a casa, perché in fondo il santuario è casa sua e sono contento che abbia la casa nel nostro territorio diocesano, una delle sue case, ne ha tante, ma una delle sue case, forse oso dire quella preferita, perché c'è la Madre del Buon Consiglio che sempre l'ha accompagnato fin da quando ha iniziato il suo cammino vocazionale in un collegio, mi pare che di Agostiniani a Chicago, che era dedicato proprio alla Madre del Buon Consiglio, e così quando è diventato Papa si è trovato nella Cappella Paolina prima di uscire sulla Loggia delle Benedizioni davanti all'immagine della Madre del Buon Consiglio. Direi, lo ha detto anche lui, la Madre del Buon Consiglio l'ha sempre accompagnato, quindi sono molto contento, sono stato molto contento di sapere che tornava e che noi custodiamo appunto questa presenza della madre e che lui ama tanto.
2: Qual è stata invece la reazione dei fedeli e della gente?
5: La reazione dei fedeli è quella che tutti vorrebbero esserci. Purtroppo Genazzano è un paese stretto, diciamo, con delle vie strette, e la visita è nata un po' in maniera va per ringraziare e affidarsi di nuovo alla madre, gli porterà la rosa d'oro, che è questo segno grande di devozione dei pontefici alla Madonna, inaugurerà anche un affresco che lo ritrae in preghiera davanti alla Madonna, e come già c'erano gli affreschi di altri papi che sono stati pellegrini alla Madre del Buon Consiglio. Quindi tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Ma devo dire che tutti sono stati molto contenti del sapere che viene il Papa, anzi, molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile. Se vedrà le persone, certo non mancherà di salutarle, ma la gente è stata molto contenta, vogliono molto bene a Papa Leone, lo stimano tanto e lo sentono appunto uno di noi, uno di casa.
2: Tanto entusiasmo dunque per la venuta del Papa?
5: Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì.
2: Senta, in conclusione, quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito alla nostra comunità a camminare sempre guardando a Cristo, e lo farà di sicuro, guardando a Cristo come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria, e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme, con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità. Certamente non saranno più le grandi comunità del passato, dobbiamo accettare di essere diventate delle anche minoranze forse, ma minoranze creative, come diceva Benedetto XVI. Ecco che da questa minoranza, diciamo, di cattolici impegnati, veri, possa rinascere una fede popolare e possa diffondersi la fede nei nostri territori. Territori che sono provati, intendiamoci, per la mancanza di lavoro, per la mancanza di strutture. Siamo vicini a Roma, ma è tutta una realtà diversa rispetto a Roma, per la povertà che qui si vive, per la semplicità anche delle persone. Però ecco, che questa visita ci aiuti a sentirci uniti al Santo Padre, alla Chiesa di Roma, e poi ci spinga, ecco, ci spinga a essere più promotori di una pastorale, diciamo, attiva, una pastorale che non solo che porti dei frutti umani, ma soprattutto dei frutti spirituali, e ci renda più capaci di unità e di pace. Ne abbiamo tanto bisogno, di essere operatori di pace e di unità, e rispettare, ecco, i nostri fratelli e anche il creato. Il Papa ci tiene tanto in questo periodo, e quindi spero che anche questo messaggio arrivi, come spero arrivi il messaggio del metterci in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale, e ancora anche quello del rispetto della vita, dal suo inizio, dal suo concepimento, fino alla sua morte naturale. Sono problemi che tutti i cristiani vivono, che le persone vivono in questo momento, e spero che il Santo Padre ci aiuti proprio ad affrontare queste tematiche così grandi e complesse con una visione profondamente cristiana.

Di nuovo in diretta alle 16.47, siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Tra un'ora circa la Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma la messa sarà preceduta da alcuni momenti significativi. Tra poco ci ricollegheremo proprio con il nostro inviato Eugenio Bonanata a Genazzano, ma intanto per raccontare un po' quello che sarà il pomeriggio del Papa quest'oggi, ricordiamo che quello del Papa è un ritorno a Genazzano dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, un ritorno alla Madre che, come scrisse allora nel libro delle firme del santuario affidandole il suo magistero, lo ha accompagnato per tutta la vita con la sua presenza materna, con la sua saggezza, l'esempio del suo amore per il figlio che è sempre il centro della mia fede, ha scritto il Papa in quell'occasione, via, verità e vita. Come detto, Leone XIV è atteso nel piazzale della Pace, raggiungerà il santuario nel Papa Mobile impartendo la benedizione ai fedeli lungo il percorso, quindi il pontefice arriverà, quando arriverà sarà accolto dalle autorità, dalla comunità agostiniana, dal vescovo della diocesi di Tivoli e di Palestrina che abbiamo ascoltato poco fa, Monsignor Mauro Parmegiani. Alle 17.30 poi il momento dell'inaugurazione del dipinto realizzato da Marco Innocenzi, già restauratore del laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei dei Musei Vaticani, un'opera che ritrae Papa Leone di profilo su un inginocchiatoio con lo sguardo rivolto verso l'icona della Madonna, un momento che potremo anche vedere tramite le immagini. Infatti il momento prima, ecco, della messa sarà anche in diretta, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News, quindi l'invito ai nostri ascoltatori, per chi può, anche quello di sintonizzarsi con questi canali per poter vedere anche le immagini del Papa a Genazzano. Il dipinto, che verrà appunto svelato intorno alle 17.30, si trova nella cappella nella quale sono raffigurati i pontefici che in passato si sono recati a Genazzano, a partire da Urbano VIII, che nel 1630 affidò alla Vergine l'Italia colpita dalla peste. Il ritratto del beato Pio IX pellegrino a Genazzano il 15 agosto 1864 è profondamente devoto alla Madre del Buon Consiglio. E ancora quello di Giovanni XXIII, realizzato dopo la visita del 25 agosto 1959, infine quello di San Giovanni Paolo II in preghiera davanti alla Sacra Immagine durante il pellegrinaggio del 22 aprile 1993 alla vigilia del viaggio apostolico in Albania. E proprio con l'Albania c'è un legame particolare. Dall'Albania arriva anche l'arcivescovo di Scutari Pult, Monsignor Giovanni Peragine, che concelebrerà la messa con il Papa. Secondo la tradizione, infatti, l'immagine della Madre del Buon Consiglio custodita nel santuario di Genazzano sarebbe stata portata dagli angeli dalla città albanese di Scutari, apparsa miracolosamente il 25 aprile 1467. Una immagine poi riconosciuta da due pellegrini albanesi. Ancora oggi a Genazzano, infatti, si festeggia la venuta della Santa Immagine il 25 aprile di ogni anno e gli albanesi cattolici invocano la Madre del Buon Consiglio con l'antico titolo di Signora dell'Albania. Tra i concelebranti alla messa anche il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, il priore della provincia agostiniana d'Italia, padre Gabriele Pedicino, il procuratore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Pasquale di Lernia, e padre Rocco Ronzani, prefetto dell'archivio apostolico vaticano, che è originario di Genazzano. Concelebrano anche i padri agostiniani della comunità e il rettore del santuario, padre Ludovico Centra. Momento importante anche della celebrazione sarà il dono alla Madre del Buon Consiglio di una rosa d'oro con tre fronde, alla cui base vi sono gli stemmi del santuario della Madre del Buon Consiglio di Martino V, primo Papa ad aver donato nel 1431 una rosa d'oro andata perduta in epoca napoleonica, di Leone XIII, che ha elevato il santuario di Genazzano a basilica, e di, per l'appunto, Leone XIV. Al pontefice verrà regalata invece una reliquia ex ossibus del beato Stefano Bellesini, agostiniano e parroco del santuario, i cui resti mortali sono venerati nella basilica di Genazzano. 16.52, siamo ancora in attesa dell'arrivo di Papa Leone, allora ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta.

0: 16.55, ci avviciniamo allo spazio dell'informazione, siamo ancora in attesa che Papa Leone arrivi a Genazzano. Abbiamo descritto poco fa il suo pomeriggio, le tappe, i vari momenti a Genazzano, ma allora noi torniamo a Genazzano dal nostro inviato Eugenio Bonanate. Eugenio.
1: Sì Gianmarco, siamo in attesa di accogliere l'arrivo di Papa Leone, c'è veramente tantissime persone, tanto entusiasmo all'attesa del suo arrivo, l'abbiamo detto nel collegamento precedente, il Papa scenderà dall'automobile, salirà a bordo della golf car e poi farà questo percorso di qualche centinaio di metri che lo porterà appunto verso il santuario basilica della Madre del Buon Consiglio. Le persone sono veramente molte che stanno attendendo l'arrivo del Papa, c'è il signor Ercole che è rappresentante di una congregazione.
2: Sì, nella Pionione di Santa Rita.
1: Come vi siete organizzati per questo momento?
2: Siamo tutti qui in attesa di che arrivi il Santo Padre, giustamente.
3: Perché già
1: il Papa, tanta emozione.
3: Moltissima, perché il Papa già è venuto l'anno scorso, dopo è stato eletto, dopo 2 o 3 giorni è venuto qua perché lui è un agostiniano.
1: Però adesso ci arriva in forma, diciamo così, ufficiale.
3: Certo, è una cosa molto bella, sentita specialmente dai genezzanesi, ma soprattutto da gli agostiniani, i sacerdoti che stanno qui.
1: È un bel momento, Gianmarco, diciamo sono 3 i punti nevralgici del percorso del Papa, questo in Piazzale della Pace, poi arriverà appunto al Santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio e poi al termine della messa ci sarà invece un altro spostamento in Piazzale della Repubblica, una zona molto più ampia dove ci sono già tantissime persone che seguiranno la messa attraverso i maxi schermi e poi attenderanno l'arrivo di Papa Leone che appunto dopo la celebrazione della messa si sposterà appunto in questo terzo luogo, diciamo terzo posto nevralgico della visita a Genazzano. Dunque ci siamo quasi, mi dicono ci sono dei movimenti che lascerebbero pensare un arrivo di Papa Leone imminente, semmai io proverò a richiederti la linea, intanto ti restituisco la linea Gianmarco.
0: Grazie Eugenio Bonanata. E dunque momenti in cui si attende l'arrivo del Papa, lo abbiamo sentito anche dalle parole delle persone che stanno attendendo il Papa, le parole raccolte da Eugenio Bonanata, insomma tanta attesa, tanta felicità di ricevere nuovamente il Papa dopo la visita dello scorso anno, ecco tanti hanno sottolineato in questa volta in maniera più ufficiale, ecco, per cui in maniera più organizzata, e questo non fa che accrescere sicuramente la gioia nonché l'attesa per questo arrivo. Noi ci fermiamo alcuni minuti alle 17, spazio all'informazione della Radio Vaticana, ma poi torniamo qui in diretta per raccontare la visita di Papa Leone XIV a Genazzano.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul.
1: Allora, Massimiliano Fuxas, basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime dell'architettura moderna che hanno segnato lo skyliner di molte città, compresa quella in cui lei vive, Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta. Meno male che ha fatto l'architetto.
2: No, è cominciato col poeta, poi ho passato col pittore.
1: E poi lo racconteremo.
2: Soprattutto in 13 anni.
1: Lo racconteremo. Chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
2: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
1: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
2: Sì, ma questo è un altro pezzo, molto prima... arriva mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato a Heidelberg, come si era laureato a Heidelberg in medicina mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Mio padre si chiama Raimondas.
1: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
2: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre. Però noi vivevamo molto modestamente, perché mio padre non poteva lavorare in quanto prima di tutti era straniero. E poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro e lo faceva lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. Il fascismo proibiva alle persone, alle donne che sposavano uno straniero di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
1: Sempre stato così, eh?
2: Sempre stato.
1: I barbari. Ma anche lei non era italiano?
2: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io avevo già 16-17 anni, chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. E ho detto, ma io, come il permesso di soggiorno?

0: a madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, disse, si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto aveva sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
1: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo la dipendenza dell'Unione Sovietica?
0: Dopo, no, più che altro dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
0: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
1: E il famoso spirito, il famoso vizio ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
0: Sì, vero? Un po', sì.
1: Vero.
0: Sì.
1: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, cioè diverse culture, diverse influenze, e per questo, la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre.
0: Sì, cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie, quando vivevamo a Parigi, riportami a Roma. Perché voglio, ho stabilito che Roma sarà la mia città, ma io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. Se tu non costruisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
1: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro, che insomma racconta tutta la sua storia, ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta, per uno slancio per la sua vita.
0: Io ho detto che sarà la mia grande fortuna.
1: Sì, volevo dirlo io, ma...
0: Ma lo posso dire, è la mia grande fortuna, perché mi ha tolto i due grandi problemi. Il primo problema è la madre, cioè io... figlio unico, solo con mia madre, dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale, si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre eredita, tu eredita dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta, il potere in una famiglia, la madre l'aspetto economico, grosso modo.
1: Invece lei ha la fama ma non il potere, non l'ha mai voluto.
0: Non amo il potere, perché il potere non è mai sufficiente.
1: Certo.
0: Appena ne hai una dose, ne vuoi un'altra, ma non avrai mai la dose finale.
1: Lo vediamo, no? Putin, Trump.
0: Non hanno mai la dose finale.
1: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto
0: di
1: vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo, perché concretamente diceva trovati un mestiere.
0: No, non mi ha detto così.
1: No, cosa l'ha detto esattamente?
0: La cosa è stata terribile, perché io riesco a un certo punto, decido di dipingere, non di fare il pittore, e poi non mi riusciva male.
1: Allora, tanto che lavorava con De Chirico.
0: All'inizio mi guardava con la sua aria burbana, poi alla fine si è abituata a me, e siamo stati 2 anni solo, io il pomeriggio andavo da lui, perché io stavo ancora al liceo. Poi quando incominciai a dipingere, incominciavo un po' prima, e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualcosa facile da trovare.
1: Lei ha ottenuto la fama, anzitutto, con un tam tam a livello innanzitutto europeo, grazie a una palestra nel Frusinate, a Paliano.
0: A Paliano.
1: Che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
0: E adesso invece la stanno
1: finalmente
0: restaurando.
1: Finalmente la restaurano.
0: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
1: E ha sempre avuto un'attenzione...
0: Però cioè, eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
1: Ma lei l'ha fatta così.
0: Sì.
1: E quindi non
0: era
1: storta.
0: E perciò diventò qualche cosa che tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
1: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen, arrivare alle torri in Austria, a Vienna, insomma, lei ha fatto di tutto, la nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una

0: parte la nuvola, no?
1: Sì, anche abbiamo fatto parecchi progetti, ecco. Sono stato fortunato.
0: Fortunato soltanto?
1: Sì.
0: Bravo anche un po', no? I talenti ci sono, buon Dio ce l'ha dato.
1: Questo non lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita. E la fortuna poi serve, è qualcosa che ti aiuta il caso. E il caso è come...
0: Oh, buon Dio!
1: È come... Beh, io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
0: Però si è fatto sposare a Firenze da un cardinale suo amico.
1: Sì, che si chiama tuttora Betori.
0: Come mai?
1: Giuseppe Betori, quando diventò cardinale, io gli dissi: ma io adesso, se ti vedo con gli altri, come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse: ci pensano un attimo, adesso. Guarda, ma se mi puoi chiamare Don Peppino.
0: Lei ha sempre avuto una grande attenzione, che anche sociale e politica, alla città, a partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto. In
1: io per dire la verità, l'ideologia non so neanche che cos'è.
0: Vabbè,
1: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri.
0: Vero.
1: E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato e la gente, alcuni hanno capito, anche se alcuni signori mi fermano per la strada, io rimango quasi imbarazzato, ecco, quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
0: Sì.
1: Cosa che non è mai capitato. Non c'è architetto che chiamano il progetto di... Sì. A me chiamano la nuvola di Fuxas, sì, o la lanterna di Fuxas, o le torri di Fuxas. Cioè nessuno... Questa è una cosa che io non ho mai capito. E tutti dicono, ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto... Le posso stringere la mano? Lei è un genio. E io non ho avuto parole per rispondere. Poi è andato via e volevo dire grazie. Però a parte questo, il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona, è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
0: Beh, insomma, lei è stata anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni nel 68, nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. Ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque. Quindi ha preso posizione.
1: Ma io ho preso posizione subito col quartiere Zen,
0: certo,
1: perché tutto quello che è contro l'umanità raggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno, non dico vanno, vanno limitate nella loro attività. E oppure queste opere sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco, come il quartiere Zen, ma come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
0: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
1: ma neanche, non solo
0: ma anche di idee applicate
1: sbagliate.
0: Alla gente, esatto, applicate alla vita della persona.
1: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa, che non sarebbe neanche male,
0: certo,
1: una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante. Ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano, non peggio.
0: E quando vede, parentesi, proprio una parentesi, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? La soddisfazione quella.
1: Sì, bello questo, e anche quando entro una sala per 1830 persone, che è l'auditorium, e questo auditorium che era stato pensato solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona, e io dico che bellezza. Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna, cioè non è soltanto un calcolo. A un certo punto, quando fai così, così, così, senti come qui la bustina adesso è perfetta. Perché è un caso.
0: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura.
1: Sì. Infatti, quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano con me, ai più giovani, dico: vedi, tu non devi mettere una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui. Questo lo metti qua, questo lo metti qui e questo lo metti più alto, che sarebbe l'armonia.
0: Pentagramma. Lei davvero voleva fare il poeta? Perché?
1: No, io volevo fare il poeta perché avevo avuto per due anni
0: Giorgio Caproni
1: che mi mise sotto la sua protezione, perché lui era poverissimo. Io tornai dopo due anni dall'Austria e trovai nella mia scuola, che si chiamava la Francesco Crispi.
0: Questa sì che è fortuna.
1: E trovai Giorgio Caproni. E Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui. Però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti, alla fine mangiavamo...
0: Un secondo papà è
1: mangiavamo
0: stato.
1: Io e lui mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene.
0: La moglie?
1: Mia moglie.
0: Ah, ha scelto lui se andava bene.
1: Se gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere. E lui ha tirato solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino. E poi mi ha detto sì, guarda.
0: Mi dica qualcosa della sua architettura, domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine e disordine o entrambi?
1: Caos. La teoria del caos. Che a un certo punto, quando ho visto che hanno dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me, questa non è la stessa cosa di Trump.
0: Ma voleva per la fisica il Nobel, lei?
1: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera. Se lei l'ha visto la sera strana, come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto. E poi ci sono tante storie del caos,
0: perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto. E poi non
1: ma
0: è vero,
1: ma il caos non è una cosa negativa,
0: no, per carità. A parte che i fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste,
1: il nulla non c'è,
0: non c'è appunto.
1: Però esiste il vuoto,
0: se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche. Ma vedo che questa sua...
1: Ma il vuoto per me, perché per l'architettura, adesso le parlo da architetto, io preferisco i vuoti ai pieni.
0: Perché c'è più possibilità di pensare, sognare, respirare?
1: Ma uno, pensando al vuoto, lo immagina come vuole. Se immagina un pieno, ha una sola immagine, quella che gli obbliga.
0: Cosa vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi? Così ha detto.
1: Perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architettura a Parigi, e c'era un filosofo, che era anche architetto, Paul Virilliot. E Paul Virilliot è stato una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilliot è stato una di quelle persone che diceva: nella tecnologia, il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile. Governa, ad esempio, un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
0: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo a muovere...
1: Questo me lo diceva circa 30 anni
0: fa. A muovere le bombe, i missili.
1: Lui me l'ha detto 40 anni fa questa cosa. Ed era quella.
0: Ah sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista
1: allora
0: tocca il
1: tutto.
0: Compito di richiamare il mistero. Che vuol dire?
1: Il rapporto tra visibile e invisibile. Cioè, il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere. E l'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice. Perché mette due cose, l'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi. Visibile hai dei nomi. E quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla. Però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile e l'invisibile, beh, lì siamo nel momento vicino all'arte.
0: Sì, siamo anche...
1: Ma tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di una volta.
0: In che senso?
1: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare e tutti creano. E tutti
0: perché
1: quanti...
0: sono fatti immagini e somiglianze di Dio, insisto,
1: credo da un punto di vista sì, ma io sono convinto che tutti quanti, ma questo lo diceva Beuys, è stato uno dei più grandi artisti del Novecento. Beh, Beuys diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini sono degli artisti, sono dei creatori. In quanto creano, anche quando non vogliono, anche quando creano il male, creano una parte di questo universo.
0: Se c'è una pecca nel Rinascimento è aver tranciato una linea netta tra l'artigianato e l'arte.
1: Questa è la cosa che ho detto, questo lo so, perché fino alla fine del 300 facciamo tutti parte della stessa cosa, gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale, dell'edificio, che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti facevano, ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una, ma anche adesso succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi, che è una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, anche nel Rinascimento, nell'umanesimo e poi nel Rinascimento, beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, da lì nasce il primo professionista. Lui comincia a diventare la vera persona che è il dominus, è colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. E prima lui poteva fare anche, l'aveva fatto anche lo scultore, il pittore, poi ha grandi amici artisti, aveva uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si comincia a rompere in questi elementi.
0: La democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
1: No, no, questa è una cosa che raccontano.
0: Senta,
1: io ho studiato poco la storia.
0: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiamano?
1: Di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio chiamare maestro, mi chiami maestro. Cioè, se...
0: No, no, viene così di solito, a proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
1: Ah, non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo. Però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi...
0: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce... più di tutte le altre, c'è o no?
1: La prossima.
0: Ok, questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
1: Ci provo.
0: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che le è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
1: Tutti quanti, Mozart.
0: Mozart.
1: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere di rivoluzionario, di modificazione e qualcuno che voleva scoprire e indagare. e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica. E faceva dalla musica, che possiamo dire comica, fino alla musica molto seria.
0: Lieve e drammatica a un tempo.
1: Nello stesso tempo. Ed era veramente qualche cosa che, quando uno si sente un po' appena appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
0: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
1: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilioneo, e ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto, non può essere.
0: E basti pensare come è finito Mozart, eh?
1: Finito male.
0: È finito male, ma è eterno.
1: Però è eterno.
0: Grazie maestro, grazie davvero.

todo.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 7 settembre.
2: Sono le 21:57.

questa gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. Fosse ancora così, il mondo fosse così, ci fosse ancora amore.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Allora, benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, e ringrazio subito i miei tre ospiti, a cui cederò subito la parola, al Cardinal Jean-Paul Vescovo, Arcivescovo di Algeri, che posso dire è diventato un vero amico del meeting, no? In un anno di collaborazione. E ringrazio molto la docente di Classics, come si dice, Catherine Coney Burr, che insegna come Leslie Clark Professor al Brimore College in Pennsylvania e che ha dedicato molti studi ad Agostino, e qua è appena uscito un libro per la LEV, la traduzione italiana del suo libro sul tema proprio Agostino l'Africano. E come si dice, ultimo ma non ultimo, il priore generale dell'ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. Do la parola a sua eminenza il cardinal Jean-Paul.
2: Carissimi fratelli e sorelle, sono il figlio di San Domenico, a sua volta canonico secondo la regola di Sant'Agostino, che è diventata anche la nostra regola, la regola dei Domenicani. Se il Santo Padre si è detto figlio di Agostino, posso dire di esserne il nipote, anche se questo non fa di me uno specialista di Agostino. La sua figura mi tocca e mi ha toccato ancora di più arrivando in Algeria quasi 25 anni fa. Passaggiare tra le rovine di Pona rende la sua figura più familiare e abbatte i secoli che ci separano da lei. Oggi vorrei mostrare che Agostino è davvero un uomo del nostro tempo e spiegare in che modo io posso, e quindi anche noi possiamo, riconoscerci in lui. Innanzitutto, posso riconoscermi nel Giovane Agostino delle Confessioni, un giovane brillante in cerca di successo sociale, in cerca di successo e basta, un giovane che vede tutti i suoi sogni svanire, svuotarsi di senso, diventare inutili, perché in fondo la sua sete era un'altra. La sua sete, la sua ricerca era una sete di verità. Tarditi amai, bellezza così antica e così nuova. Tardi ti amai. La verità, il giovane Agostino finirà per trovarla dentro di sé, mentre la cercava altrove. La troverà non in una dottrina, ma in una persona, in una relazione personale con Cristo. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Le forme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Il giovane avvocato che sono stato, anche lui, in cerca di ideali e di successo, lui pure ha conosciuto la vanità della sua ricerca di riuscita professionale
3: e sociale e si riconosce facilmente nel Giovanni Agostino che nessun successo umano poteva più soddisfare. Anche io, come Agostino, posso dire tardi ti amai. I giovani sono sempre in cerca di senso, in cerca di verità, in cerca di vocazione, specialmente in un mondo di mutamenti profondi, come già lo era quello di Agostino. Per questo la sua figura, spuntata dalla notte dei tempi, ci parla oggi come al primo giorno. In secondo luogo, posso riconoscermi nel pastore che Agostino è stato. Agostino, infatti, è stato un grande teologo, ma anche un grande pastore. E non è facile coniugare riflessione teologica e attività pastorale. L'una richiede una presa di distanza, l'altra immerge nel più concreto dell'umanità. Agostino ha saputo essere nel migliore dei modi l'uno e l'altro. È stato teologo nel momento storico in cui la teologia cattolica era in piena elaborazione. Ed è stato un teologo combattente. Il suo pensiero teologico si è costruito nella controversia, in particolare contro le grandi eresie dell'epoca. In un certo senso, però, potremmo dire che Agostino è il padre della teologia pastorale. La sua riflessione teologica, che si tratti di grazia, di perdono, di libero arbitrio, è prima di tutto la risposta a situazioni umane precise. Il suo pensiero matura attraverso numerosissimi viaggi e missioni pastorali per qualche necessità ecclesiale. Non c'è un vescovo che non possa riconoscersi in quello fratello maggiore, in quel pastore continuamente, interiormente combattuto, che forse sognava il giorno in cui finalmente avrebbe potuto ritirarsi per scrivere o riscrivere, come il senno di poi, le sue opere principali. Serge Loncel, grande specialista di Agostino, scrive che, messi tutti insieme, si possono contare in anni i tempi di assenza del vescovo Agostino dalla sua piccola diocesi di Pona, a causa dei numerosi viaggi. Questo mi consola un po'. Troppo spesso sono un vescovo d'aeroporto, secondo la parola del Papa Francesco, come oggi, per essere qui con voi. Grazie. Infine, mi commuove il vecchio Agostino alla sera della sua vita. È impressionante passeggiare tra le rovine di Pona, in particolare tra le mura della Basilica della Pace, probabilmente una delle basiliche in cui Agostino ha celebrato l'Eucaristia e ha insegnato. Nell'abside resta il modesto posto della cattedra. Come non immaginare lì, mentre la città sta per cadere nelle mani dei Vandali, il vecchio Agostino, malato, che pensa a quel mondo, il suo mondo, che sta per scomparire. Non solo con la sua morte, ma con la distruzione di un'intera civiltà. Cosa avrà mai pensato Agostino in quel momento di fronte a quello che sembrava essere l'annientamento di tutta la sua vita? 15 secoli dopo, com'è bello constatare che il suo pensiero continua a nutrire la teologia e generazioni e generazioni di uomini e donne. Mai avrebbe potuto immaginare che addirittura un papa sarebbe venuto a rendergli omaggio proprio in quella basilica. Questo ci dice qualcosa di essenziale sull'universalità del pensiero e della personalità di Agostino. Come ciascuno di noi, Agostino poteva percepirsi solo come un uomo del suo tempo. Eppure, egli è stato molto di più. La prova, il fatto che la sua memoria abbia attraversato i secoli per arrivare fino a noi, rimanendo viva anche sulla terra musulmana d'Algeria. Nel 2001, ad Annaba, l'antica Ippona, si è tenuto il primo colloquio internazionale su Sant'Agostino in Algeria, sotto la presidenza dell'allora presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. Appariva così chiaramente che per la gran parte degli algerini, Agostino, il cristiano, era motivo di orgoglio nazionale e patrimonio culturale del paese. Quando Papa Leone, poco dopo la sua elezione, si è dichiarato figlio di Sant'Agostino, l'eco in Algeria è stato immediato. Si è subito sparsa la voce che il nuovo Papa avesse origini familiari in Algeria, forse persino parenti a Annaba. È vero, è vero.

0: significa quindi prendere atto che non appartiene solo alla tradizione cristiana, ma la supera. Diversi autori algerini, musulmani, hanno studiato e scritto su di lui. Per me è sempre affascinante sentir parlare di Agostino e persino della sua opera teologica, da chi non condivide la fede cristiana. Credo sia un esercizio salutare guardare ad Agostino da un punto di vista totalmente altro. Non possiamo dimenticare che non siamo proprietari di Agostino e del suo pensiero. Vorrei concludere questo intervento insistendo ancora sull'universalità della figura di Agostino. Essa non è il frutto di un pensiero chimicamente puro, liberato da tutti i condizionamenti umani. Al contrario, l'universalità di Agostino nasce in uno spazio culturale e politico, in una terra e in un tempo ben determinati. In una parola, in una umanità pienamente incarnata. Oggi, più ancora di ieri, abbiamo bisogno di poterci riconoscere fratelli nonostante le differenze di fede e di religione. La testimonianza di Agostino ci mostra che, sebbene il suo pensiero teologico sia inseparabile dalla sua fede, il pensatore non si lascia rinchiudere nei limiti della sua appartenenza religiosa. Agostino è riconosciuto come un credente degno di fiducia, anche da chi non può condividere la sua fede. Per questo, Agostino è pienamente un uomo di oggi. Anche noi, infatti, siamo chiamati ad essere dei veri credenti, nutriti da una tradizione religiosa che ci costruisce, ma riconosciuti come uomini e donne degni di fiducia, anche da chi non condivide la nostra fede. Solo così potremo essere pienamente cittadini della città degli uomini e pienamente cittadini della città di Dio insieme sui passi di Sant'Agostino. Ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.
1: Grazie Eminenza. L'universalità dell'uomo Agostino che parla a tutti, del credente che parla a tutti, strepitoso, grazie. Chiedo a Catherine, che ha tanto studiato Agostino, come questa sua particolare appartenenza all'Africa romana, oggi Algeria, si è coniugata con l'inquietudine del suo cuore e se pensa che davvero, come il Papa prospetta, la ricerca di Agostino possa essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi.
2: Grazie.

0: Alessandro. Sono felice di essere qui oggi con tutti voi. È un grande piacere provare a rispondere a queste domande così importanti. Il cuore inquieto di Sant'Agostino. Sant'Agostino nacque nella piccola città di Tagaste nel 354 d.C., al confine tra le odierne Algeria e Tunisia, in un periodo di grande prosperità e sicurezza per l'Africa romana. Morì 76 anni dopo, in un periodo del tutto diverso, come ha già detto la sua eminenza. Da un lato, il cristianesimo era diventato la religione principale dell'impero romano. Dall'altro, l'impero si stava sgretolando sotto la pressione di tanti invasori. Quando morì, Sant'Agostino stava nel suo monastero a Ippona, oggi Annaba, sulla costa dell'attuale Algeria. Ippona, proprio in quel momento, era assediata dai Vandali, che partendo dalla Spagna avevano invaso e conquistato l'Africa del Nord. Agostino stava lottando contro il pelagianesimo, scriveva molto, oppure dettava molto, e gli sembrava di vedere sparire tutta l'opera della sua vita. Ma alla fine si stese sul letto, circondato da salmi penitenziali. Provava ancora a trovare per il suo cuore inquieto il riposo in Dio, questo riposo del quale aveva scritto quasi 40 anni prima nelle sue confessioni, come ricorda il Papa nel video. Sant'Agostino era sempre un po' inquieto, cercava sempre, faceva sempre domande, anche dopo la sua conversione al cristianesimo. Ha messo a centro della sua teologia la possibilità, no, la necessità di dire «Nescio, non so». Dio è per sempre fuori della piena comprensione umana. Per Agostino, chiaramente, la conversione non era un fine, ma un principio. Il principio di una vita in Dio, che non sarà mai una vita perfetta fino alla morte. Ha scritto anche nelle confessioni la frase celebre: «Divenni per me stesso una grande domanda». Le domande di Sant'Agostino sono spirituali, certo, ma sono anche intellettuali. Sono queste soprattutto le domande intellettuali a essere collegate con le sue origini e i suoi studi. Quando da ragazzo cresceva e studiava nell'Africa romana, ascoltava e leggeva la storia romana, le favole che giustificavano la gloria dell'impero romano. Imparò che Roma era il centro del mondo, ma a lui non sembrava così. La città più importante per lui era Cartagine, non Roma. Quando finalmente giunse a Roma, si sentì fuori posto, fuori da tutto. I suoi studenti lo presero in giro per il suo accento africano. Dopo 5 anni di residenza in Italia, a Roma e a Milano, ritornò in Africa e in quel momento della sua vita si sentì fuori posto anche lì. Non era più a casa neanche in Africa. E poi cominciò a porsi 2 domande. Perché Roma è così centrale? E che cosa significa davvero la nozione di casa? E nel suo capolavoro, La città di Dio, che Sant'Agostino ha riunito le sue domande sia spirituali che intellettuali. Qui ha guardato alla storia romana con un occhio scettico, un occhio che proveniva dalla sua terra, dal litorale sud del Mediterraneo. Ha messo la storia romana nel contesto di una storia molto più grande, sotto la provvidenza di Dio. Anche qui ha sviluppato la nozione di città di Dio come nostra casa perfetta, il posto a cui tutti noi aspiriamo vivendo e dove tutti si sentono sempre a casa. La seconda parte della domanda di Alessandro era questa: la ricerca di Agostino può essere indicata come esempio anche ai giovani di oggi? Come madre capisco quanto è difficile oggi per i giovani. Guardo i miei figli che abitano tutti e due in Canada e vedo, nonostante la sicurezza del paese, la difficoltà di affrontare il futuro, di pianificare, di visualizzare, di trattenere una scintilla di speranza. E se per loro è difficile, quanto più è difficile per tanti altri, forse per milioni che non abitano in un paese sicuro, che non appartengono a un posto sicuro, che forse non hanno neanche una casa. Abbiamo visto queste difficoltà 3 settimane fa a Ceuta. Tutti i giovani che nuotano, che annegano, hanno una madre come me. Secondo me, l'importante non è che cosa questo o quel governo ha fatto. L'importante è che tante persone, per lo più giovani, sono così disperate che rischiano tutto per una vita nuova, forse migliore, certo diversa da tutto quello che conoscono. Che cosa può dire Sant'Agostino sia ai giovani di Ceuta, sia ai miei figli, sia a tutti gli altri che lottano oggi? Innanzitutto, che cercare, lottare, diventare per se stesso una grande domanda è normale. Anche lui, Agostino, ha cercato, anche lui ha viaggiato, anche lui ha lottato per capire il suo posto nel mondo. Lui era nato in una piccola città nel Nord Africa ed è diventato il teologo più importante del cristianesimo, uno dei più celebri africani di tutti i tempi. Agostino ha descritto se stesso come domanda due volte nelle confessioni. La prima volta l'abbiamo sentita. La seconda è diversa. Tu, Signore Dio mio, ascolta, guarda, vedi ed abbi pietà e guariscimi, perché sono diventato una domanda ai miei stessi occhi. La vita di Agostino rimane difficile. Lui stesso rimane una domanda, ma ora parla con Dio ed è sicuro che Dio lo ascolta e lo aiuta. Poi, forse Sant'Agostino direbbe ai giovani che casa non è un posto qui sulla terra, oppure che non è soltanto un posto qui sulla terra, ma che è un posto spirituale, aperto a tutte le persone che hanno speranza in Dio. Direbbe a tutte e tutti che si può cominciare a costruire una casa spirituale sulla terra, riunendoci in comunità con l'aiuto di Dio. Sant'Agostino ha pregato Dio: o tu, buono e onnipotente, che ti dai cura di ciascuno di noi come se fosse l'unica persona di cui ti curi, e ti occupi di tutti, come di ciascuno singolarmente. È questo che voglio che i giovani sentano, di un Dio che si dà cura di ciascuno di noi, come se fosse l'unica persona di cui si cura. Grazie.
1: Grazie. Grazie Catherine. Padre Farrell.
2: E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza Gian Paolo Vesco e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo, il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ipona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ipona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua. Peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: Tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita, confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia. In seguito, come sacerdote e vescovo a Ippona, gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani, ma poiché l'ordine non era ancora fondata. Tuttavia, lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli. E questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia.
3: Nell'anno 1243, Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento, torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare, prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa attraverso i papi invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma, anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza dei delegati provenienti di ciascuno eremo. Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nella città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa, in particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. Dio vi benedica tutto.
4: Bravo. Grazie Padre Gio. Io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore vero, a sforzarsi a parlare in italiano, a concepire i loro interventi in italiano e a parlarci così bene.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io cerco te, Signore. La tua parola è la mia vita.
1: La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda.
2: Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria.
1: Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere.
2: Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io cerco te, Signore, la tua parola è la mia vita.
3: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.
4: In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca. Della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici. Coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. O Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.
0: Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, o Dio.
5: Io invece non cesso di sperare. Moltiplicherò le tue lodi.
4: La mia bocca annunzierà la tua giustizia. Sempre proclamerà la tua salvezza, che non so misurare.
5: Dirò le meraviglie del Signore. Ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
4: E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie.
5: La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio?
4: Mi hai fatto provare molte angosce e sventure. Mi darai ancora vita. mi farai risalire dagli abissi della terra.
5: Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi.
4: Allora ti renderò grazie sull'arpa. Per la tua fedeltà, o mio Dio, ti canterò sulla cetra, o Santo di Israele.
5: Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato.
4: Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia, quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, o Dio.
0: Ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. O Dio, ritorna a darci la vita.
2: E il tuo popolo si rallegri in te.
4: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

sueño.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Se hai tra le mani un

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del Deuteronomio, al capitolo 30. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Non è al di là del mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo, farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, siamo riuniti questa sera per una speciale preghiera per i malati, come ogni mese in questa basilica. E questa sera siamo molto felici di poter pregare insieme a una delegazione di nuovi vescovi che sono qui a Roma per un corso dopo la loro ordinazione, e saluto con molto affetto, ricordando alcuni dei paesi da cui vengono: da Cuba, dall'Ecuador, dall'Uruguay, dal Perù, da Porto Rico, dalla Repubblica Dominicana, dal Venezuela, dagli Stati Uniti, dalla Polonia. Cari fratelli e padri vescovi, siamo molto contenti di potervi accogliere, di pregare insieme, e i vostri paesi ci sono a cuore. Particolarmente in questo tempo abbiamo ricordato Cuba e il Venezuela per le grandi problematiche che attraversano questi due paesi. Così come saluto la delegazione ecumenica del Centro Melantone e una delegazione del buddismo giapponese Tenrikyo, tra cui il reverendo Daisuke Nakayama, con cui abbiamo condiviso in questi anni il cammino dello spirito di Assisi. Abbiamo ascoltato dal libro del Deuteronomio una parte del discorso di Mosè, che ha parole importanti, in qualche modo definitive, per il popolo di Israele. Parole che tracciano il futuro, perché rivelano il Signore in una parola vicina, anzi vicinissima a loro, parola che diventa comando, che diventa comandamento, perché si convertano e vivano. Una parola che accompagna tutta la storia di Israele e che vive nella storia di questo popolo. Ed è una parola, come abbiamo ascoltato, che non bisogna andare a cercare né in cielo né in fondo al mare. Non è così lontana che si può raggiungere solo chiedendosi chi salirà per noi in cielo o chi attraverserà per noi il mare per prenderla. Tutt'altro, è una parola così vicina da trovarsi nella bocca e nel cuore, perché sia facile da metterla in pratica e da vivere. Pochi versetti dello stesso capitolo 30, prima di quelli che abbiamo letto, Mosè annuncia un intervento del Signore verso il suo popolo stanco e sofferente, un intervento che sana e purifica il loro cuore, la circoncisione del cuore, perché essi possano amare Dio con tutto il cuore e vivere. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza perché tu possa amare il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, e così tu viva. Allo stesso modo anche nel profeta Ezechiele il Signore toglie al suo popolo il cuore di pietra per trasformarlo in un cuore di carne perché possa tornare ad amare. Dunque, una parola, un comando vicino che entra nel cuore, lo cambia e rende possibile nella vita scegliere e amare. Non si è più senza un orientamento. Questo è il cuore del nostro testo, e noi conosciamo quella parola che l'antico Israele ha ricevuto per primo grazie alla misericordia di Dio, e la riconosciamo in Gesù, che ha svelato il volto di Dio e la sua vicinanza nella sua persona, nelle sue azioni, nella sua vita, nelle sue parole. Dice il prologo di Giovanni: il Verbo, la parola, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre. Sorelle e fratelli, questa parola antica ci interpella e ci aiuta nel tempo che stiamo vivendo, perché, come dicevo, è parola che parla nella storia, che vive nella storia.
e nel nostro tempo tanto difficile, in cui è evidente riconoscere la presenza del male, oggi ci fermiamo a pregare il Signore perché la Sua parola e la Sua consolazione tocchino il cuore dei fratelli e delle sorelle, delle persone care, di quelli che amiamo, che conosciamo, che sono toccati da diverse malattie. Lo preghiamo perché liberi dalla fatica, dal timore, dalla sofferenza che prende il cuore e il corpo di chi è malato. C'è una fatica nella malattia che chiede di essere sollevata. C'è una sofferenza che chiede di essere alleviata. C'è un timore che deve essere consolato. Che il Signore rafforzi il cuore e il corpo di chi è malato. Che il Signore spinga tutti noi a non fuggire mai di fronte a chi soffre. Che nessuno sia solo nel suo dolore. Questa parola oggi la sentiamo come un grande aiuto e conforto. Ci dice che il Signore è vicino, così vicino da essere nella bocca e nel cuore. Credere e avere fiducia nel Signore è la nostra forza, la nostra speranza, la nostra salvezza. È la forza di chi è malato, è la speranza di chi è malato, è la salvezza di chi è malato. Il senso della nostra vita ci è già dato in Gesù e noi possiamo fidarci di Dio e affidarci a Lui in qualsiasi condizione ci troviamo. Il comandamento dell'amore, che li riassume tutti, che in Gesù è giunto sino a noi, amore per il prossimo, amore per l'umanità vicina, per quella che incontriamo, non è altro che sapere che la vita trova riposo in Dio. Solo in Dio è tranquilla l'anima mia. La vita trova riposo in Dio e quindi la si può vivere e spendere perché sai e hai conosciuto in chi hai creduto. Questo significa che possiamo essere vicini gli uni agli altri, più vicini di prima, che dobbiamo comunicarci con le parole e con le azioni quella parola di Dio che ci è stata posta nel cuore e che si serve delle nostre parole inadeguate, forse sbagliate, ma che veicolano nello spirito la vicinanza di Dio in Gesù, e continuare e riprendere a fare del bene senza mai scoraggiarci, farci scoraggiare dal male. La fede, infatti, implica anche scelta e obbedienza al comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. È questa la parola che si fa vicina, amore. Comandamento dell'amore, è questa la parola che si fa vicina, che entra nel cuore e che consente di agire.

Al Signore buono e misericordioso che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati, di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.

0: O Signore, che doni vita nuova e salvezza a tutti quelli che ti invocano, tocca con il tuo amore la vita di chi soffre, come toccasti sanando il corpo e il cuore di tanti malati. Dona loro guarigione, pace e salvezza. O Signore, che vinci la morte e ogni male, aiutaci a credere in te, sostienici nella tua speranza e guidaci verso il tuo regno di pace per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Padre nostro che sta nel cielo, santificato sia tuo nome, venga tuo regno, hagasi tua volontà nella terra come nel cielo. Danos il nostro pan di cada dia, perdona nostre offense, come también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No te caer en la tentación, líbranos del mal. Amén.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le papi
5: in Pantheon, in
6: semblanza do
7: santo, la maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Elezioni in Germania, l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt, Ucraina, nulla di fatto fra gli inviati statunitensi e i presidenti Putin e Zelensky. In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne a cui è vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Leone XIV al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano per la messa nella vigilia della festa della Natività dalla Beata Vergine Maria. Questi i temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. E dunque l'abbiamo sentito dai titoli: Papa Leone al santuario della madre del buon consiglio di Genezzano, nel luogo di culto agostiniano dove si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice presiderà una messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Per l'occasione sarà inaugurato anche un dipinto che lo ritrae in orazione davanti all'effigie della Madonna, come tutti i suoi predecessori venuti a pregare nell'antica basilica. Ma noi andiamo proprio a Genazzano e ci colleghiamo con il nostro inviato, il collega Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a te Gianmarco e agli ascoltatori. È tutto pronto qui per l'arrivo di Papa Leone. Ci troviamo in Piazzale della Pace, il punto d'inizio di questo pellegrinaggio del Santo Padre. Voglio darti due elementi: bentornato, c'è un cartello così che campeggia in questa piazza, e poi un elemento che impareremo a conoscere nelle prossime ore, cioè la golf car. Cioè il Papa arriverà qui in questa piazza in auto proveniente Vaticano, farà un cambio di auto e si dirigerà verso il santuario basilica della madre del buon consiglio, attraversando le piccole viuzze di questo paese che ovviamente si va riempiendo all'arrivo in occasione dell'arrivo di Papa Leone. C'è tanto entusiasmo e qui con me ho Valeria Caroselli, un abitante di Genazzano. Qual è l'emozione di questa attesa?
11: Buonasera, siamo tutti molto molto emozionati. Per noi è un privilegio avere qui il Papa due volte in un anno quasi, e la Madonna ci ha fatto questo regalo, e noi siamo felici di accoglierlo nuovamente, di averlo nelle nostre strade, nelle nostre case.
10: Genazzano fa quasi 5.000 abitanti, siete tutti qua per strada, siamo, e c'è anche persone venute dai paesi vicini.
11: Sì, anche amici di paesi vicini si sono mobilitati, siamo tutti molto contenti che quest'area metropolitana di Roma abbia questo dono, questa grande rilevanza. Per noi è veramente importante.
10: E noi vivremo insieme questo pomeriggio insieme con Papa Leone. Dunque Gianmarco, ti restituisco la linea e torneremo a sentirci più tardi.
9: Grazie Eugenio Bonanata, e dunque ritorneremo più tardi con il collegamento con Genazzano per seguire poi anche la messa. Tra le 17.30 e le 18 la messa, alle 16.30 è previsto l'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Noi andiamo avanti allora e parliamo di Germania. Arrendersi non è un'opzione per me, lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo l'affermazione della destra della AfD e la storica sconfitta della CDU alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Rispondendo a una domanda sulle ipotesi di dimissioni, Merz ha ribadito la volontà di proseguire con le riforme del governo, governo nonostante il trionfo dell'AfD. Questo risultato elettorale avrà delle conseguenze, dice Merz, avrà delle ripercussioni anche sulla situazione internazionale. Basta vedere chi ha espresso ieri le proprie congratulazioni per capire quale attenzione stia suscitando questo risultato anche a livello internazionale. Queste le parole di Merz. Il fatto che il 61% degli operai tedeschi abbia votato per AfD testimonia che la crisi di Volkswagen sia finita per diventare un potente acceleratore per il consenso del partito di estrema destra. Secondo gli analisti, infatti, il ridimensionamento del grande gruppo automobilistico avrebbe indirettamente influito sul risultato elettorale, trasmettendo in primis un senso di sfiducia nella forza dell'economia tedesca e di conseguenza nei partiti tradizionali. Ecco l'analisi del professor Damiano Palano, direttore di IASERI, l'alta scuola di economia e relazioni internazionali della Cattolica.
2: Più che nei dati economici reali, probabilmente quella che ha contato è la percezione di questi della situazione, la percezione di un paese che viene visto comunque in difficoltà rispetto agli ultimi decenni, la promessa di benessere economico che sembra non essere stata ricompensata e naturalmente anche la percezione dei flussi migratori. Questo lo sottolineo ancora una volta, la percezione non è la realtà, e questo l'abbiamo già visto in occasione di altre elezioni, ma anche se non è la realtà, la percezione spesso spinge a recepire, a considerare alcuni fenomeni come molto più rilevanti di come in realtà siano.
3: Ecco, professore, a questo punto quali potrebbero essere, diciamo, i riflessi su Berlino e soprattutto le prossime elezioni nei prossimi land sempre tedeschi potrebbero vedere di nuovo un'affermazione di questa estrema destra?
2: Dunque, dal punto di vista degli equilibri in Germania, questa vittoria rende improbabile le elezioni anticipate, naturalmente, perché gran parte dei partiti che siedono in Parlamento si vedono minacciati e probabilmente sperano che le cose possano cambiare nei prossimi anni. Sicuramente il fatto che AfD rimanga esclusa dalla politica nazionale può rappresentare invece un fattore tale da rafforzarla nelle elezioni regionali. Ovviamente ogni land ha una storia specifica ed un'identità particolare, per cui non tutta la Germania si comporta ovviamente nello stesso modo, però è molto probabile che in alcune delle prossime elezioni l'avanzata di AfD si possa replicare, anche se forse non in questi termini, però insomma è una probabilità concreta.
3: Professore, lei ci vede anche una contestazione alla politica europea di Bruxelles? D'altronde l'Italia ha preso circa 10 volte tanto per quanto riguarda il PNRR di quello che invece ha ricevuto la Germania. Che cosa ne pensa?
2: Sì, questo è senz'altro un tema che AfD adesso può cavalcare, ma che rappresentava da un certo punto di vista anche un tema classico del centrodestra tedesco, la politica del rigore che appunto dopo il Covid con il PNRR è stata accantonata e che invece torna da questo punto di vista ad alimentare un certo risentimento. Questo insomma l'abbiamo visto essere un tema importante nella politica tedesca molti anni fa durante la crisi del debito sovrano, e abbiamo visto che l'atteggiamento insomma dei tedeschi nei confronti dei paesi del sud Europa non è affatto insomma così conciliante, e di questo in questa fase probabilmente si fa depositario proprio AfD. Questo è sicuramente un ulteriore elemento che va ad intebolire la coesione dell'Unione Europea, che già insomma è sfidata da tanti punti di vista in questa fase.
3: Una parte degli industriali tedeschi è preoccupata perché appunto temono che non ci sia più manodopera immigrata per sostenere le loro aziende nella Sassonia. Lei che cosa ne pensa? È rischioso un effetto boomerang in un paese che comunque tutto sommato è anche appunto luogo di immigrazione?
2: Sì, sicuramente sicuramente è rischioso, prima di tutto perché non è detto che la reimmigrazione sia così facile da realizzare, secondariamente perché anche l'economia della Sassonia, come in realtà buona parte delle economie europee, ha necessità dell'apporto di forza lavoro immigrata, e questo potrebbe rappresentare un problema nel sostegno alla AfD, anche perché, non dimentichiamolo, AfD non è un partito monolitico, ma al proprio interno varie componenti, alcune molto estreme, ma anche alcune più moderate, che non è detto che non si facciano sentire e non cambino la direzione di marcia.
9: Cambiamo argomento, la prospettiva di porre fine al conflitto in Ucraina resta una chimera, nulla di fatto nei colloqui fra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky che si sono conclusi ieri. Per raggiungere la pace, ha commentato il mediatore americano Witkoff, servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi, ma le posizioni delle due parti restano conciliabili, soprattutto alla luce delle indiscrezioni sui contenuti del piano di pace che starebbe mettendo a punto il presidente USA Trump, che vedrebbero il ritiro di Kiev dal Donbass, la smilitarizzazione del territorio ucraino e l'obbligo per l'Ucraina a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo e a riformare la sua costituzione per inservirvi una rinuncia all'adesione alla NATO e ad altre alleanze militari. Sentiamo allora l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
4: Questo ultimo giro di incontri ha avuto il merito di riaprire un negoziato che era completamente stagnante, ha spinto nuovamente le parti a mettere le reciproche rivendicazioni sul tavolo. Inoltre ha anche rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come attore proattivo nel quadrante europeo. Tuttavia Washington appare ancora troppo sbilanciato sia come simpatia che come interpretazione degli interessi a favore di Mosca piuttosto che Kiev. Quindi le posizioni dei due belligeranti sono ancora lontanissime e all'orizzonte immediato non si vedono spiragli di pace credibili.
6: Ecco, a proposito di quello che dice, i media russi e ucraini hanno fatto trapelare alcuni contenuti di questo piano di pace che starebbe in lavorazione, che non è stato però confermato ufficialmente. L'Ucraina dovrebbe ritirarsi dal Donbass, sarebbe tenuta a indire nuove elezioni entro un certo tempo dall'accordo, a riformare addirittura la Costituzione per inserirvi una rinuncia all'adesione alla NATO. Più che un accordo, sembra quasi una totale resa da parte dell'Ucraina.
4: Ancora una volta il piano di pace avanzato dagli Stati Uniti, come era accaduto qualche mese fa, vede una maggiore tutela nei confronti degli interessi russi piuttosto che verso gli interessi ucraini. Naturalmente la rinuncia alla NATO e la cessione dei territori occupati, tra cui il resto del Donbass, che tra l'altro è ancora nelle mani degli ucraini, rappresentano un fardello veramente troppo grande per Kiev, soprattutto nel momento in cui non fosse controbilanciato da una garanzia di sicurezza. In questo senso la NATO non è soltanto una questione simbolica, perché è possibile creare un'architettura di sicurezza che abbia vincoli simili a quelli della NATO anche con forme nuove. La vera questione è che la NATO continua a essere una garanzia più credibile, più estesa, più duratura rispetto a nuovi ipotetici accordi negoziali che invece potrebbero essere più fragili se non costruiti in maniera importante. Mosca gioca proprio su questo. Cioè non si dichiara negativa alle garanzie di sicurezza verso l'Ucraina, ma non vorrebbe un ingresso nella NATO, perché ritiene che garanzie di sicurezza fuori dall'Alleanza Atlantica siano meno salde e meno forti rispetto a quelle all'interno dell'Alleanza Atlantica.
6: A margine, ma non di minor conto, c'è lo scontro freddo di Mosca con la Germania per le accuse di quest'ultima legate alla vicenda dei droni all'aeroporto di Lipsia. Le minacce della Russia sono state esplicite. Le rappresaglie diplomatiche di Berlino rappresenterebbero, ha detto, l'inizio di una vera guerra. A questo punto, dottor Di Liddo, c'è un rischio reale che il conflitto possa coinvolgere in modo diretto anche l'Europa?
4: Allora, il rischio che il conflitto in maniera diretta questa possa coinvolgere anche l'Europa è un rischio iniziato all'indomani dell'invasione su larga scala russa dell'Ucraina, quindi all'indomani del 2022. Poi è una questione di interpretazioni. In Europa qualcuno dice che non possiamo parlare di conflitto con la Russia finché la Russia volontariamente, in maniera esplicita, non utilizza un proprio sistema d'arma per colpire un obiettivo in territorio europeo. C'è chi invece dice che la campagna di attività ibride, di sabotaggi, di attacchi cyber, di propaganda, di influenza politica, iniziata sostanzialmente in maniera massiccia nel 2014, già rappresenta una forma di conflittualità che non può essere ignorata. In questo senso il cancelliere Merz, nell'accusare apertamente la Russia di quanto accaduto a Lipsia, ha rotto un tabù e allo stesso tempo ha messo l'Europa di fronte a una realtà che tutti conoscono ma che nessuno vuole nominare. Ma non per questo, senza nominarla e quindi nascondendosi dietro la paura, il rischio e la minaccia spariscono.
9: In Afghanistan sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Ne parla Arianna Brignanti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese, intervistata da Bianca Tombini.
12: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata. Tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto. E questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione. Immaginiamoci un paese dove il 50% della popolazione è analfabeta e non può accedere a lavori qualificati. Se a questo aggiungiamo il fatto che non avremo più dottoresse, non avremo più infermiere, non avremo più maestre, non avremo più insegnanti, in una situazione dove vige l'apartheid di genere, quindi la separazione dei sessi totale tra uomini e donne, tutta la parte della cura, che come ben sappiamo è sempre storicamente in tutto il mondo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, che in Afghanistan non esiste. Quindi è chiaro che se andiamo a toccare la parte fondamentale di una società che è l'istruzione e la formazione, abbiamo una società che va verso lo sfacelo totale.
13: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
12: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
13: Che cosa significa per una giovane ragazza non poter frequentare un'aula scolastica? Come cambia la vita quotidiana?
12: Cambia radicalmente, perché non è soltanto andare a scuola e istruirsi, che chiaramente è fondamentale, ma è anche impedire alla bambina, al bambino, al ragazzino, alla ragazzina di socializzare. Quindi togliendo il diritto all'istruzione si costringe anche l'individuo a vivere nell'isolamento. E infatti una delle cose più terribili che sta accadendo è l'isolamento sociale di queste ragazze, di queste giovani donne, anche donne non più giovani, che si trovano isolate dal mondo. Quello che stanno cercando di fare i talebani è di cancellare le donne dalla società tutta, fino ad annientare e schiacciare completamente la figura femminile.
13: Ci sono delle modalità alternative che le donne trovano per riuscire a studiare e formarsi nonostante il divieto?
12: Donne in Afghanistan possono andare a scuola fino al sesto grado, che è più o meno i 12 anni. Soluzioni alternative ce ne sono, si parla molte volte di scuole proibite. Io ritengo che sia un'esagerazione. I talebani non sono, politicamente parlando, un gruppo omogeneo. All'interno del gruppo del governo de facto ci sono comunque delle fazioni e non sono tutti concordi con lo stracismo delle donne. Abbiamo delle situazioni dove alcuni tollerano l'istruzione femminile perché semplicemente ritengono che non sia possibile escludere metà della loro società dalla scolarizzazione, dalla formazione. Altri che dicono le donne devono andare a scuola, devono imparare, devono formarsi, abbiamo bisogno di avvocate, di giudici, di medici, di infermiere, abbiamo bisogno di insegnanti, è importante fare questo distinguo. Queste scuole, queste alternative che io definirei discrete, situazioni create proprio anche da organizzazioni locali afghane che continuano ad insegnare, fanno classi, ecco, all'interno magari di un contesto religioso. La ragazzina si presenta alla madrassa per andare appunto a scuola di religione.

Alle 16.25 ci fermiamo per un po' di musica, torniamo subito dopo perché ci collegheremo di nuovo con Genazzano, ma ci avvicineremo soprattutto alla Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, la messa presieduta da Papa Leone XIV.

0: Il mondo alla radio.
1: E dunque tra pochi minuti, intorno alle 18, Papa Leone XIV presiederà la messa nella Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, pochi chilometri da Roma. Un appuntamento significativo, particolare, legato anche alla storia di Papa Leone. Allora noi torniamo a Genazzano, ci colleghiamo con Eugenio Bonanata. Eugenio, buon pomeriggio di nuovo.
2: Sì Gianmarco, buon pomeriggio a te e gli ascoltatori. Siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone, credo che manchi veramente poco perché le persone e la sicurezza che si muovono attorno alla golf car che porterà il Papa appunto dal punto di arrivo qui in Piazza della Libertà verso la Santuario Basilica sono tutti in movimento, quindi comunque questo è un segnale che è imminente l'arrivo del Papa. Poco fa la banda della città di Genazzano si è incamminato lungo questo percorso. Genazzano è un paese molto stretto, vie strette, lunghe, dunque da qui credo la scelta del Papa di utilizzare la golf car, insomma, per potersi adattare, diciamo così, all'interno di questo percorso. C'è tanta gioia all'interno di questo percorso, tante persone, tra le quali anche la signora Vittoria. Signora, qual è l'emozione di questo momento?
3: L'emozione è grandissima. Io ho visto, è venuto a visitarci anche Giovanni Paolo II, che era un grande Papa, è stato. E questo mi fa più emozione perché lo sento più vicino, è sudamericano in parte e io sono in parte sudamericana e quindi questa emozione è più forte.
2: È già venuto una volta però a sorpresa, adesso invece è tutto organizzato.
3: Tutto organizzato, è più emozionante perché c'è più movimento, l'andiriviene del programma. Le lamentele
2: quelle non mancano, però è la gioia che vince in questo momento.
3: È grande perché è un grande personaggio, ha il sorriso materno, a me piace tantissimo per quello, ha un sorriso materno, è una grande personalità, mi piace.
2: Grazie alla signora Vittoria, ma c'è anche il signor Claudio che attende il passaggio di Papa Leone. Signor Claudio.
4: Papa Leone più grande, grazie alla Madonna del Buon Consiglio, ai padri agostiniani di Genazzano.
2: Questo è il clima che accompagna l'attesa.
4: La Madonna, come
2: sì,
4: sempre.
2: E anche voi tutti, perché tutti si percepisce chiaramente.
4: Grazie
2: questa devozione alla Madonna.
4: A tutti voi.
2: Ecco Gianmarco, questo è il clima di attesa per l'arrivo di Papa Leone. Io ti restituisco la linea e torneremo a collegarci più tardi.
1: Grazie Eugenio Bonanata. Ne approfitto anche per ringraziare Bruno Orti, il collega del reparto tecnico che è lì con Eugenio in quest'oretta che ci separa, un'oretta e mezza che ci separa dalla Santa Messa. Continueremo a collegarci con Genazzano, ad ascoltare voci, testimonianze nuove lì dalla cittadina che sta attendendo Papa Leone. Tra poco dovrebbe arrivare il Papa a Genazzano, da lì si sposterà, come ci ha descritto Eugenio Bonanata, in golf car fino alla Basilica, al Santuario della Madre del Buon Consiglio. Nel frattempo noi andiamo ad ascoltare, intervistato proprio da Eugenio Bonanata, Monsignor Mauro Parmegiani, Vescovo di Tivoli e Palestrina, che ci racconta il valore della visita del Papa a Genazzano.
5: Per Genazzano è una festa grande, direi una festa di famiglia, perché Papa Leone torna a Genazzano dopo che era già andato il 10 maggio del 2025, all'indomani della sua elezione a Sommo Pontefice, ed era già stato l'anno prima da cardinale per la festa della venuta della Madonna il 25 aprile, e era già stato quando era priore generale degli agostiniani. E quindi per Genazzano è una festa e per il Papa è un ritorno a casa, possiamo dire. Il santuario di Genazzano infatti è affidato alla custodia dei padri agostiniani fin dal 1356 e quindi è casa loro, diciamo. E per la diocesi certo un grande dono, anche per la diocesi, certo non potremo essere tanti a concelebrare con il Papa, ci saranno solo alcuni sacerdoti, alcuni rappresentanti del popolo di Dio, perché il santuario non è grandissimo, ma tanta sarà la gente che verrà, le parole del Papa sono tanto attese e il clima bello che c'è in diocesi è quello della gratitudine, perché il Papa torna nella nostra terra e sicuramente porta una parola di consolazione, di speranza immagino che inviterà alla pace, al rispetto del creato, parlerà di amore alla Madonna. Già il 10 maggio disse, dell'anno scorso, disse: a Genazzano avete un grande dono, che è un dono per la diocesi, il santuario della Madre del Buon Consiglio. Quando si riceve un dono non si può rimanere indifferenti, bisogna rispondere al dono. Ecco, quindi io credo che sia uno stimolo la sua visita per invitarci ancora a rispondere a questo dono di avere una madre che ci dice: fate quello che lui vi dirà, che cioè ci indica Cristo come strada da seguire, come meta da raggiungere, nonostante le nostre imperfezioni, le nostre difficoltà, ma camminiamo verso Cristo, e credo che questo sia quello che ci attende da diocesi.
2: Sarà lei ad accogliere il Papa al suo arrivo alla Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma lei come ha reagito personalmente all'annuncio della venuta del Papa?
5: Ho reagito con molta gioia, perché quando viene il Papa viene colui che è il successore di Pietro, che ci viene a confermare nella fede, che viene a sostenerti, quindi non potevo far altro che gioire, ecco, e penso che lo ringrazierò per questo suo ritorno a casa, perché in fondo il santuario è casa sua, e sono contento che abbia la casa nel nostro territorio diocesano, una delle sue case, ne ha tante, ma una delle sue case, forse oso dire quella preferita, perché c'è la Madre del Buon Consiglio che sempre lo ha accompagnato fin da quando ha iniziato il suo cammino vocazionale in un collegio, mi pare che di Agostiniani a Chicago, che era dedicato proprio alla Madre del Buon Consiglio, e così quando è diventato Papa si è trovato nella Cappella Paolina, prima di uscire sulla Loggia delle Benedizioni, davanti all'immagine della Madre del Buon Consiglio. Direi, lo ha detto anche lui, la Madre del Buon Consiglio l'ha sempre accompagnato, quindi sono molto contento, sono stato molto contento di sapere che tornava e che noi custodiamo appunto questa presenza della madre che lui ama tanto.
2: Qual è stata invece la reazione dei fedeli e della gente?
5: La reazione dei fedeli è quella che tutti vorrebbero esserci. Purtroppo Genazzano è un paese stretto, diciamo, con delle vie strette, e la visita è nata un po' in maniera va per ringraziare e affidarsi di nuovo alla madre, gli porterà la rosa d'oro, che è questo segno grande di devozione dei pontefici alla Madonna, inaugurerà anche un affresco che lo ritrae in preghiera davanti alla Madonna, come già c'erano gli affreschi di altri papi che sono stati pellegrini alla Madre del Buon Consiglio. Quindi tutti vorrebbero entrare, tutti vorrebbero partecipare, ma siccome la celebrazione sarà nel santuario, molti dovranno rimanere lungo le strade, nelle piazze, a vedere il suo passaggio. Ma devo dire che tutti sono stati molto contenti del sapere che viene il Papa, anzi, molti sindaci mi hanno chiesto se poteva passare lungo il percorso, fermarsi nei paesi che ci sono da Genazzano a Roma, ma questo non credo sia possibile. Se vedrà le persone, certo non mancherà di salutarle, ma la gente è stata molto contenta, vogliono molto bene a Papa Leone, lo stimano tanto e lo sentono appunto uno di noi, uno di casa.
2: Tanto entusiasmo dunque per la venuta del Papa?
5: Sì, direi proprio di sì.
2: Senta, in conclusione, quali sono le sue speranze, i suoi auspici legati a questa visita del Santo Padre? Cosa vorrebbe che lasciasse?
5: Vorrei che lasciasse un invito alla nostra comunità a camminare sempre guardando a Cristo, e lo farà di sicuro, guardando a Cristo come Maria ha guardato a Cristo, che ci affidassimo al suo consiglio, e il consiglio è: fate quello che vi dirà, cioè obbedite a Cristo. Ecco, io vorrei tanto che ci fosse una rinascita anche non solo devozionale, ma una fede forte, aiutasse le comunità a dire: beh, ricominciamo guardando a Cristo insieme a Maria, e con lo stesso spirito cerchiamo di camminare insieme, con una riscoperta ciascuno dei propri doni, dei propri carismi, mettendoli insieme per essere comunità. Certamente non saranno più le grandi comunità del passato, dobbiamo accettare di essere diventate delle anche minoranze forse, ma minoranze creative, come diceva Benedetto XVI. Ecco che da questa minoranza, diciamo, di cattolici impegnati, veri, possa rinascere una fede popolare e possa diffondersi la fede nei nostri territori, territori che sono provati, intendiamoci, per la mancanza di lavoro, per la mancanza di strutture. Siamo vicini a Roma, ma è tutta una realtà diversa rispetto a Roma, per la povertà che qui si vive, per la semplicità anche delle persone. Però ecco, che questa visita ci aiuta a sentirci uniti al Santo Padre, alla Chiesa di Roma, e poi ci spinga a essere più promotori di una pastorale, diciamo, attiva, una pastorale che non solo che porti dei frutti umani, ma soprattutto dei frutti spirituali, e ci renda più capaci di unità e di pace. Ne abbiamo tanto bisogno, di essere operatori di pace e di unità, e rispettare, ecco, i nostri fratelli e anche il creato. Il Papa ci tiene tanto in questo periodo, e quindi spero che anche questo messaggio arrivi, come spero arrivi il messaggio del metterci in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale, e ancora anche quello del rispetto della vita, dal suo inizio, dal suo concepimento, fino alla sua morte naturale. Sono problemi che tutti i cristiani vivono, che le persone vivono in questo momento, e spero che il Santo Padre ci aiuti proprio ad affrontare queste tematiche così grandi e complesse con una visione profondamente cristiana.

Di nuovo in diretta alle 16.47, siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone a Genazzano. Tra un'ora circa la Santa Messa dal Santuario della Madre del Buon Consiglio, ma la messa sarà preceduta da alcuni momenti significativi. Tra poco ci ricollegheremo proprio con il nostro inviato Eugenio Bonanata a Genazzano, ma intanto per raccontare un po' quello che sarà il pomeriggio del Papa quest'oggi, ricordiamo che quello del Papa è un ritorno a Genazzano dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al Soglio di Pietro, un ritorno alla Madre che, come scrisse allora nel libro delle firme del santuario affidandole il suo magistero, lo ha accompagnato per tutta la vita con la sua presenza materna, con la sua saggezza, l'esempio del suo amore per il figlio che è sempre il centro della mia fede, ha scritto il Papa in quell'occasione, via, verità e vita. Come detto, Leone XIV è atteso nel piazzale della Pace, raggiungerà il santuario nel Papa Mobile, impartendo la benedizione ai fedeli lungo il percorso. Quindi il pontefice arriverà, quando arriverà sarà accolto dalle autorità, dalla comunità agostiniana, dal vescovo della diocesi di Tivoli e di Palestrina, che abbiamo ascoltato poco fa, Monsignor Mauro Parmegiani. Alle 17.30 poi il momento dell'inaugurazione del dipinto realizzato da Marco Innocenzi, già restauratore del laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei dei Musei Vaticani, un'opera che ritrae Papa Leone di profilo su un inginocchiatoio con lo sguardo rivolto verso l'icona della Madonna, un momento che potremo anche vedere tramite le immagini. Infatti il momento prima, ecco, della messa sarà anche in diretta, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News. Quindi l'invito ai nostri ascoltatori, per chi può, è anche quello di sintonizzarsi con questi canali per poter vedere anche le immagini del Papa a Genazzano. Il dipinto, che verrà appunto svelato intorno alle 17.30, si trova nella cappella nella quale sono raffigurati i pontefici che in passato si sono recati a Genazzano, a partire da Urbano VIII, che nel 1630 affidò alla Vergine l'Italia colpita dalla peste. Il ritratto del beato Pio IX pellegrino a Genazzano il 15 agosto 1864 è profondamente devoto alla Madre del Buon Consiglio. E ancora quello di Giovanni XXIII, realizzato dopo la visita del 25 agosto 1959, infine quello di San Giovanni Paolo II in preghiera davanti alla Sacra Immagine durante il pellegrinaggio del 22 aprile 1993 alla vigilia del viaggio apostolico in Albania. E proprio con l'Albania c'è un legame particolare. Dall'Albania arriva anche l'arcivescovo di Scutari Pult, Monsignor Giovanni Peragine, che concelebrerà la messa con il Papa. Secondo la tradizione, infatti, l'immagine della Madre del Buon Consiglio custodita nel santuario di Genazzano sarebbe stata portata dagli angeli dalla città albanese di Scutari, apparsa miracolosamente il 25 aprile 1467. Una immagine poi riconosciuta da due pellegrini albanesi. Ancora oggi a Genazzano, infatti, si festeggia la venuta della Santa Immagine il 25 aprile di ogni anno, e gli albanesi cattolici invocano la Madre del Buon Consiglio con l'antico titolo di Signora dell'Albania. Tra i concelebranti alla messa anche il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell, il priore della provincia agostiniana d'Italia, padre Gabriele Pedicino, il procuratore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Pasquale di Lernia, e padre Rocco Ronzani, prefetto della archivio apostolico vaticano, che è originario di Genazzano. Concelebrano anche i padri agostiniani della comunità e il rettore del santuario, padre Ludovico Centra. Momento importante anche della celebrazione sarà il dono alla Madre del Buon Consiglio di una rosa d'oro con tre fronde, alla cui base vi sono gli stemmi del santuario della Madre del Buon Consiglio di Martino V, primo Papa ad aver donato nel 1431 una rosa d'oro andata perduta in epoca napoleonica, di Leone XIII, che ha elevato il santuario di Genazzano a basilica, e di, per l'appunto, Leone XIV. Al pontefice verrà regalato invece una reliquia ex ossibus del beato Stefano Bellesini, agostiniano e parroco del santuario, i cui resti mortali sono venerati nella basilica di Genazzano. 16.52, siamo ancora in attesa dell'arrivo di Papa Leone, allora ancora un po' di musica, poi torniamo in diretta.

0: 16:55, ci avviciniamo allo spazio dell'informazione, siamo ancora in attesa che Papa Leone arrivi a Genazzano. Abbiamo descritto poco fa il suo pomeriggio, le tappe, i vari momenti a Genazzano, ma allora noi torniamo a Genazzano dal nostro inviato Eugenio Bonanate. Eugenio.
1: Sì Gianmarco, siamo in attesa di accogliere l'arrivo di Papa Leone, c'è veramente tantissime persone, tanto entusiasmo all'attesa del suo arrivo, l'abbiamo detto nel collegamento precedente, il Papa scenderà dall'automobile, salirà a bordo della golf car e poi farà questo percorso di qualche centinaio di metri che lo porterà appunto verso il santuario basilica della Madre del Buon Consiglio. Le persone sono veramente molte che stanno attendendo l'arrivo del Papa, c'è il signor Ercole che è rappresentante di una congregazione.
2: Sì, nella Pionione di Santa Rita.
1: Come vi siete organizzati per questo momento?
2: Siamo tutti qui in attesa di che arrivi il Santo Padre, giustamente.
3: Perché già
1: il Papa, tanta emozione.
3: Moltissima, perché il Papa già è venuto l'anno scorso, dopo è stato eletto, dopo 2-3 giorni è venuto qua perché lui è un agostiniano.
1: Però adesso ci arriva in forma, diciamo così, ufficiale.
3: Certo, è una cosa molto bella, sentita specialmente dai genezzanesi, ma soprattutto da gli agostiniani, i sacerdoti che stanno qui.
1: È un bel momento, Gianmarco, diciamo sono tre i punti nevralgici del percorso del Papa, questo è in Piazzale della Pace, poi arriverà appunto al Santuario Basilica della Madre del Buon Consiglio e poi al termine della messa ci sarà invece un altro spostamento in Piazzale della Repubblica, una zona molto più ampia dove ci sono già tantissime persone che seguiranno la messa attraverso i maxi schermi e poi attenderanno l'arrivo di Papa Leone che appunto dopo la celebrazione della messa si sposterà appunto in questo terzo luogo, diciamo terzo posto nevralgico della visita a Genazzano. Dunque ci siamo quasi, mi dicono ci sono dei movimenti che lascerebbero pensare un arrivo di Papa Leone imminente, semmai io proverò a richiederti la linea, intanto ti restituisco la linea Gianmarco.
0: Grazie Eugenio Bonanata. E dunque momenti in cui si attende l'arrivo del Papa, lo abbiamo sentito anche dalle parole delle persone che stanno attendendo il Papa, le parole raccolte da Eugenio Bonanata, insomma tanta attesa, tanta felicità di ricevere nuovamente il Papa dopo la visita dello scorso anno, ecco tanti hanno sottolineato in questa volta in maniera più ufficiale, ecco, per cui in maniera più organizzata, e questo non fa che accrescere sicuramente la gioia nonché l'attesa per questo arrivo. Noi ci fermiamo alcuni minuti alle 17, spazio all'informazione della Radio Vaticana, ma poi torniamo qui in diretta per raccontare la visita di Papa Leone XIV a Genazzano.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna, mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavarsi?

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla

dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo, prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro, costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere

avrebbe vinto l'amore, l'amore e non il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezze, a non cedere alla noia e a nessuna nostalgia.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.